0: Sono le 2:03.
1: Meteo.
2: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2:18.
2: Meteo. Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 2:31 minuti.
1: Meteo.
2: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2 e 46 minuti.
2: Meteo. Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 3:01.
1: Meteo.
2: Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3 e 15 minuti.
2: Meteo. Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3:26.
1: Meteo.
2: Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 43 minuti.
2: Meteo. Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. The

0: Sole 4.
1: Meteo. Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 15 minuti.
2: Meteo. Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 4 e 25 minuti.
1: Meteo. Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 41 minuti.
2: Meteo. Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Meteo. Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 18 minuti.
2: Meteo. Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Meteo. Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. La

Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 45 minuti.
2: Meteo. Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 6:01.
1: Meteo. Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 18 minuti.
2: Meteo. Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 6 e 31 minuti.
4: Meteo. Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6 e 47 minuti.
2: Meteo. Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 7 ed un minuto.
0: News.
5: Buongiorno dalla redazione. In apertura la cronaca, presenza di sangue vivo nei polmoni e ipotesi schiacciamento. Sarebbero questi, secondo quanto emerso, alcuni degli elementi dell'autopsia effettuata sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo essere stato fermato da due agenti. Riguardo a questi due elementi, resterà da stabilire in futuro se lo schiacciamento sia dovuto ad un eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era ancora in vita, oppure se sia sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Allo stesso modo resta da stabilire se la presenza di sangue nei polmoni sia dovuta all'eventuale uso di cocaina da parte di Fakir o a un'eccessiva compressione. Secondo quanto riferito dal legale dei due poliziotti, dall'autopsia non sarebbero emerse fratture ossee. La procura intanto procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati due agenti di polizia e quattro soccorritori della Croce Rossa. Ancora vittime sul lavoro in due distinti incidenti. Un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel Nuorese, colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Dall'estero Donald Trump ha perso la pazienza con l'Iran, dubita che i negoziati portino a qualcosa ed è sempre più convinto che l'unica lingua che il regime capisca sia quella della forza. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo il quale il tycoon si è definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata, umore più disteso, parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Intanto l'esercito statunitense ha affermato di aver aperto il fuoco su un'altra nave mercantile che cercava di violare il blocco dei porti iraniani. I media americani e ucraini riportano che il leader degli Stati Uniti Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a Washington martedì 28 luglio. Secondo fonti diplomatiche, nello stesso giorno il numero uno di Kiev prevede di partecipare ai funerali del defunto senatore Graham. Emergenza incendi tra Spagna e Francia. Nei pressi di Madrid il vasto rogo è ormai fuori controllo e ha costretto all'evacuazione di oltre 63.000 persone. Situazione critica anche nella penisola francese di Cap Ferret, dove le fiamme avanzano rapidamente. Più di 140.000 persone hanno lasciato le proprie abitazioni nel sud-ovest del paese e centinaia sono state evacuate via mare. Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento e soccorso. Lo sport. Pep Guardiola non sarà l'allenatore dell'Italia, mentre salgono le quotazioni di Andrea Pirlo. Il tecnico catalano ha declinato l'offerta della Federcalcio, confermando di voler trascorrere un anno sabbatico dopo 10 anni a Manchester. Ai dirigenti azzurri ha detto di essere stato molto tentato, ma alla fine hanno prevalso gli impegni che aveva preso con la famiglia. Sui siti intanto si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto con Pirlo per i prossimi 4 anni, ma la Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale e in corsa resterebbe ancora Mancini. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, sabato 25 luglio, San Cristoforo Maggiore, il sole sorge a Roma alle 5.53 e tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.57 e tramonta alle 21. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che, nel 325, si conclude il Concilio di Nicea, il primo concilio ecumenico del mondo cristiano. Nel 1920 avviene la prima trasmissione radio bidirezionale transatlantica. Nel 1956, mentre sta navigando verso New York, affonda il transatlantico italiano Andrea Doria, dopo essersi scontrato nella nebbia con la nave svedese Stockholm. Il bilancio è di 51 vittime. Nel 2000 avviene il disastro del Concorde, quando l'aereo francese, decollato dall'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle e diretto a New York, precipita qualche chilometro dopo il decollo schiantandosi su un albergo di Gonesse. A causare l'incidente, che costerà la vita a 113 persone, è lo scoppio di un pneumatico che danneggia i serbatoi, provocando uno spaventoso incendio nella coda dell'aereo. Compie oggi 73 anni il giornalista avellinese Gigi Marzullo, noto al pubblico televisivo per trasmissioni di fascia notturna come Mezzanotte dintorni. Si tratta di talk show che vanno in onda in tarda serata e nei quali Marzullo rivolge ai suoi ospiti, in modo sempre garbato, domande intime e personali, ponendo le basi per gradevoli chiacchierate. Famoso e classico diverrà il quesito che conclude immancabilmente ogni incontro, quando il conduttore chiede al suo interlocutore «si faccia una domanda e si dia una risposta». Muore, il 25 luglio del 2018, il manager italo-canadese Sergio Marchionne, considerato l'artefice del risanamento del gruppo Fiat. Nel 2009 porta il lingotto a rilevare la statunitense Chrysler, dando così vita al sesto gruppo automobilistico del mondo. Tale è l'importanza dell'accordo che sarà lo stesso presidente Obama a darne annuncio. Marchionne muore a 66 anni in una clinica di Zurigo per un tumore al polmone. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1.500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più, 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua

0: questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 7 e 10 minuti.
3: News. Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. I polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento sono i primi elementi emersi dall'autopsia sul corpo di Abdel Rahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia a Bologna. Resta da chiarire se la compressione sia avvenuta quando l'uomo era ancora in vita durante il contenimento oppure successivamente a causa delle manovre di rianimazione. Gli esami dovranno inoltre accertare se il sangue nei polmoni sia collegato a un eventuale uso di cocaina o a un'eccessiva pressione sul torace. Prosegue intanto lo scontro politico tra il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco Matteo Lepore. Il titolare del Viminale accusa il primo cittadino di Bologna di aver sottovalutato i rischi della manifestazione e annuncia l'arrivo di 5.000 bodycam. Lepore replica che attaccare il sindaco non risolve i problemi di ordine pubblico. Domenica Bologna tornerà in piazza e risalta l'allerta per possibili incidenti.
4: Andiamo all'estero. Donald Trump sarebbe sempre più orientato verso una nuova escalation militare contro l'Iran. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe perso fiducia nei negoziati e si sarebbe definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata però ieri Trump ha adottato toni più prudenti, affermando che i colloqui stanno diventando più seri e che non ha fretta di arrivare ad una conclusione. Dopo un'altra notte di raid, il presidente ha intimato a Russia e Cina di non vendere armi all'Iran, minacciando gravi conseguenze. Gli ayatollah promettono di colpire Tel Aviv, tensione altissima anche in Cisgiordania, dove una sparatoria vicino all'insediamento ha provocato la morte di 2 israeliani e 4 palestinesi. L'esercito israeliano ha quindi assediato Nablus.
3: Donald Trump e Volodymyr Zelensky potrebbero incontrarsi a Washington martedì prossimo, lo riferiscono i media americani e ucraini citando fonti diplomatiche. Nello stesso giorno il presidente ucraino dovrebbe partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham. Per Zelensky l'incontro rappresenterebbe l'occasione per riportare la guerra in Ucraina tra le priorità dell'amministrazione americana, ora maggiormente concentrata sulla crisi in Medio Oriente. Secondo Axios, la prossima settimana il Senato degli Stati Uniti potrebbe inoltre votare un nuovo pacchetto bipartisan di sanzioni contro la Russia.
4: Incendi devastanti stanno colpendo Francia e Spagna, costringendo circa 200.000 persone a lasciare le proprie abitazioni. In Francia, oltre 140.000 evacuati nel sud-ovest del paese, dalla penisola di Cap Ferret, lungo la costa atlantica. Molte persone sono fuggite anche in barca. Il presidente Emmanuel Macron ha disposto l'intervento dell'esercito per contribuire alle operazioni di spegnimento. Fiamme anche nei dintorni di Madrid, con circa 63.000 evacuati. In Kenya, intanto, una turista italiana di 52 anni è morta nello scontro frontale tra l'auto sulla quale viaggiava e un camion, feriti ma non gravemente il marito e il figlio, morto anche l'autista keniano. Da oggi scatta inoltre il bollino rosso per il primo grande fine settimana di esodo estivo. Entro la fine della stagione saranno circa 36 milioni gli italiani in vacanza.
3: Torniamo in Italia. Le chat tra l'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia sono state inviate alla procura di Roma. A depositarle è stato legale dell'imprenditore coinvolto nell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia, chiedendone l'immediata acquisizione. Secondo la difesa, i messaggi chiarirebbero chi sia il reale proprietario del locale e sarebbero quindi decisivi per la posizione di Caroccia. Del Mastro replica che il deposito delle conversazioni dimostrerà la sua estraneità. Intanto scontro sulle carceri tra il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e il ministro Carlo Nordio. Per il magistrato, gli istituti sarebbero fuori dal controllo dello Stato. Dura la risposta del guardasigilli. I penalisti esprimono inoltre dubbi sulla costituzionalità del disegno di legge contro la criminalità giovanile, parlando di una regressione culturale.
4: Ancora 2 vittime sul lavoro in distinti incidenti avvenuti a Roma e nel Norese. A Oniferi, in un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, un operaio di 18 anni è morto dopo essere stato colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Un terzo incidente si è verificato all'Interporto di Bologna, dove un operaio di 35 anni è caduto da un carrello mentre lavorava in magazzino. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Maggiore e sono in corso gli accertamenti per ricostruire le dinamiche e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
3: Chiudiamo con lo sport calcio. Pep Guardiola non sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. L'allenatore spagnolo ha rifiutato la proposta della Federcalcio, confermando la volontà di prendersi un anno sabbatico.

0: dopo 10 stagioni alla guida del Manchester City. Guardiola avrebbe ammesso di essere stato molto tentato, ma ha scelto di rispettare gli impegni presi con la famiglia. Crescono ora le quotazioni di Andrea Pirlo, alcuni siti parlano di un accordo già raggiunto per 4 anni, ma la FIGC non ha ancora programmato alcun annuncio ufficiale. Tra i candidati resterebbe anche Roberto Mancini. In Germania invece comincia l'era di Jürgen Klopp. Il nuovo commissario tecnico ha firmato fino al 2030 e ha definito l'incarico il culmine della propria carriera. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo. Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 7 e 16 minuti.
2: News.
4: Buongiorno dalla redazione. In apertura la cronaca: presenza di sangue vivo nei polmoni e ipotesi schiacciamento. Sarebbero questi, secondo quanto emerso, alcuni degli elementi dell'autopsia effettuata sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo essere stato fermato da 2 agenti. Riguardo a questi 2 elementi, resterà da stabilire in futuro se lo schiacciamento sia dovuto ad un eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era ancora in vita, oppure se sia sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Allo stesso modo resta da stabilire se la presenza di sangue nei polmoni sia dovuta all'eventuale uso di cocaina da parte di Fakir o a un'eccessiva compressione. Secondo quanto riferito dal legale dei 2 poliziotti, dall'autopsia non sarebbero emerse fratture ossee. La procura intanto procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati 2 agenti di polizia e 4 soccorritori della Croce Rossa. Ancora vittime sul lavoro in 2 distinti incidenti, un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel Nuorese, colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Dall'estero, Donald Trump ha perso la pazienza con l'Iran, dubita che i negoziati portino a qualcosa ed è sempre più convinto che l'unica lingua che il regime capisca sia quella della forza. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo il quale il tycoon si è definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata, umore più disteso, parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Intanto l'esercito statunitense ha affermato di aver aperto il fuoco su un'altra nave mercantile che cercava di violare il blocco dei porti iraniani. I media americani e ucraini riportano che il leader degli Stati Uniti Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a Washington martedì 28 luglio. Secondo fonti diplomatiche, nello stesso giorno il numero uno di Kiev prevede di partecipare ai funerali del defunto senatore Graham. Emergenza incendi tra Spagna e Francia. Nei pressi di Madrid il vasto rogo è ormai fuori controllo e ha costretto all'evacuazione di oltre 63.000 persone. Situazione critica anche nella penisola francese di Cap Ferret, dove le fiamme avanzano rapidamente. Più di 140.000 persone hanno lasciato le proprie abitazioni nel sud-ovest del paese e centinaia sono state evacuate via mare. Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento e soccorso. Lo sport: Pep Guardiola non sarà l'allenatore dell'Italia mentre salgono le quotazioni di Andrea Pirlo. Il tecnico catalano ha declinato l'offerta della Federcalcio, confermando di voler trascorrere un anno sabbatico dopo 10 anni a Manchester. Ai dirigenti azzurri ha detto di essere stato molto tentato, ma alla fine hanno prevalso gli impegni che aveva preso con la famiglia. Sui siti intanto si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto con Pirlo per i prossimi 4 anni, ma la Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale e in corsa resterebbe ancora Mancini. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis, meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS, più 3,71%, Eni, più 6,05% e Intesa San Paolo, più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile, con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile, con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i €62 a megawatt, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 7 e 23 minuti.
2: News.
0: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. I polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento sono i primi elementi emersi dall'autopsia sul corpo di Ebrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia a Bologna. Resta da chiarire se la compressione sia avvenuta quando l'uomo era ancora in vita durante il contenimento oppure successivamente a causa delle manovre di rianimazione. Gli esami dovranno inoltre accertare se il sangue nei polmoni sia collegato a un eventuale uso di cocaina o a un'eccessiva pressione sul torace. Prosegue intanto lo scontro politico tra il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco Matteo Lepore. Il titolare del Viminale accusa il primo cittadino di Bologna di aver sottovalutato i rischi della manifestazione e annuncia l'arrivo di 5.000 bodycam. Lepore replica che attaccare il sindaco non risolve i problemi di ordine pubblico. Domenica Bologna tornerà in piazza e risalta l'allerta per possibili incidenti.
8: Andiamo all'estero. Donald Trump sarebbe sempre più orientato verso una nuova escalation militare dollari contro l'Iran. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe perso fiducia nei negoziati e si sarebbe definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata però ieri Trump ha adottato toni più prudenti, affermando che i colloqui stanno diventando più seri e che non ha fretta di arrivare ad una conclusione. Dopo un'altra notte di raid, il presidente ha intimato a Russia e Cina di non vendere armi all'Iran, minacciando gravi conseguenze. Gli Ayatollah promettono di colpire Tel Aviv, tensione altissima anche in Cisgiordania, dove una sparatoria vicino all'insediamento ha provocato la morte di 2 israeliani e 4 palestinesi. L'esercito israeliano ha quindi assediato Nablus.
0: Donald Trump e Volodymyr Zelensky potrebbero incontrarsi a Washington martedì prossimo, lo riferiscono i media americani e ucraini, citando fonti diplomatiche. Nello stesso giorno il presidente ucraino dovrebbe partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham. Per Zelensky l'incontro rappresenterebbe l'occasione per riportare la guerra in Ucraina tra le priorità dell'amministrazione americana, ora maggiormente concentrata sulla crisi in Medio Oriente. Secondo Axios, la prossima settimana il Senato degli Stati Uniti potrebbe inoltre votare un nuovo pacchetto bipartisan di sanzioni contro la Russia.
8: Incendi devastanti stanno colpendo Francia e Spagna, costringendo circa 200.000 persone a lasciare le proprie abitazioni. In Francia oltre 140.000 evacuati nel sud-ovest del paese, dalla penisola di Cap Ferret, lungo la costa atlantica. Molte persone sono fuggite anche in barca. Il presidente Emmanuel Macron ha disposto l'intervento dell'esercito per contribuire alle operazioni di spegnimento. Fiamme anche nei dintorni di Madrid, con circa 63.000 evacuati. In Kenya, intanto, una turista italiana di 52 anni è morta nello scontro frontale tra l'auto sulla quale viaggiava e un camion, feriti ma non gravemente il marito e il figlio, morto anche l'autista keniano. Da oggi scatta inoltre il bollino rosso per il primo grande fine settimana di esodo estivo. Entro la fine della stagione saranno circa 36 milioni gli italiani in vacanza.
0: Torniamo in Italia, le chat tra l'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia sono state inviate alla procura di Roma. Ma a depositarle è stato legale l'imprenditore coinvolto nell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia, chiedendone l'immediata acquisizione. Secondo la difesa, i messaggi chiarirebbero chi sia il reale proprietario del locale e sarebbero quindi decisivi per la posizione di Caroccia. Del Mastro replica che il deposito delle conversazioni dimostrerà la sua estraneità. Intanto è scontro sulle carceri tra il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e il ministro Carlo Nordio. Per il magistrato, gli istituti sarebbero fuori dal controllo dello Stato. Dura la risposta del guardasigilli. I penalisti esprimono inoltre dubbi sulla costituzionalità del disegno di legge contro la criminalità giovanile, parlando di una regressione culturale.
8: Ancora 2 vittime sul lavoro in distinti incidenti avvenuti a Roma e nel Norese. A Oniferi, in un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, un operaio di 18 anni è morto dopo essere stato colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Un terzo incidente si è verificato all'Interporto di Bologna, dove un operaio di 35 anni è caduto da un carrello mentre lavorava in magazzino. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Maggiore e sono in corso gli accertamenti per ricostruire le dinamiche e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
0: Chiudiamo con lo sport. Calcio: Pep Guardiola non sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. L'allenatore spagnolo ha rifiutato la proposta della Federcalcio, confermando la volontà di prendersi un anno sabbatico dopo 10 stagioni alla guida del Manchester City. Guardiola avrebbe ammesso di essere stato molto tentato, ma ha scelto di rispettare gli impegni presi con la famiglia. Crescono ora le quotazioni di Andrea Pirlo. Alcuni siti parlano di un accordo già raggiunto per 4 anni, ma la FIGC non ha ancora programmato alcun annuncio ufficiale. Tra i candidati resterebbe anche Roberto Mancini. In Germania invece comincia l'era di Jürgen Klopp. Il nuovo commissario tecnico ha firmato fino al 2030 e ha definito l'incarico il culmine della propria carriera. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
1: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, sabato 25 luglio, San Cristoforo Maggiore, il sole sorge a Roma alle 5:53, tramonta alle 20:35. A Milano sorge invece alle 5.57 e tramonta alle 21. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 325 si conclude il Concilio di Nicea, il primo concilio ecumenico del mondo cristiano. Nel 1920 avviene la prima trasmissione radio bidirezionale transatlantica. Nel 1956, mentre sta navigando verso New York, affonda il transatlantico italiano Andrea Doria, dopo essersi scontrato nella nebbia con la nave svedese Stockholm. Il bilancio è di 51 vittime. Nel 2000 avviene il disastro del Concorde, quando l'aereo francese, decollato dall'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle e diretto a New York, precipita qualche chilometro dopo il decollo schiantandosi su un albergo di Gonesse. A causare l'incidente, che costerà la vita a 113 persone, è lo scoppio di un pneumatico che danneggia i serbatoi, provocando uno spaventoso incendio nella coda dell'aereo. Compie oggi 73 anni il giornalista avellinese Gigi Marzullo, noto al pubblico televisivo per trasmissioni di fascia notturna come Mezzanotte dintorni. Si tratta di talk show che vanno in onda in tarda serata e nei quali Marzullo rivolge ai suoi ospiti, in modo sempre garbato, domande intime e personali, ponendo le basi per gradevoli chiacchierate. Famoso e classico diverrà il quesito che conclude immancabilmente ogni incontro, quando il conduttore chiede al suo interlocutore «si faccia una domanda e si dia una risposta». Muore, il 25 luglio del 2018, il manager italo-canadese Sergio Marchionne, considerato l'artefice del risanamento del gruppo Fiat. Nel 2009 porta il lingotto a rilevare la statunitense Chrysler, dando così vita al sesto gruppo automobilistico del mondo. Tale è l'importanza dell'accordo che sarà lo stesso presidente Obama a darne annuncio. Marchionne muore a 66 anni in una clinica di Zurigo per un tumore al polmone. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 7 e 31 minuti.
2: News.
4: Buongiorno dalla redazione. In apertura la cronaca: presenza di sangue vivo nei polmoni e ipotesi schiacciamento. Sarebbero questi, secondo quanto emerso, alcuni degli elementi dell'autopsia effettuata sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo essere stato fermato da due agenti. Riguardo a questi due elementi, resterà da stabilire in futuro se lo schiacciamento sia dovuto ad un eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era ancora in vita, oppure se sia sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Allo stesso modo resta da stabilire se la presenza di sangue nei polmoni sia dovuta all'eventuale uso di cocaina da parte di Fakir o a un'eccessiva compressione. Secondo quanto riferito dal legale dei due poliziotti, dall'autopsia non sarebbero emerse fratture ossee. La procura intanto procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati due agenti di polizia e quattro soccorritori della Croce Rossa. Ancora vittime sul lavoro in due distinti incidenti: un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel Nuorese, colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Dall'estero, Donald Trump ha perso la pazienza con l'Iran, dubita che i negoziati portino a qualcosa ed è sempre più convinto che l'unica lingua che il regime capisca sia quella della forza. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo il quale il tycoon si è definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata, umore più disteso, parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Intanto l'esercito statunitense ha affermato di aver aperto il fuoco su un'altra nave mercantile che cercava di violare il blocco dei porti iraniani. I media americani e ucraini riportano che il leader degli Stati Uniti Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a Washington martedì 28 luglio. Secondo fonti diplomatiche, nello stesso giorno il numero uno di Kiev prevede di partecipare ai funerali del defunto senatore Graham. Emergenza incendi tra Spagna e Francia. Nei pressi di Madrid il vasto rogo è ormai fuori controllo e ha costretto all'evacuazione di oltre 63.000 persone. Situazione critica anche nella penisola francese di Cap Ferret, dove le fiamme avanzano rapidamente. Più di 140.000 persone hanno lasciato le proprie abitazioni nel sud-ovest del paese e centinaia sono state evacuate via mare. Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento e soccorso. Lo sport: Pep Guardiola non sarà l'allenatore dell'Italia, mentre sa salgono le quotazioni di Andrea Pirlo. Il tecnico catalano ha declinato l'offerta della Federcalcio, confermando di voler trascorrere un anno sabbatico dopo 10 anni a Manchester. Ai dirigenti azzurri ha detto di essere stato molto tentato, ma alla fine hanno prevalso gli impegni che aveva preso con la famiglia. Sui siti intanto si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto con Pirlo per i prossimi 4 anni, ma la Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale e in corsa resterebbe ancora Mancini. Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 7 e 35 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
9: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 30 luglio al 2 agosto Bagno di Romagna, in provincia di Forlì Cesena, ospita i Giorni del Capitano. Si tratta di una rievocazione storica che si propone di mantenere viva una importante tradizione popolare, ovvero quella riferita al periodo della Val di Bagno, durante il quale ogni anno la famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a capitanare il territorio. La manifestazione, che quest'anno prevede uno spettacolo teatrale nella storica piazza Ricasoli, riscoprirà le tradizioni del Granducato di Toscana, che ha governato questo territorio fino al 1859 e che ancora oggi trovano la loro testimonianze tramite lo storico Palazzo del Capitano di Via Fiorentina. Spostandoci più a sud, andiamo a visitare il borgo antico di Cirella, frazione del comune di Diamante, in provincia di Cosenza, dove è in corso la manifestazione Calici sotto le stelle. Il cuore dell'evento è il percorso di degustazione dedicato ai vini calabresi, con cantine provenienti da tutta la regione. Ogni calice diventa così occasione per conoscere vitigni, territori e storie produttive che raccontano la ricchezza enologica della Calabria, in abbinamento a prodotti tipici e proposte gastronomiche locali. Invece, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, in provincia di Ancona, torna la 26esima edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni 30, 40 e 50. Per 10 giorni la città marchigiana cambia atmosfera, con piazze, strade, lungomare, luoghi simbolo del centro storico che si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, balli swing, auto d'epoca, mercatini vintage, spettacoli e appuntamenti vista mare. Il Summer Jamboree costituisce un'esperienza da vivere direttamente. Qui, infatti, il pubblico diventa parte della festa, tra social dance, lezioni e workshop dedicati all'indie hop, boogie woogie, balboa, jive e altri stili swing. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: News.
0: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. I polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento sono i primi elementi emersi dall'autopsia sul corpo di Abdel Rahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia a Bologna. Resta da chiarire se la compressione sia avvenuta quando l'uomo era ancora in vita durante il contenimento oppure successivamente a causa delle manovre di rianimazione. Gli esami dovranno inoltre accertare se il sangue nei polmoni sia collegato a un eventuale uso di cocaina o a un'eccessiva pressione sul torace. Prosegue intanto lo scontro politico tra il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco Matteo Lepore. Il titolare del Viminale accusa il primo cittadino di Bologna di aver sottovalutato i rischi della manifestazione e annuncia l'arrivo di 5.000 bodycam. Lepore replica che attaccare il sindaco non risolve il problema di ordine pubblico. Domenica Bologna tornerà in piazza e risalta l'allerta per possibili incidenti.
8: Andiamo all'estero. Donald Trump sarebbe sempre più orientato verso una nuova escalation militare contro l'Iran. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe perso fiducia nei negoziati e si sarebbe definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata però ieri Trump ha adottato toni più prudenti, affermando che i colloqui stanno diventando più seri e che non ha fretta di arrivare ad una conclusione. Dopo un'altra notte di raid, il presidente ha intimato a Russia e Cina di non vendere armi all'Iran, minacciando gravi conseguenze. Gli Ayatollah promettono di colpire Tel Aviv, tensione altissima anche in Cisgiordania, dove una sparatoria vicino all'insediamento ha provocato la morte di 2 israeliani e 4 palestinesi. L'esercito israeliano ha quindi assediato Nablus.
0: Donald Trump e Volodymyr Zelensky potrebbero incontrarsi a Washington martedì prossimo. Lo riferiscono i media americani e ucraini, citando fonti diplomatiche. Nello stesso giorno il presidente ucraino dovrebbe partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham. Per Zelensky l'incontro rappresenterebbe l'occasione per riportare la guerra in Ucraina tra le priorità dell'amministrazione americana, ora maggiormente concentrata sulla crisi in Medio Oriente. Secondo Axios, la prossima settimana il Senato degli Stati Uniti potrebbe inoltre votare un nuovo pacchetto bipartisan di sanzioni contro la Russia.
8: Incendi devastanti stanno colpendo Francia e Spagna, costringendo circa 200.000 persone a lasciare le proprie abitazioni. In Francia, o 340.000 evacuati nel sud-ovest del paese, dalla penisola di Cap Ferret, lungo la costa atlantica. Molte persone sono fuggite anche in barca. Il presidente Emmanuel Macron ha disposto l'intervento dell'esercito per contribuire alle operazioni di spegnimento. Fiamme anche nei dintorni di Madrid, con circa 63.000 evacuati. In Kenya, intanto, una turista italiana di 52 anni è morta nello scontro frontale tra l'auto sulla quale viaggiava e un camion, feriti ma non gravemente il marito e il figlio, morto anche l'autista keniano. Da oggi scatta inoltre il bollino rosso per il primo grande fine settimana di esodo estivo. Entro la fine della stagione saranno circa 36 milioni gli italiani in vacanza.
0: Torniamo in Italia. Le chat tra l'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia sono state inviate alla procura di Roma. Ma a depositarle è stato legale l'imprenditore coinvolto nell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia, chiedendone l'immediata acquisizione. Secondo la difesa, i messaggi chiarirebbero chi sia il reale proprietario del locale e sarebbero quindi decisivi per la posizione di Caroccia. Del Mastro replica che il deposito delle conversazioni dimostrerà la sua estraneità. Intanto è scontro sulle carceri tra il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e il ministro Carlo Nordio. Per il magistrato, gli istituti sarebbero fuori dal controllo dello Stato. Dura la risposta del guardasigilli. I penalisti esprimono inoltre dubbi sulla costituzionalità del disegno di legge contro la criminalità giovanile, parlando di una regressione culturale.
8: Ancora 2 vittime sul lavoro in distinti incidenti avvenuti a Roma e nel Norese. A Oniferi, in un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, un operaio di 18 anni è morto dopo essere stato colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Un terzo incidente si è verificato all'Interporto di Bologna, dove un operaio di 35 anni è caduto da un carrello mentre lavorava in magazzino. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Maggiore e sono in corso gli accertamenti per ricostruire le dinamiche e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
0: Chiudiamo con lo sport. Calcio. Pep Guardiola non sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. L'allenatore spagnolo ha rifiutato la proposta della Federcalcio, confermando la volontà di prendersi un anno sabbatico dopo 10 stagioni alla guida del Manchester City. Guardiola avrebbe ammesso di essere stato molto tentato, ma ha scelto di rispettare gli impegni presi con la famiglia. Crescono ora le quotazioni di Andrea Pirlo. Alcuni siti parlano di un accordo già raggiunto per 4 anni, ma la FIGC non ha ancora programmato alcun annuncio ufficiale. Tra i candidati resterebbe anche Roberto Mancini. In Germania invece comincia l'era di Jürgen Klopp. Il nuovo commissario tecnico ha firmato fino al 2030 e ha definito l'incarico il culmine della propria carriera. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Ascolto dopo.
13: Viabilità.
14: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
13: Meteo.
1: Alta pressione ancora in gran parte protagonista che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
13: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, sabato 25 luglio, San Cristoforo Maggiore, il sole sorge a Roma alle 5.53, tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.57, tramonta alle 21. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 325 si conclude il Concilio di Nicea, il primo concilio ecumenico del mondo cristiano. Nel 1920 avviene la prima trasmissione radio bidirezionale transatlantica. Nel 1956, mentre sta navigando verso New York, affonda il transatlantico italiano Andrea Doria, dopo essersi scontrato nella nebbia con la nave svedese Stockholm. Il bilancio è di 51 vittime. Nel 2000 avviene il disastro del Concorde, quando l'aereo francese decollato dall'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle e diretto a New York precipita qualche chilometro dopo il decollo schiantandosi su un albergo di Gonesse. A causare l'incidente, che costerà la vita a 113 persone, è lo scoppio di un pneumatico che danneggia i serbatoi, provocando uno spaventoso incendio nella coda dell'aereo. Compie oggi 73 anni il giornalista avellinese Gigi Marzullo, noto al pubblico televisivo per trasmissioni di fascia notturna come Mezzanotte dintorni. Si tratta di talk show che vanno in onda in tarda serata e nei quali Marzullo rivolge ai suoi ospiti in modo sempre garbato domande intime e personali, ponendo le basi per gradevoli chiacchierate. Famoso e classico diverrà il quesito che conclude immancabilmente ogni incontro, quando il conduttore chiede al suo interlocutore si faccia una domanda e si dia una risposta. Muore, il 25 luglio del 2018, il manager italo-canadese Sergio Marchionne, considerato l'artefice del risanamento del gruppo Fiat. Nel 2009 porta il lingotto a rilevare la statunitense Chrysler, dando così vita al sesto gruppo automobilistico del mondo. Tale è l'importanza dell'accordo che sarà lo stesso presidente Obama a darne annuncio. Marchionne muore a 66 anni in una clinica di Zurigo per un tumore al polmone. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
13: Economy News.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1.500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre trimestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi sei mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante, che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 7 e 50 minuti.
2: News.
4: Buongiorno dalla redazione. In apertura la cronaca: presenza di sangue vivo nei polmoni e ipotesi schiacciamento. Sarebbero questi, secondo quanto emerso, alcuni degli elementi dell'autopsia effettuata sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo essere stato fermato da due agenti. Riguardo a questi due elementi, resterà da stabilire in futuro se lo schiacciamento sia dovuto ad un eventuale eccessivo utilizzo della forza quando l'uomo era ancora in vita, oppure se sia sopravvenuto post mortem per le manovre rianimatorie. Allo stesso modo resta da stabilire se la presenza di sangue nei polmoni sia dovuta all'eventuale uso di cocaina da parte di Fakir o a un'eccessiva compressione. Secondo quanto riferito dal legale dei due poliziotti, dall'autopsia non sarebbero emerse fratture ossee. La procura intanto procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati due agenti di polizia e quattro soccorritori della Croce Rossa. Ancora vittime sul lavoro in due distinti incidenti: un operaio di 18 anni è morto in un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti nel Nuorese, colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Dall'estero, Donald Trump ha perso la pazienza con l'Iran, dubita che i negoziati portino a qualcosa ed è sempre più convinto che l'unica lingua che il regime capisca sia quella della forza. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo il quale il tycoon si è definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata, umore più disteso, parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Intanto l'esercito statunitense ha affermato di aver aperto il fuoco su un'altra nave mercantile che cercava di violare il blocco dei porti iraniani. I media americani e ucraini riportano che il leader degli Stati Uniti Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a Washington martedì 28 luglio. Secondo fonti diplomatiche, nello stesso giorno il numero uno di Kiev prevede di partecipare ai funerali del defunto senatore Graham. Emergenza incendi tra Spagna e Francia. Nei pressi di Madrid il vasto rogo è ormai fuori controllo e ha costretto all'evacuazione di oltre 63.000 persone. Situazione critica anche nella penisola francese di Cap Ferret, dove le fiamme avanzano rapidamente. Più di 140.000 persone hanno lasciato le proprie abitazioni nel sud-ovest del paese e centinaia sono state evacuate via mare. Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento e soccorso. Lo sport: Pep Guardiola non sarà l'allenatore dell'Italia, mentre salgono le quotazioni di Andrea Pirlo. Il tecnico catalano ha declinato l'offerta della Federcalcio braccio, confermando di voler trascorrere un anno sabbatico dopo 10 anni a Manchester. Ai dirigenti azzurri ha detto di essere stato molto tentato, ma alla fine hanno prevalso gli impegni che aveva preso con la famiglia. Sui siti intanto si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto con Pirlo per i prossimi 4 anni, ma la Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale e in corsa resterebbe ancora Mancini. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Viabilità.
14: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: Meteo.
1: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 7 e 55 minuti.
2: News.
0: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto. Dalla redazione, i polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento sono i primi elementi emersi dall'autopsia sul corpo di Ebrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia a Bologna. Resta da chiarire se la compressione sia avvenuta quando l'uomo era ancora in vita durante il contenimento oppure successivamente a causa delle manovre di rianimazione. Gli esami dovranno inoltre accertare se il sangue nei polmoni sia collegato a un eventuale uso di cocaina o a un'eccessiva pressione sul torace. Prosegue intanto lo scontro politico tra il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco Matteo Lepore. Il titolare del Viminale accusa il primo cittadino di Bologna di aver sottovalutato i rischi della manifestazione e annuncia l'arrivo di 5.000 bodycam. Lepore replica che attaccare il sindaco non risolve i problemi di ordine pubblico. Domenica Bologna tornerà in piazza e risalta l'allerta per possibili incidenti.
8: Andiamo all'estero. Donald Trump sarebbe sempre più orientato verso una nuova escalation militare contro l'Iran. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe perso fiducia nei negoziati e si sarebbe definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata però ieri Trump ha adottato toni più prudenti, affermando che i colloqui stanno diventando più seri e che non ha fretta di arrivare ad una conclusione. Dopo un'altra notte di raid, il presidente ha intimato a Russia e Cina di non vendere armi all'Iran, minacciando gravi conseguenze. Gli ayatollah promettono di colpire Tel Aviv, tensione altissima anche in Cisgiordania, dove una sparatoria vicino all'insediamento ha provocato la morte di 2 israeliani e 4 palestinesi. L'esercito israeliano ha quindi assediato Nablus.
0: Donald Trump e Volodymyr Zelensky potrebbero incontrarsi a Washington martedì prossimo. Lo riferiscono i media americani e ucraini, citando fonti diplomatiche. Nello stesso giorno il presidente ucraino dovrebbe partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham. Per Zelensky l'incontro rappresenterebbe l'occasione per riportare la guerra in Ucraina tra le priorità dell'amministrazione americana, ora maggiormente concentrata sulla crisi in Medio Oriente. Secondo Axios, la prossima settimana il Senato degli Stati Uniti potrebbe inoltre votare un nuovo pacchetto bipartisan di sanzioni contro la Russia.
8: Incendi devastanti stanno colpendo Francia e Spagna, costringendo circa 200.000 persone a lasciare le proprie abitazioni. In Francia, oltre 140.000 evacuati nel sud-ovest del paese, dalla penisola di Cap Ferret, lungo la costa atlantica. Molte persone sono fuggite anche in barca. Il presidente Emmanuel Macron ha disposto l'intervento dell'esercito per contribuire alle operazioni di spegnimento. Fiamme anche nei dintorni di Madrid, con circa 63.000 evacuati. In che Kenya, intanto, una turista italiana di 52 anni è morta nello scontro frontale tra l'auto sulla quale viaggiava e un camion, feriti ma non gravemente il marito e il figlio, morto anche l'autista keniano. Da oggi scatta inoltre il bollino rosso per il primo grande fine settimana di esodo estivo. Entro la fine della stagione saranno circa 36 milioni gli italiani in vacanza.
0: Torniamo in Italia, le chat tra l'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia sono state inviate alla Procura di Roma a depositarle. È stato legale dell'imprenditore coinvolto nell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia, chiedendone l'immediata acquisizione. Secondo la difesa, i messaggi chiarirebbero chi sia il reale proprietario del locale e sarebbero quindi decisivi per la posizione di Caroccia. Del Mastro replica che il deposito delle conversazioni dimostrerà la sua estraneità. Intanto scontro sulle carceri tra il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e il ministro Carlo Nordio. Per il magistrato gli istituti sarebbero fuori dal controllo dello Stato. Dura la risposta del guardasigilli. I penalisti esprimono inoltre dubbi sulla costituzionalità del disegno di legge contro la criminalità giovanile, parlando di una regressione culturale.
8: Ancora due vittime sul lavoro in distinti incidenti avvenuti a Roma e nel Norese. A Oniferi, in un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, un operaio di 18 anni è morto dopo essere stato colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Un terzo incidente si è verificato all'interporto di Bologna, dove un operaio di 35 anni è caduto da un carrello mentre lavorava in magazzino. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Maggiore e sono in corso gli accertamenti per ricostruire le dinamiche e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
0: Chiudiamo con lo sport calcio. Pep Guardiola non sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. L'allenatore spagnolo ha rifiutato la proposta della Federcalcio, confermando la volontà di prendersi un anno sabbatico dopo 10 stagioni alla guida del Manchester City. Guardiola avrebbe ammesso di essere stato molto tentato, ma ha scelto di rispettare gli impegni presi con la famiglia. Crescono ora le quotazioni di Andrea Pirlo. Alcuni siti parlano di un accordo già raggiunto per 4 anni, ma la FIGC non ha ancora programmato alcun annuncio ufficiale. Tra i candidati resterebbe anche Roberto Mancini. In Germania invece comincia l'era di Jürgen Klopp. Il nuovo commissario tecnico ha firmato fino al 2030 e ha definito l'incarico il culmine della propria carriera. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
16: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa. Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
17: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
0: News.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento sono i primi elementi emersi dall'autopsia sul corpo di Abdel Rahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia a Bologna. Resta da chiarire se la compressione sia avvenuta quando l'uomo era ancora in vita, durante il contenimento oppure successivamente a causa delle manovre di rianimazione. Esami dovranno inoltre accertare se il sangue nei polmoni sia collegato a un eventuale uso di cocaina o a un'eccessiva pressione sul torace. Prosegue intanto lo scontro politico tra il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco Matteo Lepore. Il titolare del Viminale accusa il primo cittadino di Bologna di aver sottovalutato i rischi della manifestazione e annuncia l'arrivo di 5.000 bodycam. Lepore replica che attaccare il sindaco non risolve i problemi di ordine pubblico. Domenica Bologna tornerà in piazza e risalta l'allerta per possibili incidenti.
3: Andiamo all'estero. Donald Trump sarebbe sempre più orientato verso una nuova escalation militare contro l'Iran. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe perso fiducia nei negoziati e si sarebbe definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata però ieri Trump ha adottato toni più prudenti, affermando che i colloqui stanno diventando più seri e che non ha fretta di arrivare ad una conclusione. Dopo un'altra notte di raid, il presidente ha intimato a Russia e Cina di non vendere armi all'Iran, minacciando gravi conseguenze. Gli ayatollah promettono di colpire Tel Aviv, tensione altissima anche in Cisgiordania, dove una sparatoria vicino all'insediamento ha provocato la morte di 2 israeliani e 4 palestinesi. L'esercito israeliano ha quindi assediato Nablus.
2: Donald Trump e Volodymyr Zelensky potrebbero incontrarsi a Washington martedì prossimo. Lo riferiscono i media americani e ucraini, citando fonti diplomatiche. Nello stesso giorno il presidente ucraino dovrebbe partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham. Per Zelensky l'incontro rappresenterebbe l'occasione per riportare la guerra in Ucraina tra le priorità dell'amministrazione americana, ora maggiormente concentrata sulla crisi in Medio Oriente. Secondo Axios, la prossima settimana il Senato degli Stati Uniti potrebbe inoltre votare un nuovo pacchetto bipartisan di sanzioni contro la Russia.
3: Incendi devastanti stanno colpendo Francia e Spagna, costringendo circa 200.000 persone a lasciare le proprie abitazioni. In Francia, oltre 140.000 evacuati nel sud-ovest del paese, dalla penisola di Cap Ferret, lungo la costa atlantica. Molte persone sono fuggite anche in barca. Il presidente Emmanuel Macron ha disposto l'intervento dell'esercito per contribuire alle operazioni di spegnimento. Fiamme anche nei dintorni di Madrid, con circa 63.000 evacuati. In Kenya, intanto, una turista italiana di 52 anni è morta nello scontro frontale tra l'auto sulla quale viaggiava e un camion. Feriti, ma non gravemente, il marito e il figlio, morto anche l'autista keniano. Da oggi scatta inoltre il bollino rosso per il primo grande fine settimana di esodo estivo. Entro la fine della stagione saranno circa 36 milioni gli italiani in vacanza.
2: Torniamo in Italia. Le chat tra l'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia sono state inviate dalla procura di Roma. A depositarle è stato legale l'imprenditore coinvolto nell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia, chiedendo un'immediata acquisizione. Secondo la difesa, i messaggi chiarirebbero chi sia il reale proprietario del locale e sarebbero quindi decisivi per la posizione di Caroccia. Del Mastro replica che il deposito delle conversazioni dimostrerà la sua estraneità. Intanto scontro sulle carceri tra il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e il ministro Carlo Nordio. Per il magistrato, gli istituti sarebbero fuori dal controllo dello Stato. Dura la risposta del guardasigilli. I penalisti esprimono inoltre dubbi sulla costituzionalità del disegno di legge contro la criminalità giovanile, parlando di una regressione culturale.
3: Ancora 2 vittime sul lavoro in distinti incidenti avvenuti a Roma e nel Norese. A Oniferi, in un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, un operaio di 18 anni è morto dopo essere stato colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Un terzo incidente si è verificato all'interporto di Bologna, dove un operaio di 35 anni è caduto da un carrello mentre lavorava in magazzino. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Maggiore. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le dinamiche e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
2: Chiudiamo con lo sport. Calcio. Pep Guardiola non sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. L'allenatore spagnolo ha rifiutato la proposta della Federcalcio, confermando la volontà di prendersi un anno sabbatico dopo 10 stagioni alla guida del Manchester City. Guardiola avrebbe ammesso di essere stato molto tentato, ma ha scelto di rispettare gli impegni presi con la famiglia. Crescono ora le quotazioni di Andrea Pirlo. Alcuni siti parlano di un accordo già raggiunto per 4 anni, ma la FIGC non ha ancora programmato alcun annuncio ufficiale. Tra i candidati resterebbe anche Roberto Mancini. In Germania invece comincia l'era di Jürgen Klopp. Il nuovo commissario tecnico ha firmato fino al 2030 e ha definito l'incarico il culmine della propria carriera. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo. Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
6: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, sabato 25 luglio, San Cristoforo Maggiore, il sole sorge a Roma alle 5.53, tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.57, tramonta alle 21. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che, nel 325, si conclude il Concilio di Nicea, il primo concilio ecumenico del mondo cristiano. Nel 1920 avviene la prima trasmissione radio bidirezionale transatlantica. Nel 1956, mentre sta navigando verso New York, affonda il transatlantico italiano Andrea Doria, dopo essersi scontrato nella nebbia con la nave svedese Stockholm. Nel 1920 avviene la prima trasmissione radio bidirezionale transatlantica. Nel 1956, mentre sta navigando verso New York, affonda il transatlantico italiano Andrea Doria, dopo essersi scontrato nella nebbia con la nave svedese Stockholm. Il bilancio è di 51 vittime. Nel

0: serbatoi, provocando uno spaventoso incendio nella coda dell'aereo. Compie oggi 73 anni il giornalista avellinese Gigi Marzullo, noto al pubblico televisivo per trasmissioni di fascia notturna come Mezzanotte dintorni. Si tratta di talk show che vanno in onda in tarda serata e nei quali Marzullo rivolge ai suoi ospiti, in modo sempre garbato, domande intime e personali, ponendo le basi per gradevoli chiacchierate. Famoso e classico diverrà il quesito che conclude immancabilmente ogni incontro, quando il conduttore chiede al suo interlocutore «si faccia una domanda e si dia una risposta». Muore, il 25 luglio del 2018, il manager italo-canadese Sergio Marchionne, considerato l'artefice del risanamento del gruppo Fiat. Nel 2009 porta il lingotto a rilevare la statunitense Chrysler, dando così vita al sesto gruppo automobilistico del mondo. Tale è l'importanza dell'accordo che sarà lo stesso presidente Obama a darne annuncio. Marchionne muore a 66 anni in una clinica di Zurigo per un tumore al polmone. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
2: Sono le 8 e 11 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il presidente statunitense Donald Trump ha parlato durante il gala bis dei corrispondenti della Casa Bianca, smorzando i toni dopo che in precedenza avrebbe dichiarato d'aver perso la pazienza con l'Iran e di essere in modalità vendetta. Il tycoon si è mostrato più disteso e ha dichiarato: parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Poco prima, in un incontro nello studio Vale con i giornalisti, a chi gli chiedeva se avesse già preso una decisione sulla possibilità di un attacco massiccio contro Teheran, aveva risposto che non l'aveva ancora presa. Nelle ultime ore, intanto, l'esercito americano ha sparato contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani.
3: Emergenza incendi in Spagna e Francia. Il rogo boschivo che infuria nei pressi di Madrid, che ha già costretto 63.000 persone a evacuare, è al suo apice ed è impossibile da controllare. A dichiararlo Carlos Novillo, responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale di Madrid. Allerta massima anche sulla penisola di Caffaré nella Francia occidentale. Qui le fiamme si stanno rapidamente propagando. Oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori via mare. Oltre 140.000 gli evacuati.
2: Ora la cronaca. Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luca Luigi Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato.
3: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3.41 ad una profondità di 9 chilometri. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
2: Emergono i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia a Bologna. Gli esami confermerebbero un quadro compatibile con un'asfissia da compressione, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire se lo schiacciamento sia avvenuto durante l'immobilizzazione o nel corso delle manovre di rianimazione. La procura procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati due agenti di polizia e quattro soccorritori della Croce Rossa.
3: La Sparta e il ciclismo al Tour de France. Ieri è stato il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez, trappa corta di 128 chilometri che ha visto trionfare un Pogacar che è stato capace di riprendere Martinez e Carapaz sul filo di lana e di tenersi la maglia gialla. Per la Formula 1, una Ferrari da sballo in Ungheria con Hamilton che chiude la seconda sessione di prove libere al comando, mentre Leclerc era stato il più veloce delle FP1. Leclerc archivia il venerdì con il secondo crono, poi Norris e Verstappen. Oggi alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domani alle 15 semaforo verde per la gara.
2: È tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto

0: Otto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Meteo. Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 8 e 20 minuti.
3: News.
5: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento sono i primi elementi emersi dall'autopsia sul corpo di Abdel Rahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia a Bologna. Resta da chiarire se la compressione sia avvenuta quando l'uomo era ancora in vita, durante il contenimento oppure successivamente a causa delle manovre di rianimazione. Esami dovranno inoltre accertare se il sangue nei polmoni sia collegato a un eventuale uso di cocaina o a un'eccessiva pressione sul torace. Prosegue intanto lo scontro politico tra il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco Matteo Lepore. Il titolare del Viminale accusa il primo cittadino di Bologna di aver sottovalutato i rischi della manifestazione e annuncia l'arrivo di 5.000 bodycam. Lepore replica che attaccare il sindaco non risolve il problema di ordine pubblico. Domenica Bologna tornerà in piazza e risalta l'allerta per possibili incidenti.
6: Andiamo all'estero. Donald Trump sarebbe sempre più orientato verso una nuova escalation militare contro l'Iran. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe perso fiducia nei negoziati e si sarebbe definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata però ieri Trump ha adottato toni più prudenti, affermando che i colloqui stanno diventando più seri e che non ha fretta di arrivare ad una conclusione. Dopo un'altra notte di raid, il presidente ha intimato a Russia e Cina di non vendere armi all'Iran, minacciando gravi conseguenze. Gli ayatollah promettono di colpire Tel Aviv, tensione altissima anche in Cisgiordania, dove una sparatoria vicino all'insediamento ha provocato la morte di 2 israeliani e 4 palestinesi. L'esercito israeliano ha quindi assediato Nablus.
5: Donald Trump e Volodymyr Zelensky potrebbero incontrarsi a Washington martedì prossimo, lo riferiscono i media americani e ucraini, citando fonti diplomatiche. Nello stesso giorno il presidente ucraino dovrebbe partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham. Per Zelensky l'incontro rappresenterebbe l'occasione per riportare la guerra in Ucraina tra le priorità dell'amministrazione americana, ora maggiormente concentrata sulla crisi in Medio Oriente. Secondo Axios, la prossima settimana il Senato degli Stati Uniti potrebbe inoltre votare un nuovo pacchetto bipartisan di sanzioni contro la Russia.
6: Incendi devastanti stanno colpendo Francia e Spagna, costringendo circa 200.000 persone a lasciare le proprie abitazioni. In Francia oltre 140.000 evacuati nel sud-ovest del paese, dalla penisola di Cap Ferret, lungo la costa atlantica. Molte persone sono fuggite anche in barca. Il presidente Emmanuel Macron ha disposto l'intervento dell'esercito per contribuire alle operazioni di spegnimento. Fiamme anche nei dintorni di Madrid, con circa 63.000 evacuati. In Kenya intanto una turista italiana di 52 anni è morta nello scontro frontale tra l'auto sulla quale viaggiava e un camion, feriti ma non gravemente il marito e il figlio, morto anche l'autista keniano. Da oggi scatta inoltre il bollino rosso per il primo grande fine settimana di esodo estivo. Entro la fine della stagione saranno circa 36 milioni gli italiani in vacanza.
5: Torniamo in Italia. Le chat tra l'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia sono state inviate alla procura di Roma. A depositarle è stato legale l'imprenditore coinvolto nell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia, chiedendo un'immediata acquisizione. Secondo la difesa, i messaggi chiarirebbero chi sia il reale proprietario del locale e sarebbero quindi decisivi per la posizione di Caroccia. Del Mastro replica che il deposito delle conversazioni dimostrerà la sua estraneità. Intanto scontro sulle carceri tra il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e il ministro Carlo Nordio. Per il magistrato gli istituti sarebbero fuori dal controllo dello Stato, dura la risposta del guardasigilli. I penalisti esprimono inoltre dubbi sulla costituzionalità del disegno di legge contro la criminalità giovanile, parlando di una regressione culturale.
6: Ancora 2 vittime sul lavoro in distinti incidenti avvenuti a Roma e nel Norese. A Oniferi, in un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, un operaio di 18 anni è morto dopo essere stato colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Un terzo incidente si è verificato all'interporto di Bologna, dove un operaio di 35 anni è caduto da un carrello mentre lavorava in magazzino. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Maggiore e sono in corso gli accertamenti per ricostruire le dinamiche e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
5: Chiudiamo con lo sport. Calcio. Pep Guardiola non sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. L'allenatore spagnolo ha rifiutato la proposta della Federcalcio, confermando la volontà di prendersi un anno sabbatico dopo 10 stagioni alla guida del Manchester City. Guardiola avrebbe ammesso di essere stato molto tentato, ma ha scelto di rispettare gli impegni presi con la famiglia. Crescono ora le quotazioni di Andrea Pirlo. Alcuni siti parlano di un accordo già raggiunto per 4 anni, ma la FIGC non ha ancora programmato alcun annuncio ufficiale. Tra i candidati resterebbe anche Roberto Mancini. In Germania invece comincia l'era di Jürgen Klopp, il nuovo commissario tecnico firmato fino al 2030, e ha definito l'incarico il culmine della propria carriera. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
3: Meteo.
1: Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
0: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese e del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio Lecco. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere e istituito il divieto di sorpasso autoveicoli limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia meno 6,31%, di ST Microelectronics meno 13,60%, di Poste Italiane meno 6,07% e di Stellantis meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS più 3,71%, Eni più 6,05% e Intesa San Paolo più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 0,92% e da The Travelers più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i €62 a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai 3.980 dollari toccati giovedì 16 luglio ai 4.065 dollari all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Sono le 8 e 30 minuti.
3: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Apriamo con gli esteri. Il presidente statunitense Donald Trump ha parlato durante il gala bis dei corrispondenti della Casa Bianca, smorzando i toni dopo che in precedenza avrebbe dichiarato d'aver perso la pazienza con l'Iran e di essere in modalità vendetta. Il tycoon si è mostrato più disteso e ha dichiarato: parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Poco prima, in un incontro nello studio Vale con i giornalisti, a chi gli chiedeva se avesse già preso una decisione sulla possibilità di un attacco massiccio contro Teheran, aveva risposto che non l'aveva ancora presa. Nelle ultime ore, intanto, l'esercito americano ha sparato contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani.
9: Emergenza incendi in Spagna e Francia. Il rogo boschivo che infuria nei pressi di Madrid, che ha già costretto 63.000 persone a evacuare, è al suo apice ed è impossibile da controllare. A dichiararlo Carlos Novillo, responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale di Madrid. Allerta massima anche sulla penisola di Caffaré nella Francia occidentale. Qui le fiamme si stanno rapidamente propagando. Oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori via mare. Oltre 140.000 gli evacuati.
10: Ora la cronaca. Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luca Luigi Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato.
9: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3.41 ad una profondità di 9 chilometri. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
10: Emergono i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia a Bologna. Gli esami confermerebbero un quadro compatibile con un'asfissia da compressione, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire se lo schiacciamento sia avvenuto durante l'immobilizzazione o nel corso delle manovre di rianimazione. La procura procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati due agenti di polizia e quattro soccorritori della Croce Rossa.
9: La sport e il ciclismo. Al Tour de France ieri è stato il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez, trappa corta di 128 chilometri che ha visto trionfare un Pogacar che è stato capace di riprendere Martinez e Carapaz sul filo di lana e di tenersi la maglia gialla. Per la Formula 1, una Ferrari da sballo in Ungheria con Hamilton che chiude la seconda sessione di prove libere al comando, mentre Leclerc era stato il più veloce delle FP1. Leclerc archivia il venerdì con il secondo crono, poi Norris e Verstappen. Oggi alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domani alle 15 semaforo verde per la gara.
10: È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
1: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Viabilità.
0: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: L'almanacco del giorno.
11: Oggi, sabato 25 luglio, San Cristoforo Maggiore, il sole sorge a Roma alle 5.53, tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.57, tramonta alle 21. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che, nel 325, si conclude il Concilio di Nicea, il primo concilio ecumenico del mondo cristiano. Nel 1920 avviene la prima trasmissione radio bidirezionale transatlantica. Nel 1956, mentre sta navigando verso New York, affonda il transatlantico italiano Andrea Doria, dopo essersi scontrato nella nebbia con la nave svedese Stockholm. Il bilancio è di 51 vittime. Nel 2000 avviene il disastro del Concorde, quando l'aereo francese, decollato dall'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle e diretto a New York, precipita qualche chilometro dopo il decollo schiantandosi su un albergo di Gonesse. A causare l'incidente, che costerà la vita a 113 persone, è lo scoppio di un pneumatico che danneggia i serbatoi, provocando uno spaventoso incendio nella coda dell'aereo. Compie oggi 73 anni il giornalista avellinese Gigi Marzullo, noto al pubblico televisivo per trasmissioni di fascia notturna come Mezzanotte dintorni. Si tratta di talk show che vanno in onda in tarda serata e nei quali Marzullo rivolge ai suoi ospiti, in modo sempre garbato, domande intime e personali, ponendo le basi per gradevoli chiacchierate. Famoso e classico diverrà il quesito che conclude immancabilmente ogni incontro, quando il conduttore chiede al suo interlocutore «si faccia una domanda e si dia una risposta». Muore, il 25 luglio del 2018, il manager italo-canadese Sergio Marchionne, considerato l'artefice del risanamento del gruppo Fiat. Nel 2009 porta il lingotto a rilevare la statunitense Chrysler, dando così vita al sesto gruppo automobilistico del mondo. Tale è l'importanza dell'accordo che sarà lo stesso presidente Obama a darne annuncio. Marchionne muore a 66 anni in una clinica di Zurigo per un tumore al polmone. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: GR News.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
14: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 8 e 40 minuti.
18: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
19: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 30 luglio al 2 agosto Bagno di Romagna, in provincia di Forlì Cesena, ospita i Giorni del Capitano. Si tratta di una rievocazione storica che si propone di mantenere viva una importante tradizione popolare, ovvero quella riferita al periodo della Val di Bagno, durante il quale ogni anno la famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a capitanare il territorio. La manifestazione, che quest'anno prevede uno spettacolo teatrale nella storica piazza Ricasoli, riscoprirà le tradizioni del Granducato di Toscana, che ha governato questo territorio fino al 1859 e che ancora oggi trovano la loro testimonianze tramite lo storico Palazzo del Capitano di Via Fiorentina. Spostandoci più a sud, andiamo a visitare il borgo antico di Cirella, frazione del comune di Diamante, in provincia di Cosenza, dove è in corso la manifestazione Calici sotto le stelle. Il cuore dell'evento è il percorso di degustazione dedicato ai vini calabresi, con cantine provenienti da tutta la regione. Ogni calice diventa così occasione per conoscere vitigni, territori e storie produttive che raccontano la ricchezza enologica della Calabria, in abbinamento a prodotti tipici e proposte gastronomiche locali. Invece, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, in provincia di Ancona, torna la 26esima edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni 30, 40 e 50. Per 10 giorni la città marchigiana cambia atmosfera, con piazze, strade, lungomare, luoghi simbolo del centro storico che si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, balli swing, auto d'epoca, mercatini vintage, spettacoli e appuntamenti vista mare. Il Summer Jamboree costituisce un'esperienza da vivere direttamente. Qui, infatti, il pubblico diventa parte della festa, tra social dance, lezioni e workshop dedicati all'indie hop, boogie woogie, balboa, jive e altri stili swing. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
5: News. Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento sono i primi elementi emersi dall'autopsia sul corpo di Abdel Rahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia a Bologna. Resta da chiarire se la compressione sia avvenuta quando l'uomo era ancora in vita, durante il contenimento oppure successivamente a causa delle manovre di rianimazione. Esami dovranno inoltre accertare se il sangue ai polmoni sia collegato a un eventuale uso di cocaina o a un'eccessiva pressione sul torace. Prosegue intanto lo scontro politico tra il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco Matteo Lepore. Il titolare del Viminale accusa il primo cittadino di Bologna di aver sottovalutato i rischi della manifestazione e annuncia l'arrivo di 5.000 bodycam. Lepore replica che attaccare il sindaco non risolve il problema di ordine pubblico. Domenica Bologna tornerà in piazza e risalta l'allerta per possibili incidenti.
6: Andiamo all'estero. Donald Trump sarebbe sempre più orientato verso una nuova escalation militare contro l'Iran. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe perso fiducia nei negoziati e si sarebbe definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata però ieri Trump ha adottato toni più prudenti, affermando che i colloqui stanno diventando più seri e che non ha fretta di arrivare ad una conclusione. Dopo un'altra notte di raid, il presidente ha intimato a Russia e Cina di non vendere armi all'Iran, minacciando gravi conseguenze. Gli Ayatollah promettono di colpire Tel Aviv, tensione altissima anche in Cisgiordania, dove una sparatoria vicino all'insediamento ha provocato la morte di 2 israeliani e 4 palestinesi. L'esercito israeliano ha quindi assediato Nablus.
5: Donald Trump e Volodymyr Zelensky potrebbero incontrarsi a Washington martedì prossimo, lo riferiscono i media americani e ucraini, citando fonti diplomatiche. Nello stesso giorno il presidente ucraino dovrebbe partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham. Per Zelensky l'incontro rappresenterebbe l'occasione per riportare la guerra in Ucraina tra le priorità dell'amministrazione americana, ora maggiormente concentrata sulla crisi in Medio Oriente. Secondo Axios, la prossima settimana il Senato degli Stati Uniti potrebbe inoltre votare un nuovo pacchetto bipartisan di sanzioni contro la Russia.
6: Incendi devastanti stanno colpendo Francia e Spagna, costringendo circa 200.000 persone a lasciare le proprie abitazioni. In Francia, oltre 140.000 evacuati nel sud-ovest del paese, dalla penisola di Cap Ferret, lungo la costa atlantica. Molte persone sono fuggite anche in barca. Il presidente Emmanuel Macron Macron ha disposto l'intervento dell'esercito per contribuire alle operazioni di spegnimento. Fiamme anche nei dintorni di Madrid con circa 63.000 evacuati. In Kenya intanto una turista italiana di 52 anni è morta nello scontro frontale tra l'auto sulla quale viaggiava e un camion, feriti ma non gravemente il marito e il figlio, morto anche l'autista keniano. Da oggi scatta inoltre il bollino rosso per il primo grande fine settimana di esodo estivo. Entro la fine della stagione saranno circa 36 milioni gli italiani in vacanza.
5: Torniamo in Italia, le chat tra l'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia sono state inviate alla procura di Roma. A depositarle è stato legale l'imprenditore coinvolto nell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia, chiedendone l'immediata acquisizione. Secondo la difesa, i messaggi chiarirebbero chi sia il reale proprietario del locale e sarebbero quindi decisivi per la posizione di Caroccia. Del Mastro replica che il deposito delle conversazioni dimostrerà la sua estraneità. Intanto scontro sulle carceri tra il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e il ministro Carlo Nordio. Per il magistrato, gli istituti sarebbero fuori dal controllo dello Stato. Dura la risposta del guardasigilli. I penalisti esprimono inoltre dubbi sulla costituzionalità del disegno di legge contro la criminalità giovanile, parlando di una regressione culturale.
6: Ancora due vittime sul lavoro in distinti incidenti avvenuti a Roma e nel Norese. A Oniferi, in un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, un operaio di 18 anni è morto dopo essere stato colpito da un muletto. A Roma invece un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Un terzo incidente si è verificato all'interporto di Bologna, dove un operaio di 35 anni è caduto da un carrello mentre lavorava in magazzino. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Maggiore e sono in corso gli accertamenti per ricostruire le dinamiche e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
5: Chiudiamo con lo sport. Calcio: Pep Guardiola non sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. L'allenatore spagnolo ha rifiutato la proposta della Federcalcio, confermando la volontà di prendersi un anno sabbatico dopo 10 stagioni alla guida del Manchester City. Guardiola avrebbe ammesso di essere stato molto tentato, ma ha scelto di rispettare gli impegni presi con la famiglia. Crescono ora le quotazioni di Andrea Pirlo. Alcuni siti parlano di un accordo già raggiunto per 4 anni, ma la FIGC non ha ancora programmato alcun annuncio ufficiale. Tra i candidati resterebbe anche Roberto Mancini. In Germania invece comincia l'era di Jürgen Klopp. Il nuovo commissario tecnico ha firmato fino al 2030 e ha definito l'incarico il culmine della propria carriera. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
20: Viabilità.
21: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
22: L'almanacco del giorno.
23: Oggi, sabato 25 luglio, San Cristoforo Maggiore, il sole sorge a Roma alle 5.53, tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.57, tramonta alle 21. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 325 si conclude il Concilio di Nicea, il primo concilio ecumenico del mondo cristiano. Nel 1920 avviene la prima trasmissione radio bidirezionale transatlantica. Nel 1956, mentre sta navigando verso New York, affonda il transatlantico italiano Andrea Doria, dopo essersi scontrato nella nebbia con la nave svedese Stockholm. Il bilancio è di 51 vittime. Nel 2000 avviene il disastro del Concorde, quando l'aereo francese, decollato dall'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle e diretto a New York, precipita qualche chilometro dopo il decollo schiantandosi su un albergo di Gonesse. A causare l'incidente, che costerà la vita a 113 persone, è lo scoppio di un pneumatico che danneggia i serbatoi, provocando uno spaventoso incendio nella coda dell'aereo. Compie oggi 73 anni il giornalista velinese Gigi Marzullo, noto al pubblico televisivo per trasmissioni di fascia notturna come Mezzanotte dintorni. Si tratta di talk show che vanno in onda in tarda serata e nei quali Marzullo rivolge ai suoi ospiti in modo sempre garbato domande intime e personali, ponendo le basi per gradevoli chiacchierate. Famoso e classico diverrà il quesito che conclude immancabilmente ogni incontro, quando il conduttore chiede al suo interlocutore si faccia una domanda e si dia una risposta. Muore, il 25 luglio del 2018, il manager italo-canadese Sergio Marchionne, considerato l'artefice del risanamento del gruppo Fiat. Nel 2009 porta il lingotto a rilevare la statunitense Chrysler, dando così vita al sesto gruppo automobilistico del mondo. Tale l'importanza dell'accordo che sarà lo stesso presidente Obama a darne annuncio. Marchionne muore a 66 anni in una clinica di Zurigo per un tumore al polmone. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: Meteo.
1: Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Trump a tutto campo con i corrispondenti della Casa Bianca, parla di Iran, dazi, Europa e anche delle elezioni presidenziali del 2028. Intanto per la prima notte dopo due settimane nessun raid USA sull'Iran. Sentiamo Nicola De Muro.
20: Ieri a Washington al gala dei corrispondenti della Casa Bianca Donald Trump ha frenato sulle indiscrezioni stampa che lo volevano in modalità vendetta. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su una vasta offensiva contro Teheran, spiegando che loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, pur ribadendo che all'Iran non sarà mai permesso di sviluppare armi nucleari. Una maxi offensiva dunque al momento è congelata e dopo 13 notti consecutive di attacchi americani all'Iran, la notte passata nessun raid diretto da parte degli USA. C'è stata solo un'azione militare per neutralizzare una petroliera nello stretto di Hormuz che tentava per la quinta volta di eludere il blocco imposto ai porti iraniani. Nel frattempo sul fronte del Mar Rosso gli Houthi hanno danneggiato una nave commerciale saudita. In ritorsione Riyadh ha condotto raid aerei mirati contro le postazioni degli Houthi nello Yemen. Infine Donald Trump ha difeso davanti ai giornalisti della Casa Bianca i nuovi dazi applicati a 60 paesi e ha minacciato gli europei la smettano di tassare le big tech americane o la pagheranno cara.
4: Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli, fermato l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno. Decisivi dei scontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. L'ipotesi investigativa al momento prevalente è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. Aveva i polmoni pieni di sangue Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. Il dato emerso dall'attacco avrebbe trovato un primo riscontro nell'autopsia avviata ieri al Sant'Orsola di Bologna. L'ipotesi è che l'uomo sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altre cause. E sull'ondata di polemiche scatenate dal centrodestra, compresi alcuni esponenti del governo, contro il sindaco di Bologna Lepore per aver convocato la sera della morte di Fakir un presidio di piazza da cui poi sono scaturite violente azioni di protesta, Cristina Scarpa ha sentito Enzo Lattuca, che è tra i sindaci firmatari di una lettera di solidarietà a Lepore. Sentiamo.
22: Sindaco, perché avete sentito il bisogno con Gualtieri, Sala, Salis e altri di sottoscrivere una lettera di solidarietà al primo cittadino di Bologna?
24: Perché era in atto, e credo lo sia ancora, un attacco, una strumentalizzazione politica rispetto alla gestione da parte del sindaco, che credo sia stata anche per i toni e le parole di grande equilibrio Il sindaco di Bologna, per chi conosce le dinamiche di Bologna, è il primo che subisce, peraltro, spesso rispetto alle sue scelte, il modo di manifestare incivile e che non merita in alcun modo di essere tollerato in quanto violento da parte di quei gruppi che anche l'altra sera hanno messo a ferro fuoco la città.
22: Gli attacchi a chi governa le città puntano il dito su una cattiva gestione della sicurezza. Che cosa rispondete?
24: Il legame di questa vicenda con quella della sicurezza lo trovo molto relativo, perché fino a prova contraria c'era una persona in grave difficoltà che poteva aver avuto delle manifestazioni molto intense di questa sua sofferenza, ma non stava commettendo reati. Per quanto riguarda la sicurezza, io quello che noto, rimanendo all'aspetto politico, è che quando ci sono i problemi è colpa dei sindaci del centro-sinistra, quando invece ci sono dei dati da raccontare in diminuzione è merito del governo.
4: Trema la terra in Molise, una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia, al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o a cose. Dopo l'approvazione in CDM delle norme sull'imputabilità dei minori, impazza il botta e risposta tra maggioranza e opposizione. Ora si attende il via libera del Parlamento. Sentiamo Nicola Compagnone.
0: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continueremo ad agire. Lo ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il via libera al disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Critiche e l'opposizione, il governo ricorre a slogan demagogici con misure inutili. Il commento del Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: basta con la propaganda, sottolinea invece la segretaria del PD di Elly Schlein. La proposta non è immediatamente operativa, ma dovrà prima essere approvata dal Parlamento. Tra le principali novità troviamo la presunzione di imputabilità dai 14 anni, che cambia l'articolo 98 del codice penale. Per i ragazzi tra 14 e 18 anni la capacità di intendere e di volere sarà presunta salvo prova contraria. Finora invece il giudice doveva accertarla caso per caso prima di poter ritenere il minore imputabile. Inoltre, in base alle ultime novità, non sarà più l'accusa a dover dimostrare che il minore era capace di intendere e di volere al momento del reato, ma sarà la difesa a poter dimostrare l'eventuale incapacità attraverso accertamenti disposti dal giudice o dal pubblico ministero.
4: Governo al lavoro sul caro benzina. Ieri la Premier Meloni ha avuto un confronto con il ministro dell'Economia Giorgetti. Al centro del colloquio è la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, tra cui l'attivazione del meccanismo delle accise mobili. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 8 e 57 minuti.
2: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato, nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle, il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis, meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS, più 3,71%, Eni, più 6,05% e Intesa San Paolo, più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile, con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile, con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i €62 a megawatt, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 9:01.
9: News.
5: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento sono i primi elementi emersi dall'autopsia sul corpo di Abdel Rahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia a Bologna. Resta da chiarire se la compressione sia avvenuta quando l'uomo era ancora in vita, durante il contenimento oppure successivamente a causa delle manovre di rianimazione. Esami dovranno inoltre accertare se il sangue ai polmoni sia collegato a un eventuale uso di cocaina o a un'eccessiva pressione sul torace. Prosegue intanto lo scontro politico tra il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco Matteo Lepore. Il titolare del Viminale accusa il primo cittadino di Bologna di aver sottovalutato i rischi della manifestazione e annuncia l'arrivo di 5.000 bodycam. Lepore replica che attaccare il sindaco non risolve il problema di ordine pubblico. Domenica Bologna tornerà in piazza e risalta l'allerta per possibili incidenti.
11: Andiamo all'estero. Donald Trump sarebbe sempre più orientato verso una nuova escalation militare contro l'Iran. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe perso fiducia nei negoziati e si sarebbe definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata però ieri Trump ha adottato toni più prudenti, affermando che i colloqui stanno diventando più seri e che non ha fretta di arrivare ad una conclusione. Dopo un'altra notte di raid, il presidente ha intimato a Russia e Cina di non vendere armi all'Iran, minacciando gravi conseguenze. Gli ayatollah promettono di colpire Tel Aviv, tensione altissima anche in Cisgiordania, dove una sparatoria vicino all'insediamento ha provocato la morte di 2 israeliani e 4 palestinesi. L'esercito israeliano ha quindi assediato Nablus.
5: Donald Trump e Volodymyr Zelensky potrebbero incontrarsi a Washington martedì prossimo, lo riferiscono i media americani e ucraini, citando fonti diplomatiche. Nello stesso giorno il presidente ucraino dovrebbe partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham. Per Zelensky l'incontro rappresenterebbe l'occasione per riportare la guerra in Ucraina tra le priorità della L'amministrazione americana ora maggiormente concentrata sulla crisi in Medio Oriente. Secondo Axios, la prossima settimana il Senato degli Stati Uniti potrebbe inoltre votare un nuovo pacchetto bipartisan di sanzioni contro la Russia.
11: Incendi devastanti stanno colpendo Francia e Spagna, costringendo circa 200.000 persone a lasciare le proprie abitazioni. In Francia, oltre 140.000 evacuati nel sud-ovest del paese, dalla penisola di Cap Ferret, lungo la costa atlantica, molte persone sono fuggite anche in barca. Il presidente Emmanuel Macron ha disposto l'intervento dell'esercito per contribuire alle operazioni di spegnimento. Fiamme anche nei dintorni di Madrid, con circa 63.000 evacuati. In Kenya, intanto, una turista italiana di 52 anni è morta nello scontro frontale tra l'auto sulla quale viaggiava e un camion. Feriti, ma non gravemente, il marito e il figlio, morto anche l'autista keniano. Da oggi scatta inoltre il bollino rosso per il primo grande fine settimana di esodo estivo. Entro la fine della stagione saranno circa 36 milioni gli italiani in vacanza.
5: Torniamo in Italia, le chat tra l'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia sono state inviate alla procura di Roma. A depositarle è stato legale l'imprenditore coinvolto nell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia, chiedendo un'immediata acquisizione. Secondo la difesa, i messaggi chiarirebbero chi sia il reale proprietario del locale e sarebbero quindi decisivi per la posizione di Caroccia. Del Mastro replica che il deposito delle conversazioni dimostrerà la sua estraneità. Intanto scontro sulle carceri tra il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e il ministro Carlo Nordio. Per il magistrato, gli istituti sarebbero fuori dal controllo dello Stato. Dura la risposta del guardasigilli. I penalisti esprimono inoltre dubbi sulla costituzionalità del disegno di legge contro la criminalità giovanile, parlando di una regressione culturale.
11: Ancora due vittime sul lavoro in distinti incidenti avvenuti a Roma e nel Norese. A Oniferi, in un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, un operaio di 18 anni è morto dopo essere stato colpito da un muletto. A Roma, invece, un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Un terzo incidente si è verificato all'interporto di Bologna, dove un operaio di 35 anni è caduto da un carrello mentre lavorava in magazzino. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Maggiore. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le dinamiche e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
5: Chiudiamo con lo sport calcio. Pep Guardiola non sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. L'allenatore spagnolo ha rifiutato la proposta della Federcalcio, confermando la volontà di prendersi un anno sabbatico dopo 10 stagioni alla guida del Manchester City. Guardiola avrebbe ammesso di essere stato molto tentato, ma ha scelto di rispettare gli impegni presi con la famiglia. Crescono ora le quotazioni di Andrea Pirlo. Alcuni siti parlano di un accordo già raggiunto per 4 anni, ma la FIGC non ha ancora programmato alcun annuncio ufficiale. Tra i candidati resterebbe anche Roberto Mancini. In Germania invece comincia l'era di Jürgen Klopp. Il nuovo commissario tecnico ha firmato fino al 2030 e ha definito l'incarico il culmine della propria carriera. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
18: Meteo.
1: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
12: Viabilità.
21: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
18: News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Trump a tutto campo con i corrispondenti della Casa Bianca, parla di Iran, dazi, Europa e anche delle elezioni presidenziali del 2028. Intanto per la prima notte dopo due settimane nessun raid USA sull'Iran. Sentiamo Nicola De Muro.
20: Ieri a Washington al gala dei corrispondenti della Casa Bianca Donald Trump ha frenato sulle indiscrezioni stampa che lo volevano in modalità vendetta. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su una vasta offensiva contro Teheran, spiegando che loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, pur ribadendo che all'Iran non sarà mai permesso di sviluppare armi nucleari. Una maxi offensiva dunque al momento è congelata e dopo 13 notti consecutive di attacchi americani all'Iran, la notte passata nessun raid diretto da parte degli USA. C'è stata solo un'azione militare per neutralizzare una petroliera nello stretto di Hormuz che tentava per la quinta volta di eludere il blocco imposto ai porti iraniani. Nel frattempo sul fronte del Mar Rosso gli Houthi hanno danneggiato una nave commerciale saudita. In ritorsione Riyadh ha condotto raid aerei mirati contro le postazioni degli Houthi nello Yemen. Infine Donald Trump ha difeso davanti ai giornalisti della Casa Bianca i nuovi dazi applicati a 60 paesi e ha minacciato gli europei la smettano di tassare le big tech americane o la pagheranno cara.
4: Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli, fermato l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno. Decisivi dei scontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. L'ipotesi investigativa al momento prevalente è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. È che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. Aveva i polmoni pieni di sangue.

0: legato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altre cause. E sull'ondata di polemiche scatenate dal centrodestra, compresi alcuni esponenti del governo, contro il sindaco di Bologna Lepore per aver convocato la sera della morte di Fachir un presidio di piazza da cui poi sono scaturite violente azioni di protesta, Cristina Scarpa ha sentito Enzo Lattuca, che è tra i sindaci firmatari di una lettera di solidarietà a Lepore. Sentiamo.
1: Sindaco, perché avete sentito il bisogno con Gualtieri, Sala, Salis e altri di sottoscrivere una lettera di solidarietà al primo cittadino di Bologna?
2: Perché era in atto, e credo lo sia ancora, un attacco, una strumentalizzazione politica rispetto alla gestione da parte del sindaco, che credo sia stata, anche per i toni e le parole, di grande equilibrio. Il sindaco di Bologna, per chi conosce le dinamiche di Bologna, è il primo che subisce, peraltro, spesso rispetto alle sue scelte, il modo di manifestare incivile e che non merita in alcun modo di essere tollerato in quanto violento da parte di quei gruppi che anche l'altra sera hanno messo a ferro fuoco la città.
1: Gli attacchi a chi governa le città puntano il dito su una cattiva gestione della sicurezza. Che cosa rispondete?
2: Il legame di questa vicenda con quella della sicurezza lo trovo molto relativo, perché fino a prova contraria c'era una persona in grave difficoltà che poteva aver avuto delle manifestazioni molto intense di questa sua sofferenza, ma non stava commettendo reati. Per quanto riguarda la sicurezza, io quello che noto, rimanendo all'aspetto politico, è che quando ci sono i problemi è colpa dei sindaci del centro-sinistra, quando invece ci sono dei dati da raccontare in diminuzione è merito del governo.
0: Trema la terra in Molise, una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia, al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o a cose. Dopo l'approvazione in CDM delle norme sull'imputabilità dei minori, impazza il botta e risposta tra maggioranza e opposizione. Ora si attende il via libera del Parlamento. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continueremo ad agire. Lo ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il via libera al disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Critiche, l'opposizione, il governo ricorre a slogan demagogici con misure inutili. Il commento del Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: basta con la propaganda, sottolinea invece la segretaria del PD di Elly Schlein. La proposta non è immediatamente operativa, ma dovrà prima essere approvata dal Parlamento. Tra le principali novità troviamo la presunzione di imputabilità dai 14 anni, che cambia l'articolo 98 del codice penale. Per i ragazzi tra 14 e 18 anni la capacità di intendere e di volere sarà presunta salvo prova contraria. Finora invece il giudice doveva accertarla caso per caso prima di poter ritenere il minore imputabile. Inoltre, in base alle ultime novità, non sarà più l'accusa a dover dimostrare che il minore era capace di intendere e di volere al momento del reato, ma sarà la difesa a poter dimostrare l'eventuale incapacità attraverso accertamenti disposti dal giudice o dal pubblico ministero.
0: Governo al lavoro sul caro benzina. Ieri la Premier Meloni ha avuto un confronto con il Ministro dell'Economia Giorgetti. Al centro del colloquio è la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, tra cui l'attivazione del meccanismo delle accise mobili. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, sabato 25 luglio, San Cristoforo Maggiore, il sole sorge a Roma alle 5.53 e tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.57 e tramonta alle 21. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che, nel 325, si conclude il Concilio di Nicea, il primo concilio ecumenico del mondo cristiano. Nel 1920 avviene la prima trasmissione radio bidirezionale transatlantica. Nel 1956, mentre sta navigando verso New York, affonda il transatlantico italiano Andrea Doria, dopo essersi scontrato nella nebbia con la nave svedese Stockholm. Il bilancio è di 51 vittime. Nel 2000 avviene il disastro del Concorde, quando l'aereo francese, decollato dall'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle e diretto a New York, precipita qualche chilometro dopo il decollo schiantandosi su un albergo di Gonesse. A causare l'incidente, che costerà la vita a 113 persone, è lo scoppio di un pneumatico che danneggia i serbatoi, provocando uno spaventoso incendio nella coda dell'aereo. Compie oggi 73 anni il giornalista avellinese Gigi Marzullo, noto

0: pubblico televisivo per trasmissioni di fascia notturna come Mezzanotte dintorni. Si tratta di talk show che vanno in onda in tarda serata e nei quali Marzullo rivolge ai suoi ospiti, in modo sempre garbato, domande intime e personali, ponendo le basi per gradevoli chiacchierate. Famoso e classico diverrà il quesito che conclude immancabilmente ogni incontro, quando il conduttore chiede al suo interlocutore «si faccia una domanda e si dia una risposta». Muore, il 25 luglio del 2018, il manager italo-canadese Sergio Marchionne, considerato l'artefice del risanamento del gruppo Fiat. Nel 2009 porta il lingotto a rilevare la statunitense Chrysler, dando così vita al sesto gruppo automobilistico del mondo. Tale è l'importanza dell'accordo che sarà lo stesso presidente Obama a darne annuncio. Marchionne muore a 66 anni in una clinica di Zurigo per un tumore al polmone. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 9 e 17 minuti.
1: News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Trump a tutto campo con i corrispondenti della Casa Bianca, parla di Iran, dazi, Europa e anche delle elezioni presidenziali del 2028. Intanto per la prima notte dopo due settimane nessun raid USA sull'Iran. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Ieri a Washington al gala dei corrispondenti della Casa Bianca Donald Trump ha frenato sulle indiscrezioni stampa che lo volevano in modalità vendetta. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su una vasta offensiva contro Teheran, spiegando che loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, pur ribadendo che all'Iran non sarà mai permesso di sviluppare armi nucleari. Una maxi offensiva dunque al momento è congelata e dopo 13 notti consecutive di attacchi americani all'Iran, la notte passata nessun raid diretto da parte degli USA. C'è stata solo un'azione militare per neutralizzare una petroliera nello stretto di Hormuz che tentava per la quinta volta di eludere il blocco imposto ai porti iraniani. Nel frattempo sul fronte del Mar Rosso gli Houthi hanno danneggiato una nave commerciale saudita. In ritorsione Riyadh ha condotto raid aerei mirati contro le postazioni degli Houthi nello Yemen. Infine Donald Trump ha difeso davanti ai giornalisti della Casa Bianca i nuovi dazi applicati a 60 paesi e ha minacciato gli europei, la smettano di tassare le big tech americane o la pagheranno cara.
3: Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli, fermato l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno. Decisivi dei scontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. L'ipotesi investigativa al momento prevalente è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. Aveva i polmoni pieni di sangue Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. Il dato emerso dall'attacco avrebbe trovato un primo riscontro nell'autopsia avviata ieri al Sant'Orsola di Bologna. L'ipotesi è che l'uomo sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altre cause. E sull'ondata di polemiche scatenate dal centrodestra, compresi alcuni esponenti del governo, contro il sindaco di Bologna Lepore per aver convocato la sera della morte di Fakir un presidio di piazza da cui poi sono scaturite violente azioni di protesta, Cristina Scarpa ha sentito Enzo Lattuca, che è tra i sindaci firmatari di una lettera di solidarietà a Lepore. Sentiamo.
5: Sindaco, perché avete sentito il bisogno con Gualtieri, Sala, Salis e altri di sottoscrivere una lettera di solidarietà al primo cittadino di Bologna?
6: Perché era in atto, e credo lo sia ancora, un attacco, una strumentalizzazione politica rispetto alla gestione da parte del sindaco, che credo sia stata anche per i toni e le parole di grande equilibrio. Il sindaco di Bologna, per chi conosce le dinamiche di Bologna, è il primo che subisce, peraltro, spesso rispetto alle sue scelte, il modo di manifestare incivile e che non merita in alcun modo di essere tollerato in quanto violento da parte di quei gruppi che anche l'altra sera hanno messo a ferro fuoco la città.
5: Gli attacchi a chi governa le città puntano il dito su una cattiva gestione della sicurezza. Che cosa rispondete?
6: Il legame di questa vicenda con quella della sicurezza lo trovo molto relativo, perché fino a prova contraria c'era una persona in grave difficoltà che poteva aver avuto delle manifestazioni molto intense di questa sua sofferenza, ma non stava commettendo reati. Per quanto riguarda la sicurezza, Io quello che noto, rimanendo all'aspetto politico, è che quando ci sono i problemi è colpa dei sindaci del centro-sinistra, quando invece ci sono dei dati da raccontare in diminuzione è merito del governo.
3: Trema la terra in Molise, una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia, al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o a cose. Dopo l'approvazione in CDM delle norme sull'imputabilità dei minori, impazza il botta e risposta tra maggioranza e opposizione. Ora si attende il via libera del Parlamento. Sentiamo Nicola Compagnone.
7: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni, per questo abbiamo agito e continueremo ad agire. Lo ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il via libera al disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Critiche, l'opposizione, il governo ricorre a slogan demagogici con misure inutili. Il commento del Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, basta con la propaganda, sottolinea invece la segretaria del PD. Di Elly Schlein. La proposta non è immediatamente operativa, ma dovrà prima essere approvata dal Parlamento. Tra le principali novità troviamo la presunzione di imputabilità dai 14 anni, che cambia l'articolo 98 del codice penale. Per i ragazzi tra 14 e 18 anni la capacità di intendere e di volere sarà presunta salvo prova contraria. Finora invece il giudice doveva accertarla caso per caso prima di poter ritenere il minore imputabile. Inoltre, in base alle ultime novità, non sarà più l'accusa a dover dimostrare che il minore era capace di intendere e di volere al momento del reato, ma sarà la difesa a poter dimostrare l'eventuale incapacità attraverso accertamenti disposti dal giudice o dal pubblico ministero.
3: Governo al lavoro sul caro benzina. Ieri la Premier Meloni ha avuto un confronto con il ministro dell'Economia Giorgetti. Al centro del colloquio è la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, tra cui l'attivazione del meccanismo delle accise mobili. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo.
8: Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Trump a tutto campo con i corrispondenti della Casa Bianca, parla di Iran, dazi, Europa e anche delle elezioni presidenziali del 2028. Intanto, per la prima notte dopo due settimane, nessun raid USA sull'Iran. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Ieri a Washington, al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha frenato sulle indiscrezioni stampa che lo volevano in modalità vendetta. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su una vasta offensiva contro Teheran, spiegando che loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, pur ribadendo che all'Iran non sarà mai permesso di sviluppare armi nucleari. Una maxi offensiva dunque al momento è congelata e dopo 13 notti consecutive di attacchi americani all'Iran, la notte passata nessun raid diretto da parte degli USA. C'è stata solo un'azione militare per neutralizzare una petroliera nello stretto di Hormuz che tentava per la quinta volta di eludere il blocco imposto ai porti iraniani. Nel frattempo sul fronte del Mar Rosso gli Houthi hanno danneggiato una nave commerciale saudita. In ritorsione Riyadh ha condotto raid aerei mirati contro le postazioni degli Houthi nello Yemen. Infine Donald Trump ha difeso davanti ai giornalisti della Casa Bianca i nuovi dazi applicati a 60 paesi e ha minacciato gli europei, la smettano di tassare le big tech americane o la pagheranno cara.
3: Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Fermato, l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno. Decisivi dei scontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. L'ipotesi investigativa al momento prevalente è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. Aveva i polmoni pieni di sangue Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. Il dato emerso dall'attacco avrebbe trovato un primo riscontro nell'autopsia avviata ieri al Sant'Orsola di Bologna. L'ipotesi è che l'uomo sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altre cause. Trema la terra in Molise, una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia, al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o a cose. Governo al lavoro sul caro benzina. Ieri la premier Meloni ha avuto un confronto con il ministro dell'economia Giorgetti. Al centro del colloquio è la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, tra cui l'attivazione del meccanismo delle accise mobili. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis, meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS, più 3,71%, Eni, più 6,05% e Intesa San Paolo, più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile, con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile, con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawatt. Vattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 9 e 31 minuti.
1: News.
11: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3:41 a una profondità di 9 chilometri. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
12: Un uomo è stato condannato a 8 anni di reclusione, mentre un secondo imputato è stato assolto per il tragico incidente avvenuto nel dicembre scorso sull'autostrada Asti-Cuneo, in cui perse la vita la ventenne Matilde Baldi e rimase gravemente ferita la madre Elvia Pia. Secondo i giudici, l'auto del condannato viaggiava oltre 200 chilometri orari quando travolse la Fiat 500 della giovane e della madre, escluse invece l'ipotesi della gara di velocità tra le due Porsche.
11: La Corte d'Assise d'Appello di Milano, dopo aver confermato il 20 luglio la condanna a 27 anni per Daniele Rezza, il 21enne che ha ucciso nel 2024 con una coltellata al cuore il 31enne Manuel Mastrapasqua per portargli via delle cuffie wireless, lo ha ammesso ora ad un percorso di giustizia riparativa. Nella motivazione si legge: a Daniele va data l'ultima opportunità istituzionale per tentare un suo effettivo recupero sociale, dato che è tuttora incapace di assumersi le proprie responsabilità. Contraria la famiglia della vittima.
12: Dall'estero, media americani e ucraini riportano che il leader degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington martedì 28 luglio. Secondo fonti diplomatiche, nello stesso giorno il numero uno di Kiev prevede di partecipare ai funerali del defunto senatore Graham. La speranza di Zelensky sarebbe quella di riportare la questione ucraina nell'elenco delle priorità del tycoon, apparso ora molto più concentrato sulla partita medio orientale.
11: Lo sport: la Ferrari continua a dominare nelle prove libere del weekend di Formula 1 in Ungheria. Dopo il primo tempo di Leclerc nella prima sessione, è Hamilton il più veloce nella seconda. Il britannico chiude con il tempo di 1 minuto 18 secondi e 729 millesimi, con il monegasco staccato soltanto di 0,148 secondi. Terzo, Lando Norris su McLaren, staccato di mezzo secondo davanti a Verstappen e Russell. In difficoltà Antonelli, tredicesimo e con tanti errori commessi. Oggi alle 12:30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domani alle 15 semaforo verde per la gara.
12: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
8: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
13: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: L'almanacco del giorno.
0: Oggi, sabato 25 luglio, San Cristoforo Maggiore, il sole sorge a Roma alle 5.53, tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.57, tramonta alle 21. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che, nel 325, si conclude il Concilio di Nicea, il primo concilio ecumenico del mondo cristiano. Nel 1920 avviene la prima trasmissione radio bidirezionale transatlantica. Nel 1956, mentre sta navigando verso New York, affonda il transatlantico italiano Andrea Doria, dopo essersi scontrato nella nebbia con la nave svedese Stockholm. Il bilancio è di 51 vittime. Nel 2000 avviene il disastro del Concorde, quando l'aereo francese, decollato dall'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle e diretto a New York, precipita qualche chilometro dopo il decollo schiantandosi su un albergo di Gonesse. A causare l'incidente, che costerà la vita a 113 persone, è lo scoppio di un pneumatico che danneggia i serbatoi, provocando uno spaventoso incendio nella coda dell'aereo. Compie oggi 73 anni il giornalista avellinese Gigi Marzullo, noto al pubblico televisivo per trasmissioni di fascia notturna come Mezzanotte dintorni. Si tratta di talk show che vanno in onda in tarda serata e nei quali Marzullo rivolge ai suoi ospiti, in modo sempre garbato, domande intime e personali, ponendo le basi per gradevoli chiacchierate. Famoso e classico diverrà il quesito che conclude immancabilmente ogni incontro, quando il conduttore chiede al suo interlocutore «si faccia una domanda e si dia una risposta». Muore, il 25 luglio del 2018, il manager italo-canadese Sergio Marchionne, considerato l'artefice del risanamento del gruppo Fiat. Nel 2009 porta il lingotto a rilevare la statunitense Chrysler, dando così vita al sesto gruppo automobilistico del mondo. Tale è l'importanza dell'accordo che sarà lo stesso presidente Obama a darne annuncio. Marchionne muore a 66 anni in una clinica di Zurigo per un tumore al polmone. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: GR News.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
16: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 9:40 minuti.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
6: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 30 luglio al 2 agosto Bagno di Romagna, in provincia di Forlì Cesena, ospita i Giorni del Capitano. Si tratta di una rievocazione storica che si propone di mantenere viva una importante tradizione popolare, ovvero quella riferita al periodo della Val di Bagno, durante il quale ogni anno la famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a capitanare il territorio. La manifestazione, che quest'anno prevede uno spettacolo teatrale nella storica piazza Ricasoli, riscoprirà le tradizioni del Granducato di Toscana, che ha governato questo territorio fino al 1859 e che ancora oggi trovano la loro testimonianze tramite lo storico Palazzo del Capitano di Via Fiorentina. Spostandoci più a sud, andiamo a visitare il borgo antico di Cirella, frazione del comune di Diamante, in provincia di Cosenza, dove è in corso la manifestazione Calici sotto le stelle. Il cuore dell'evento è il percorso di degustazione dedicato ai vini calabresi, con cantine provenienti da tutta la regione. Ogni calice diventa così occasione per conoscere vitigni, territori e storie produttive che raccontano la ricchezza enologica della Calabria, in abbinamento a prodotti tipici e proposte gastronomiche locali. Invece, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, in provincia di Ancona, torna la 26esima edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni 30, 40 e 50. Per 10 giorni la città marchigiana cambia atmosfera, con piazze, strade, lungomare, luoghi simbolo del centro storico che si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, balli swing, auto d'epoca, mercatini vintage, spettacoli e appuntamenti vista mare. Il Summer Jamboree costituisce un'esperienza da vivere direttamente. Qui, infatti, il pubblico diventa parte della festa, tra social dance, lezioni e workshop dedicati all'indie hop, boogie woogie, balboa, jive e altri stili swing. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
7: News. Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento sono i primi elementi emersi dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento della polizia a Bologna. Resta da chiarire se la compressione sia avvenuta quando l'uomo era ancora in vita durante il contenimento oppure successivamente a causa delle manovre di rianimazione. Esami dovranno inoltre accertare se il sangue nei polmoni sia collegato a un eventuale uso di cocaina o a un'eccessiva pressione sul torace. Prosegue intanto lo scontro politico tra il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco Matteo Lepore. Il titolare del Viminale accusa il primo cittadino di Bologna di aver sottovalutato i rischi della manifestazione e annuncia l'arrivo di 5.000 bodycam. Lepore replica che attaccare il sindaco non risolve il problema di ordine pubblico. Domenica Bologna tornerà in piazza e risalta l'allerta per possibili incidenti.
8: Andiamo all'estero. Donald Trump sarebbe sempre più orientato verso una nuova escalation militare contro l'Iran. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe perso fiducia nei negoziati e si sarebbe definito in modalità vendetta contro Teheran. In serata però ieri Trump ha adottato toni più prudenti, affermando che i colloqui stanno diventando più seri e che non ha fretta di arrivare ad una conclusione. Dopo un'altra notte di raid, il presidente ha intimato a Russia e Cina di non vendere armi all'Iran, minacciando gravi conseguenze. Gli ayatollah promettono di colpire Tel Aviv, tensione altissima anche in Cisgiordania. Giordania, dove una sparatoria vicino all'insediamento ha provocato la morte di 2 israeliani e 4 palestinesi. L'esercito israeliano ha quindi assediato Nablus.
7: Donald Trump e Volodymyr Zelensky potrebbero incontrarsi a Washington martedì prossimo, lo riferiscono i media americani e ucraini, citando fonti diplomatiche. Nello stesso giorno il presidente ucraino dovrebbe partecipare ai funerali del senatore Lindsey Graham. Per Zelensky l'incontro rappresenterebbe l'occasione per riportare la guerra in Ucraina tra le priorità dell'amministrazione americana, ora maggiormente concentrata sulla crisi in Medio Oriente. Secondo Axios, la prossima settimana il Senato degli Stati Uniti potrebbe inoltre votare un nuovo pacchetto bipartisan di sanzioni contro la Russia.
8: Incendi devastanti stanno colpendo Francia e Spagna, costringendo circa 200.000 persone a lasciare le proprie abitazioni. In Francia, oltre 140.000 evacuati nel sud-ovest del paese, dalla penisola di Cap Ferret, lungo la costa atlantica. Molte persone sono fuggite anche in barca. Il presidente Emmanuel Macron ha disposto l'intervento dell'esercito per contribuire alle operazioni di spegnimento. Fiamme anche nei dintorni di Madrid, con circa 63.000 evacuati. In Kenya, intanto, una turista italiana di 52 anni è morta nello scontro frontale tra l'auto sulla quale viaggiava e un camion. Feriti, ma non gravemente, il marito e il figlio, morto anche l'autista keniano. Da oggi scatta inoltre il bollino rosso per il primo grande fine settimana di esodo estivo. Entro la fine della stagione saranno circa 36 milioni gli italiani in vacanza.
7: Torniamo in Italia. Le chat tra l'ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia sono state inviate alla procura di Roma. A depositarle è stato legale l'imprenditore coinvolto nell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia, chiedendo un'immediata acquisizione. Secondo la difesa, i messaggi chiarirebbero chi sia il reale proprietario del locale e sarebbero quindi decisivi per la posizione di Caroccia. Del Mastro replica che il deposito delle conversazioni dimostrerà la sua estraneità. Intanto scontro sulle carceri tra il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e il ministro Carlo Nordio. Per il magistrato, gli istituti sarebbero fuori dal controllo dello Stato. Dura la risposta del guardasigilli. I penalisti esprimono inoltre dubbi sulla costituzionalità del disegno di legge contro la criminalità giovanile, parlando di una regressione culturale.
8: Ancora 2 vittime sul lavoro in distinti incidenti avvenuti a Roma e nel Norese. A Oniferi, in un impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, un operaio di 18 anni è morto dopo essere stato colpito da un muletto. A Roma, invece, un lavoratore di 47 anni è stato schiacciato da una macchina spazzatrice. Un terzo incidente si è verificato all'interporto di Bologna, dove un operaio di 35 anni è caduto da un carrello mentre lavorava in magazzino. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Maggiore. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le dinamiche e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
7: Chiudiamo con lo sport. Calcio: Pep Guardiola non sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. L'allenatore spagnolo ha rifiutato la proposta della Federcalcio, confermando la volontà di prendersi un anno sabbatico dopo 10 stagioni alla guida del Manchester City. Guardiola avrebbe ammesso di essere stato molto tentato, ma ha scelto di rispettare gli impegni presi con la famiglia. Crescono ora le quotazioni di Andrea Pirlo. Alcuni siti parlano di un accordo già raggiunto per 4 anni, ma la FIGC non ha ancora programmato alcun annuncio ufficiale. Tra i candidati resterebbe anche Roberto Mancini. In Germania invece comincia l'era di Jürgen Klopp. Il nuovo commissario tecnico ha firmato fino al 2030 e ha definito l'incarico il culmine della propria carriera. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Meteo. Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
11: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Partecipando ieri sera a Washington alla gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni giornalistiche che lo volevano in piena modalità vendetta contro l'Iran. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su un attacco di ampie proporzioni contro il territorio iraniano, spiegando che da parte di Teheran c'è la volontà di negoziare. Loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, l'importante è che non abbiano il nucleare. L'ipotesi di una maxi offensiva immediata dunque risulta al momento congelata. Dopo 13 notti consecutive di bombardamenti a raid americani, la notte appena trascorsa non ha registrato alcun attacco aereo diretto degli Stati Uniti contro l'Iran, ma solo un'azione volta a neutralizzare una petroliera che voleva forzare il blocco nei confronti dei porti iraniani. Sarebbe un extracomunitario di 26 anni l'uomo fermato per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Il 26enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno, dove sono stati trovati effetti personali della vittima. L'ipotesi investigativa, al momento prevalente, è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. E si continua ad indagare sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna dopo un fermo di polizia. Secondo i risultati dell'autopsia, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue. L'ipotesi è che sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altro. Sono oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Solo nella notte oltre 60.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il rogo ha distrutto 19.000 ettari e 100 edifici in 3 giorni, secondo la prefettura. Madrid intanto ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, sabato 25 luglio, San Cristoforo Maggiore, il sole sorge a Roma alle 5.53, tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.57, tramonta alle 21. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che, nel 325, si conclude il Concilio di Nicea, il primo concilio ecumenico del mondo cristiano. Nel 1920 avviene la prima trasmissione radio bidirezionale transatlantica. Nel 1956, mentre sta navigando verso New York, affonda il transatlantico italiano Andrea Doria, dopo essersi scontrato nella nebbia con la nave svedese Stockholm. Il bilancio è di 51 vittime. Nel 2000 avviene il disastro del Concorde, quando l'aereo francese, decollato dall'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle e diretto a New York, precipita qualche chilometro dopo il decollo schiantandosi su un albergo di Gonesse. A causare l'incidente, che costerà la vita a 113 persone, è lo scoppio di un pneumatico che danneggia i serbatoi, provocando uno spaventoso incendio nella coda dell'aereo. Compie oggi 73 anni il giornalista avellinese Gigi Marzullo, noto al pubblico televisivo per trasmissioni di fascia notturna come Mezzanotte dintorni. Si tratta di talk show che vanno in onda in tarda serata e nei quali Marzullo rivolge ai suoi ospiti, in modo sempre garbato, domande intime e personali, ponendo le basi per gradevoli chiacchierate. Famoso e classico diverrà il quesito che conclude immancabilmente ogni incontro, quando il conduttore chiede al suo interlocutore «si faccia una domanda e si dia una risposta». Muore, il 25 luglio del 2018, il manager italo-canadese Sergio Marchionne, considerato l'artefice del risanamento del gruppo Fiat. Nel 2009 porta il lingotto a rilevare la statunitense Chrysler, dando così vita al sesto gruppo automobilistico del mondo. Tale è l'importanza dell'accordo che sarà lo stesso presidente Obama a darne annuncio. Marchionne muore a 66 anni in una clinica di Zurigo per un tumore al polmone. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
12: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 9:53.
13: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis, meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS, più 3,71%, Eni, più 6,05% e Intesa San Paolo, più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i €62 a megawatt, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
12: Meteo.
9: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
12: News.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Partecipando ieri sera a Washington alla gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni giornalistiche che lo volevano in piena modalità vendetta contro l'Iran. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su un attacco di ampie proporzioni contro il territorio iraniano, spiegando che da parte di Teheran c'è la volontà di negoziare. Loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, l'importante è che non abbiano il nucleare. L'ipotesi di una maxi offensiva immediata dunque risulta al momento congelata, dopo 13 notti consecutive di bombardamenti bombardamenti a raid americani, la notte appena trascorsa non ha registrato alcun attacco aereo diretto degli Stati Uniti contro l'Iran, ma solo un'azione volta a neutralizzare una petroliera che voleva forzare il blocco nei confronti dei porti iraniani. Sarebbe un extracomunitario di 26 anni l'uomo fermato per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Il 26enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno, dove sono stati trovati effetti personali della vittima. L'ipotesi investigativa, al momento prevalente, è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. E si continua ad indagare sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna dopo un fermo di polizia. Secondo i risultati dell'autopsia, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue. L'ipotesi è che sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altro. Sono oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Solo nella notte oltre 60.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il rogo ha distrutto 19.000 ettari e 100 edifici in 3 giorni, secondo la prefettura. Madrid intanto ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
12: GR News.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
17: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
18: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
19: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Radio GR News.
1: Sono le 10 ed un minuto.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Trump a tutto campo con i corrispondenti della Casa Bianca, parla di Iran, dazi, Europa e anche delle elezioni presidenziali del 2028. Intanto per la prima notte dopo due settimane nessun raid USA sull'Iran. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Ieri a Washington al gala dei corrispondenti della Casa Bianca Donald Trump ha frenato sulle indiscrezioni stampa che lo volevano in modalità vendetta. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su una vasta offensiva contro Teheran, spiegando che loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, pur ribadendo che all'Iran non sarà mai permesso di sviluppare armi nucleari. Una maxi offensiva dunque al momento è congelata e dopo 13 notti consecutive di attacchi americani all'Iran, la notte passata nessun raid diretto da parte degli USA. C'è stata solo un'azione militare per neutralizzare una petroliera nello stretto di Hormuz che tentava per la quinta volta di eludere il blocco imposto ai porti iraniani. Nel frattempo sul fronte del Mar Rosso gli Houthi hanno danneggiato una nave commerciale saudita. In ritorsione Riyadh ha condotto raid aerei mirati contro le postazioni degli Houthi nello Yemen. Infine Donald Trump ha difeso davanti ai giornalisti della Casa Bianca i nuovi dazi applicati a 60 paesi e ha minacciato gli europei: la smettano di tassare le big tech americane o la pagheranno cara.
2: Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli, fermato l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno. Decisivi riscontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. L'ipotesi investigativa al momento prevalente è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. Aveva i polmoni pieni di sangue Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. Il dato emerso dall'attacco avrebbe trovato un primo riscontro nell'autopsia avviata ieri al Sant'Orsola di Bologna. L'ipotesi è che l'uomo sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altre cause. E sull'ondata di polemiche scatenate dal centrodestra, compresi alcuni esponenti del governo, contro il sindaco di Bologna Lepore per aver convocato la sera della morte di Fakir un presidio di piazza da cui poi sono scaturite violente azioni di protesta, Cristina Scarpa ha sentito Enzo Lattuca, che è tra i sindaci firmatari di una lettera di solidarietà a Lepore. Sentiamo.
4: Sindaco, perché avete sentito il bisogno con Gualtieri, Sala, Salis e altri di sottoscrivere una lettera di solidarietà al primo cittadino di Bologna?
5: Perché era in atto, e credo lo sia ancora, un attacco, una strumentalizzazione politica rispetto alla gestione da parte del sindaco, che credo sia stata, anche per i toni e le parole, di grande equilibrio. Il sindaco di Bologna, per chi conosce le dinamiche di Bologna, è il primo che subisce, peraltro, spesso rispetto alle sue scelte, il modo di manifestare incivile e che non merita in alcun modo di essere tollerato in quanto violento da parte di quei gruppi che anche l'altra sera hanno messo a ferro fuoco la città.
4: Gli attacchi a chi governa le città puntano il dito su una cattiva gestione della sicurezza. Che cosa rispondete?
5: Il legame di questa vicenda con quella della sicurezza lo trovo molto relativo, perché fino a prova contraria c'era una persona in grave difficoltà che poteva aver avuto delle manifestazioni molto intense di questa sua sofferenza, ma non stava commettendo reati. Per quanto riguarda la sicurezza, io quello che noto, rimanendo all'aspetto politico, è che quando ci sono i problemi è colpa dei sindaci del centro-sinistra, quando invece ci sono dei dati da raccontare di in diminuzione è merito del governo.
2: Trema la terra in Molise, una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia, al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o a cose. Dopo l'approvazione in CDM delle norme sull'imputabilità dei minori, impazza il botta e risposta tra maggioranza e opposizione. Ora si attende il via libera del Parlamento. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni, per questo abbiamo agito e continueremo ad agire. Lo ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il via libera al disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Critiche e l'opposizione, il governo ricorre a slogan demagogici con misure inutili. Il commento del Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, basta con la propaganda, sottolinea invece la segretaria del PD. Di Elly Schlein. La proposta non è immediatamente operativa, ma dovrà prima essere approvata dal Parlamento. Tra le principali novità troviamo la presunzione di imputabilità dai 14 anni che cambia l'articolo 98 del codice penale. Per i ragazzi tra 14 e 18 anni la capacità di intendere e di volere sarà presunta salvo prova contraria. Finora invece il giudice doveva accertarla caso per caso prima di poter ritenere il minore imputabile. Inoltre, in base alle ultime novità, non sarà più l'accusa a dover dimostrare che il minore era capace di intendere e di volere al momento del reato, ma sarà la difesa a poter dimostrare l'eventuale incapacità attraverso accertamenti disposti dal giudice o dal pubblico ministero.
2: Governo al lavoro sul caro benzina. Ieri la Premier Meloni ha avuto un confronto con il Ministro dell'Economia Giorgetti. Al centro del colloquio è la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il Governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, tra cui l'attivazione del meccanismo delle accise mobili. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Meteo.
7: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Viabilità.
8: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
0: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, sabato 25 luglio, San Cristoforo Maggiore, il sole sorge a Roma alle 5.53, tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.57, tramonta alle 21. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 325 si conclude il Concilio di Nicea, il primo concilio ecumenico del mondo cristiano. Nel 1920 avviene la prima trasmissione radio bidirezionale transatlantica. Nel 1956, mentre sta navigando verso New York, affonda il transatlantico italiano Andrea Doria, dopo essersi scontrato nella nebbia con la nave svedese Stockholm. Il bilancio è di 51 vittime. Nel 2000 avviene il disastro del Concorde, quando l'aereo francese, decollato dall'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle e diretto a New York, precipita qualche chilometro dopo il decollo schiantandosi su un albergo di Gonesse. A causare l'incidente, che costerà la vita a 113 persone, è lo scoppio di un pneumatico che danneggia i serbatoi, provocando uno spaventoso incendio nella coda dell'aereo. Compie oggi 73 anni il giornalista avellinese Gigi Marzullo, noto al pubblico televisivo per trasmissioni di fascia notturna come Mezzanotte dintorni. Si tratta di talk show che vanno in onda in tarda serata e nei quali Marzullo rivolge ai suoi ospiti in modo sempre garbato domande intime e personali, ponendo le basi per gradevoli chiacchierate. Famoso e classico diverrà il quesito che conclude immancabilmente ogni incontro, quando il conduttore chiede al suo in onda in tarda serata e nei quali Marzullo rivolge ai suoi ospiti in modo sempre garbato domande intime e personali, ponendo le basi per gradevoli chiacchierate. Famoso e classico diverrà il quesito che conclude immancabilmente ogni incontro, quando il conduttore chiede al suo interlocutore si faccia una domanda e si dia

0: Tale l'importanza dell'accordo che sarà lo stesso presidente Obama a darne annuncio. Marchionne muore a 66 anni in una clinica di Zurigo per un tumore al polmone. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 10 e 11 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura la cronaca svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Si tratta di un clandestino tunisino di 26 anni che, messo alle strette, ha confessato l'omicidio di Esposito.
3: Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Como. Si chiamava Claudia Damario, aveva 35 anni e lavorava come ingegnere chimico. Allarmato dal fatto che non rispondesse al telefono dal giorno precedente, ieri il fidanzato, insieme a due colleghi, è andato a casa della ragazza e l'ha trovata morta. Sono stati quindi chiamati gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini degli agenti della squadra mobile di Como sono ancora in corso. Si attendono gli esiti dell'esame autoptico che si svolgerà nei prossimi giorni.
4: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'INGV poco dopo la mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3:41 ad una profondità di 9 chilometri. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
3: Dall'estero cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
4: Notte di incursioni in Cisgiordania, dove le forze di difesa israeliane hanno condotto operazioni in numerose città e villaggi, effettuando perquisizioni e arresti. Un adolescente e un anziano palestinesi sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco a Betlemme e Nablus. Le azioni militari sono state avviate dopo che due israeliani e quattro palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri vicino a Nablus, quando coloni armati sono entrati nel villaggio di Tel e un residente ha sottratto un'arma a uno di loro.
3: Lo sport prosegue la 13ª edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 20ª tappa da Lubourg d'Oisans alla Duès. È la tappa regina del Tour con salite senza eguali. Intanto ieri la tappa con arrivo sempre all'Alpe d'Huez è stata vinta da Tadej Pogacar, che ha quindi consolidato la maglia gialla. Domani il gran finale sarà come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi sugli Champs-Élysées.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Partecipando ieri sera a Washington alla gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni giornalistiche che lo volevano in piena modalità vendetta contro l'Iran. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su un attacco di ampie proporzioni contro il territorio iraniano, spiegando che da parte di Teheran c'è la volontà di negoziare. Loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, l'importante è che non abbiano il nucleare. L'ipotesi di una maxi offensiva immediata dunque risulta al momento congelata. Dopo 13 notti consecutive di bombardamenti a raid americani, la notte appena trascorsa non ha registrato alcun attacco aereo diretto degli Stati Uniti contro l'Iran, ma solo un'azione volta a neutralizzare una petroliera che voleva forzare il blocco.

0: nei confronti dei porti iraniani. Sarebbe un extracomunitario di 26 anni l'uomo fermato per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Il 26enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno, dove sono stati trovati effetti personali della vittima. L'ipotesi investigativa, al momento prevalente, è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. E si continua ad indagare sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna dopo un fermo di polizia. Secondo i risultati dell'autopsia, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue. L'ipotesi è che sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altro. Sono oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Solo nella notte oltre 60.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il rogo ha distrutto 19.000 ettari e 100 edifici in 3 giorni, secondo la prefettura. Madrid intanto ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acqua Panna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1.500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 10 e 21 minuti.
2: News.
5: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del movente. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
6: Nuovo assalto ad uno sportello bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15 e il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
5: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia, ad una profondità di 10 chilometri. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
6: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come "Lepore, ti vogliamo come Fakir". Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise su indirizzi e loghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
5: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che i colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riyadh ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
6: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
5: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Heart, che parlano già di un possibile super Niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
7: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: We'll be right back. Viabilità.
8: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Partecipando ieri sera a Washington alla gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni giornalistiche che lo volevano in piena modalità vendetta contro l'Iran. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su un attacco di ampie proporzioni contro il territorio iraniano, spiegando che da parte di Teheran c'è la volontà di negoziare. Loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, l'importante è che non abbiano il nucleare. L'ipotesi di una maxi offensiva immediata dunque risulta al momento congelata. Dopo 13 notti consecutive di bombardamenti a raid americani, la notte appena trascorsa non ha registrato alcun attacco aereo diretto degli Stati Uniti contro l'Iran, ma solo un'azione volta a neutralizzare una petroliera che voleva forzare il blocco nei confronti dei porti iraniani. Sarebbe un extracomunitario di 26 anni l'uomo fermato per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Il 26enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno, dove sono stati trovati effetti personali della vittima. L'ipotesi investigativa, al momento prevalente, è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. E si continua ad indagare sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna dopo un fermo di polizia. Secondo i risultati dell'autopsia, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue. L'ipotesi è che sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altro. Sono oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Solo nella notte oltre 60.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il rogo ha distrutto 19.000 ettari e 100 edifici in 3 giorni, secondo la prefettura. Madrid intanto ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis, meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS, più 3,71%, Eni, più 6,05% e Intesa San Paolo, più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile, con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile, con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i €62 a megawatt, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
2: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
12: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 10 e 34 minuti.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
16: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 30 luglio al 2 agosto Bagno di Romagna, in provincia di Forlì Cesena, ospita i Giorni del Capitano. Si tratta di una rievocazione storica che si propone di mantenere viva una importante tradizione popolare, ovvero quella riferita al periodo della Val di Bagno, durante il quale ogni anno la famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a capitanare il territorio. La manifestazione, che quest'anno prevede uno spettacolo teatrale nella storica piazza Ricasoli, riscoprirà le tradizioni del Granducato di Toscana, che ha governato questo territorio fino al 1859 e che ancora oggi trovano la loro testimonianze tramite lo storico Palazzo del Capitano di Via Fiorentina. Spostandoci più a sud, andiamo a visitare il borgo antico di Cirella, frazione del comune di Diamante, in provincia di Cosenza, dove è in corso la manifestazione calici sotto le stelle. Il cuore dell'evento è il percorso di degustazione dedicato ai vini calabresi, con cantine provenienti da tutta la regione. Ogni calice diventa così occasione per conoscere vitigni, territori e storie produttive che raccontano la ricchezza enologica della Calabria, in abbinamento a prodotti tipici e proposte gastronomiche locali. Invece, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, in provincia di Ancona, torna la 26esima edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni 30, 40 e 50. Per 10 giorni la città marchigiana cambia atmosfera, con piazze, strade, lungomare, luoghi simbolo del centro storico che si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, balli swing, auto d'epoca, mercatini vintage, spettacoli e appuntamenti vista mare. Il Summer Jamboree costituisce un'esperienza da vivere direttamente. Qui, infatti, il pubblico diventa parte della festa, tra social dance, lezioni e workshop dedicati all'indie hop, boogie woogie, balboa, jive e altri stili swing. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Trump a tutto campo con i corrispondenti della Casa Bianca, parla di Iran, dazi, Europa e anche delle elezioni presidenziali del 2028. Intanto, per la prima notte dopo 2 settimane, nessun raid USA sull'Iran. Sentiamo Nicola De Muro.
17: Ieri a Washington, al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha frenato sulle indiscrezioni stampa che lo volevano in modalità vendetta. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su una vasta offensiva contro Teheran, spiegando che loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, pur ribadendo che all'Iran non sarà mai permesso di sviluppare armi nucleari. Una maxi offensiva dunque al momento è congelata e dopo 13 notti consecutive di attacchi americani all'Iran, la notte passata nessun raid diretto da parte degli USA. C'è stata solo un'azione militare per neutralizzare una petroliera nello stretto di Hormuz che tentava per la quinta volta di eludere il blocco imposto ai porti iraniani. Nel frattempo sul fronte del Mar Rosso gli Houthi hanno danneggiato una nave commerciale saudita. In ritorsione Riyadh ha condotto raid aerei mirati contro le postazioni degli Houthi nello Yemen. Infine Donald Trump ha difeso davanti ai giornalisti della Casa Bianca i nuovi dazi applicati a 60 paesi e ha minacciato gli europei la smettano di tassare le big tech americane o la pagheranno cara.
0: Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli, fermato l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno. Decisivi riscontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. L'ipotesi investigativa al momento prevalente è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. Aveva i polmoni pieni di sangue Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. Il dato emerso dall'attacco avrebbe trovato un primo riscontro nell'autopsia avviata ieri al Sant'Orsola di Bologna. L'ipotesi è che l'uomo sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altre cause. E sull'ondata di polemiche scatenate dal centrodestra, compresi alcuni esponenti del governo, contro il sindaco di Bologna Lepore per aver convocato la sera della morte di Fakir un presidio di piazza da cui poi sono scaturite violente azioni di protesta, Cristina Scarpa ha sentito Enzo Lattuca, che è tra i sindaci firmatari di una lettera di solidarietà a Lepore. Sentiamo.
18: Sindaco, perché avete sentito il bisogno con Gualtieri, Sala, Salis e altri di sottoscrivere una lettera di solidarietà al primo cittadino di Bologna?
19: Perché era in atto, e credo lo sia ancora, un attacco, una strumentalizzazione politica rispetto alla gestione da parte del sindaco, che credo sia stata, anche per i toni e le parole, di grande equilibrio. Il sindaco di Bologna, per chi conosce le dinamiche di Bologna, è il primo che subisce, peraltro, spesso rispetto alle sue scelte, il modo di manifestare incivile e che non merita in alcun modo di essere tollerato in quanto violento da parte di quei gruppi che anche l'altra sera hanno messo a ferro fuoco la città.
18: Gli attacchi a chi governa le città puntano il dito su una cattiva gestione della sicurezza. Che cosa rispondete?
19: Il legame di questa vicenda con quella della sicurezza lo trovo molto relativo, perché fino a prova contraria c'era una persona in grave difficoltà che poteva aver avuto delle manifestazioni molto intense di questa sua sofferenza, ma non stava commettendo reati. Per quanto riguarda la sicurezza, io quello che noto, rimanendo all'aspetto politico, è che quando ci sono i problemi è colpa dei sindaci del centro-sinistra, quando invece ci sono dei dati da raccontare in diminuzione è merito del governo.
0: Trema la terra in Molise, una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia, al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o a cose. Dopo l'approvazione in CDM delle norme sull'imputabilità dei minori, impazza il botta e risposta tra maggioranza e opposizione. Ora si attende il via libera del Parlamento. Sentiamo Nicola Compagnone.
20: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni, per questo abbiamo agito e continueremo ad agire. Lo ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il via libera al disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Critiche, l'opposizione, il governo ricorre a slogan demagogici con misure inutili. Il commento del Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, basta con la propaganda, sottolinea invece la segretaria del PD. Di Elly Schlein. La proposta non è immediatamente operativa, ma dovrà prima essere approvata dal Parlamento. Tra le principali novità troviamo la presunzione di imputabilità dai 14 anni, che cambia l'articolo 98 del codice penale. Per i ragazzi tra 14 e 18 anni la capacità di intendere e di volere sarà presunta salvo prova contraria. Finora invece il giudice doveva accertarla caso per caso prima di poter ritenere il minore imputabile. Inoltre, in base alle ultime novità, non sarà più l'accusa a dover dimostrare che il minore era capace di intendere e di volere al momento del reato, ma sarà la difesa a poter dimostrare l'eventuale incapacità attraverso accertamenti disposti dal giudice o dal pubblico ministero.
0: Governo al lavoro sul caro benzina. Ieri la Premier Meloni ha avuto un confronto con il Ministro dell'Economia Giorgetti. Al centro del colloquio è la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, tra cui l'attivazione del meccanismo delle accise mobili. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Meteo.
7: Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Partecipando ieri sera a Washington alla gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni giornalistiche che lo volevano in piena modalità vendetta contro l'Iran. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su un attacco di ampie proporzioni contro il territorio iraniano, spiegando che da parte di Teheran c'è la volontà di negoziare. Loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, l'importante è che non abbiano il nucleare. L'ipotesi di una maxi offensiva immediata dunque risulta al momento congelata. Dopo 13 notti consecutive di bombardamenti a raid americani, la notte appena trascorsa non ha registrato alcun attacco aereo diretto degli Stati Uniti contro l'Iran, ma solo un'azione volta a neutralizzare una petroliera che voleva forzare il blocco nei confronti dei porti iraniani. Sarebbe un extracomunitario di 26 anni l'uomo fermato per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Il 26enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno, dove sono stati trovati effetti personali della vittima. L'ipotesi investigativa, al momento prevalente, è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. E si continua ad indagare sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna dopo un fermo di polizia. Secondo i risultati dell'autopsia, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue. L'ipotesi è che sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altro. Sono oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Solo nella notte oltre 60.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il rogo ha distrutto 19.000 ettari e 100 edifici in 3 giorni, secondo la prefettura. Madrid intanto ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Viabilità.
21: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: L'almanacco del giorno.
22: Oggi, sabato 25 luglio, San Cristoforo Maggiore, il sole sorge a Roma alle 5.53, tramonta alle 20.35. A Milano sorge invece alle 5.57, tramonta alle 21. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che, nel 325, si conclude il Concilio di Nicea, il primo concilio ecumenico del mondo cristiano. Nel 1920 avviene la prima trasmissione radio bidirezionale transatlantica. Nel 1956, mentre sta navigando verso New York, affonda il transatlantico italiano Andrea Doria, dopo essersi scontrato nella nebbia con la nave svedese Stockholm. Il bilancio è di 51 vittime. Nel 2000 avviene il disastro del Concorde, quando l'aereo francese, decollato dall'aeroporto di Parigi Charles de Gaulle e diretto a New York, precipita qualche chilometro dopo il decollo schiantandosi su un albergo di Gonesse. A causare l'incidente, che costerà la vita a 113 persone, è lo scoppio di un pneumatico che danneggia i serbatoi, provocando uno spaventoso incendio nella coda dell'aereo. Compie oggi 73 anni il giornalista avellinese Gigi Marzullo, noto al pubblico televisivo per trasmissioni di fascia notturna come Mezzanotte dintorni. Si tratta di talk show che vanno in onda in tarda serata e nei quali Marzullo rivolge ai suoi ospiti, in modo sempre garbato, domande intime e personali, ponendo le basi per gradevoli chiacchierate. Famoso e classico diverrà il quesito che conclude immancabilmente ogni incontro, quando il conduttore chiede al suo interlocutore «si faccia una domanda e si dia una risposta». Muore, il 25 luglio del 2018, il manager italo-canadese Sergio Marchionne, considerato l'artefice del risanamento del gruppo Fiat. Nel 2009 porta il lingotto a rilevare la statunitense Chrysler, dando così vita al sesto gruppo automobilistico del mondo. Tale è l'importanza dell'accordo che sarà lo stesso presidente Obama a darne annuncio. Marchionne muore a 66 anni in una clinica di Zurigo per un tumore al polmone. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 10 e 49 minuti.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, -6,31%, di ST Microelectronics, -13,60%, di Poste Italiane, -6,07% e di Stellantis, -2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS, +3,71%, Eni, +6,05% e Intesa San Paolo, +2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, +0,92%, e da The Travelers, +5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il -9,41%. In prudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile, con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile, con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawatt, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, +1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Meteo.
7: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Partecipando ieri sera a Washington alla gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni giornalistiche che lo volevano in piena modalità vendetta contro l'Iran. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su un attacco di ampie proporzioni contro il territorio iraniano, spiegando che da parte di Teheran c'è la volontà di negoziare. Loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, l'importante è che non abbiano il nucleare. L'ipotesi di una maxi offensiva immediata dunque risulta al momento congelata. Dopo 13 notti consecutive di bombardamenti a raid americani, la notte appena trascorsa non ha registrato alcun attacco aereo diretto degli Stati Uniti contro l'Iran, ma solo un'azione volta a neutralizzare una petroliera che voleva forzare il blocco nei confronti dei porti iraniani. Sarebbe un extracomunitario di 26 anni l'uomo fermato per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Il 26enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno, dove sono stati trovati effetti personali della vittima. L'ipotesi investigativa, al momento prevalente, è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. E si continua ad indagare sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna dopo un fermo di polizia. Secondo i risultati dell'autopsia, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue, l'ipotesi è che sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altro. Sono oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Solo nella notte oltre 60.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il rogo ha distrutto 19.000 ettari e 100 edifici in 3 giorni, secondo la prefettura. Madrid, intanto, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1.500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio IMSS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
23: Sono le 10 e 58 minuti.
5: News.
24: Buongiorno dalla redazione. In apertura la cronaca svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli, in seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Si tratta di un clandestino tunisino di 26 anni che, messo alle strette, ha confessato l'omicidio di Esposito.
8: Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Como. Si chiamava Claudia Damario, aveva 35 anni e lavorava come ingegnere chimico. Allarmato dal fatto che non rispondesse al telefono dal giorno precedente, ieri il fidanzato insieme a due colleghi è andato a casa della ragazza e l'ha trovata morta. Sono stati quindi chiamati gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini degli agenti della squadra mobile di Como sono ancora in corso. Si attendono gli esiti dell'esame autoptico che si svolgerà nei prossimi giorni.
24: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'INGV poco dopo la mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3.41, ad una profondità di 9 km. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
8: Dall'estero cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
24: Notte di incursioni in Cisgiordania, dove le forze di difesa israeliane hanno condotto operazioni in numerose città e villaggi, effettuando perquisizioni e arresti. Un adolescente e un anziano palestinesi sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco a Betlemme e Nablus. Le azioni militari sono state avviate dopo che due israeliani e quattro palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri vicino a Nablus, quando coloni armati sono entrati nel villaggio di Tel e un residente ha sottratto un'arma a uno di loro.
8: Lo sport prosegue la 13ª edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 20ª tappa, da Lubour d'Oison all'Alpe d'Huez. È la tappa regina del Tour, con salite senza eguali. Intanto ieri la tappa con arrivo sempre all'Alpe d'Huez è stata vinta da Tadej Pogačar, che ha quindi consolidato la maglia gialla. Domani il gran finale sarà come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi sugli Champs-Élysées.
24: E con questo è tutto, a più tardi.
11: GR News.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
14: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
25: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
26: Sono le 11 e 3 minuti.
25: News.
27: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del movente. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
28: Nuovo assalto ad uno sportello Bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto a chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15 e il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
27: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia ad una profondità di 10 km. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
28: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come «Lepore, ti vogliamo come Fakir». Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise su indirizzi e luoghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
27: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che i colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riyadh ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
28: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
27: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Heart, che parlano già di un possibile super Niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
25: Meteo.
7: Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
25: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo il no di Guardiola. L'Italia ha deciso di ripartire da Andrea Pirlo. La scelta di Maldini e Leonardo è stata fatta e ora la trattativa è in fase avanzata con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli. Pirlo prima dovrà risolvere il suo contratto con lo United FC di Dubai e poi sarà libero di firmare per diventare il nuovo CT della nazionale. Con l'ex centrocampista l'affare ai dettagli. Si tratta di 4 anni di contratto a 1,5 milioni di euro l'anno, stando a quanto riporta Repubblica. Pirlo è ritenuto adatto alla missione di ricostruzione della nazionale con un progetto a medio-lungo termine. Per quanto riguarda lo staff che dovrebbe seguire Andrea Pirlo in azzurro, è estremamente probabile la presenza come vice allenatore di Roberto Baronio. E il prossimo CT azzurro avrà un calendario tutt'altro che scontato all'inizio della sua avventura in nazionale: Belgio, Turchia e Francia, ma soprattutto 4 partite nel giro di 10 giorni che già definiranno l'approccio al nuovo ciclo. Dopo le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia con Silvio Baldini in panchina, tra fine settembre e inizio ottobre ecco 4 gare di rilievo in National League. L'Italia è stata inserita nel gruppo 1 della Lega A e ripartirà il 25 settembre dallo Stadio Olimpico di Roma con la sfida al Belgio. La Nations League precede le qualificazioni all'Europeo 2028 e vedrà le prime 2 squadre di ogni gruppo qualificate per i quarti di finale in programma a marzo 2027. La Formula 1, la Ferrari continua a dominare nelle prove libere del weekend in Ungheria dopo il primo tempo di Leclerc nella prima sessione e Hamilton il più veloce nella seconda, terzo Norris su McLaren davanti a Verstappen e Russell, in difficoltà Antonelli, tredicesimo e con tanti errori commessi. Oggi alle 12.30 è in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche, domani alle 15 semaforo verde per la gara. Il tennis, Jannik Sinner ha cancellato la propria iscrizione al Masters 1000 di Montreal e salterà quindi il torneo. Il numero uno al mondo ha deciso di non sovraccaricare il proprio corpo e mette così da parte l'impresa di vincere tutti i 9 Masters 1000 in una singola stagione, mai riuscita prima a nessuno. Il rientro in campo, in teoria, è ora previsto per la tappa successiva del tour americano, il Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 agosto. Ancora il tennis, a un passo dall'uscita di scena, Luciano Darderi rialza la testa e in rimonta conquista la qualificazione alle semifinali sulla terra rossa di Estoril, battendo il portoghese padrone di casa Faria. L'italo-argentino parte male, cede il primo parziale 2-6, rimedia nel secondo con la 7-5 che prolunga la sfida al terzo set, dove sferra il decisivo 6-2 al lusitano. Ora se la vedrà con il belga Bloks. Per ora è tutto, a più tardi.
25: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
26: Sono le 11 e 10 minuti.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis, meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS, più 3,71%, Eni, più 6,05% e Intesa San Paolo, più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM. Positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Traveler,

0: archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawatt. Vattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Meteo. Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo il no di Guardiola. L'Italia ha deciso di ripartire da Andrea Pirlo. La scelta di Maldini e Leonardo è stata fatta e ora la trattativa è in fase avanzata con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli. Pirlo prima dovrà risolvere il suo contratto con lo United FC di Dubai e poi sarà libero di firmare per diventare il nuovo CT della nazionale. Con l'ex centrocampista l'affare ai dettagli. Si tratta di 4 anni di contratto a 1,5 milioni di euro l'anno, stando a quanto riporta Repubblica. Pirlo è ritenuto adatto alla missione di ricostruzione della nazionale con un progetto a medio-lungo termine. Per quanto riguarda lo staff che dovrebbe seguire Andrea Pirlo in azzurro, è estremamente probabile la presenza come vice allenatore di Roberto Baronio. E il prossimo CT azzurro avrà un calendario tutt'altro che scontato all'inizio della sua avventura in nazionale: Belgio, Turchia e Francia, ma soprattutto 4 partite nel giro di 10 giorni. Che già definiranno l'approccio al nuovo ciclo. Dopo le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia con Silvio Baldini in panchina, tra fine settembre e inizio ottobre ecco 4 gare di rilievo in National League. L'Italia è stata inserita nel gruppo 1 della Lega A e ripartirà il 25 settembre dallo Stadio Olimpico di Roma con la sfida al Belgio. La Nations League precede le qualificazioni all'Europeo 2028 e vedrà le prime 2 squadre di ogni gruppo qualificate per i quarti di finale in programma a marzo 2027. La Formula 1, la Ferrari continua a dominare nelle prove libere del weekend in Ungheria dopo il primo tempo di Leclerc nella prima sessione e Hamilton il più veloce nella seconda, terzo Norris su McLaren davanti a Verstappen e Russell, in difficoltà Antonelli, 13° e con tanti errori commessi. Oggi alle 12:30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domani alle 15 semaforo verde per la gara. Il tennis, Jannik Sinner ha cancellato la propria iscrizione al Masters 1000 di Montreal e salterà quindi il torneo. Il numero 1 al mondo ha deciso di non sovraccaricare il proprio corpo e mette così da parte l'impresa di vincere tutti i 9 Masters 1000 in una singola stagione, mai riuscita prima a nessuno. Il rientro in campo, in teoria, è ora previsto per la tappa successiva del tour americano, il Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 agosto. Ancora il tennis, a un passo dall'uscita di scena, Luciano Darderi rialza la testa e in rimonta conquista la qualificazione

0: Alle semifinali sulla terra rossa di Estoril, battendo il portoghese padrone di casa Faria. L'italo-argentino parte male, cede il primo parziale 2-6, rimedia nel secondo col 7-5 che prolunga la sfida al terzo set, dove sferra il decisivo 6-2 al lusitano. Ora se la vedrà con il belga Blocks. Per ora è tutto, a più tardi.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acqua Panna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1.500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 11:20.
2: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Il presidente statunitense Donald Trump ha parlato durante il galabis dei corrispondenti della Casa Bianca al Waldorf Astoria di Washington, smorzando i toni dopo che in precedenza, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il tycoon avrebbe dichiarato di aver perso la pazienza con l'Iran e di essere in modalità vendetta. Trump si è mostrato più disteso. Parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Poi ha aggiunto: non permetteremo che si dotino di armi nucleari.
0: Nelle battute finali del suo intervento alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, durato poco più di un'ora, Donald Trump a sorpresa ha indossato un cappellino rosso con la scritta Trump 2028 e ha detto che si sarebbe candidato di nuovo. Ho vinto 3 volte, ha detto il tycoon, ora lo farò di nuovo. Il terzo mandato è una circostanza vietata dal 22° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.
5: Notte di incursioni in Cisgiordania, dove le forze di difesa difesa israeliane hanno condotto operazioni in numerose città e villaggi, effettuando perquisizioni e arresti. Un adolescente e un anziano palestinesi sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco a Betlemme e Nablus. Le azioni militari sono state avviate dopo che 2 israeliani e 4 palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri a Nablus, quando coloni armati sono entrati nel villaggio di Tel e un residente ha sottratto un'arma a uno di loro.
0: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
5: Ora la cronaca svolta nelle indagini della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. I carabinieri hanno fermato il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio. È un tunisino di 26 anni, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, rintracciato questa notte. In presenza del suo difensore ha confessato, spiegando le ragioni dell'omicidio. Ora è nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo da parte del GIP. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato che si trova nelle campagne della cittadina della Piana del Sele.
0: Il tennis: Jannik Sinner ha cancellato la propria iscrizione al Masters 1000 di Montreal e salterà quindi il torneo. Il numero uno al mondo ha deciso di non sovraccaricare il proprio corpo e mettere così da parte l'impresa di vincere tutti i 9 Masters 1000 in una singola stagione, mai riuscita prima a nessuno. Il rientro in campo, in teoria, è ora previsto per la tappa successiva del tour americano, il Masters 1000 di Cincinnati, in programma il 13 agosto. Non è mai facile saltare un evento così importante, ma crediamo che questa sia la decisione giusta per dare priorità alla mia salute, le parole di Sinner. Anche Djokovic si è ritirato dal torneo canadese.
5: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
6: Meteo. Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo il no di Guardiola. L'Italia ha deciso di ripartire da Andrea Pirlo. La scelta di Maldini e Leonardo è stata fatta e ora la trattativa è in fase avanzata con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli. Pirlo prima dovrà risolvere il suo contratto con lo United FC di Dubai e poi sarà libero di firmare per diventare il nuovo CT della nazionale. Con l'ex centrocampista l'affare ai dettagli. Si tratta di 4 anni di contratto a 1,5 milioni di euro l'anno, stando a quanto riporta Repubblica. Pirlo è ritenuto adatto alla missione di ricostruzione della nazionale con un progetto a medio-lungo termine. Per quanto riguarda lo staff che dovrebbe seguire Andrea Pirlo in azzurro, è estremamente probabile la presenza come vice allenatore di Roberto Baronio. E il prossimo CT azzurro avrà un calendario tutt'altro che scontato all'inizio della sua avventura in nazionale: Belgio, Turchia e Francia, ma soprattutto 4 partite nel giro di 10 giorni, che già definiranno l'approccio al nuovo ciclo. Dopo le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia con Silvio Baldini in panchina, tra fine settembre e inizio ottobre ecco 4 gare di rilievo in National League. L'Italia è stata inserita nel gruppo 1 della Lega A e ripartirà il 25 settembre dallo Stadio Olimpico di Roma con la sfida al Belgio. La Nations League precede le qualificazioni all'Europeo 2028 e vedrà le prime 2 squadre di ogni gruppo qualificate per i quarti di finale in programma a marzo 2027. La Formula 1, la Ferrari continua a dominare nelle prove libere del weekend in Ungheria dopo il primo tempo di Leclerc nella prima sessione e Hamilton il più veloce nella seconda. Terzo Norris su McLaren davanti a Verstappen e Russell. In difficoltà Antonelli, 13° e con tanti errori commessi. Oggi alle 12:30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domani alle 15 semaforo verde per la gara. Il tennis: Jannik Sinner ha cancellato la propria iscrizione al Masters 1000 di Montreal e salterà quindi il torneo. Il numero uno al mondo ha deciso di non sovraccaricare il proprio corpo e mette così da parte l'impresa di vincere tutti i 9 Masters 1000 in una singola stagione, mai riuscita prima a nessuno. Il rientro in campo, in teoria, è ora previsto per la tappa successiva del tour americano, il Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 agosto. Ancora il tennis: a un passo dall'uscita di scena, Luciano Darderi rialza la testa e in rimonta conquista la qualificazione alle semifinali sulla terra rossa di Estoril, battendo il portoghese padrone di casa Faria. L'italo-argentino parte male, cede il primo parziale 2-6, rimedia nel secondo con la 7-5 che prolunga la sfida al terzo set, dove sferra il decisivo 6-2 al lusitano. Ora se la vedrà con il belga Blocks. Per ora è tutto, a più tardi.
2: News. Ben trovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del movente. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
7: Nuovo assalto ad uno sportello Bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15 e il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
2: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise e l'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia, ad una profondità di 10 chilometri. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
7: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come «Lepore, ti vogliamo come Fakir». Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise su indirizzi e loghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che i colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riyadh ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
7: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
2: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della fondazione Berkeley Heart, che parlano già di un possibile super Niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteo orologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: GR News.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Buongiorno.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11 e 32 minuti.
13: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
14: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 30 luglio al 2 agosto Bagno di Romagna, in provincia di Forlì Cesena, ospita i Giorni del Capitano. Si tratta di una rievocazione storica che si propone di mantenere viva una importante tradizione popolare, ovvero quella riferita al periodo della Val di Bagno, durante il quale ogni anno la famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a capitanare il territorio. La manifestazione, che quest'anno prevede uno spettacolo teatrale nella storica piazza Ricasoli, riscoprirà le tradizioni del Granducato di Toscana, che ha governato questo territorio fino al 1859 e che ancora oggi trovano la loro testimonianze tramite lo storico Palazzo del Capitano di Via Fiorentina. Spostandoci più a sud, andiamo a visitare il borgo antico di Cirella, frazione del comune di Diamante, in provincia di Cosenza, dove è in corso la manifestazione Calici sotto le stelle. Il cuore dell'evento è il percorso di degustazione dedicato ai vini calabresi, con cantine provenienti da tutta la regione. Ogni calice diventa così occasione per conoscere vitigni, territori e storie produttive che raccontano la ricchezza enologica della Calabria, in abbinamento a prodotti tipici e proposte gastronomiche locali. Invece, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, in provincia di Ancona, torna la 26esima edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni 30, 40 e 50. Per 10 giorni la città marchigiana cambia atmosfera, con piazze, strade, lungomare, luoghi simbolo del centro storico che si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, balli swing, auto d'epoca, mercatini vintage, spettacoli e appuntamenti vista mare. Il Summer Jamboree costituisce un'esperienza da vivere direttamente. Qui, infatti, il pubblico diventa parte della festa, tra social dance, lezioni e workshop dedicati all'indie hop, boogie woogie, balboa, jive e altri stili swing. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
12: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Il presidente statunitense Donald Trump ha parlato durante il Gala Bis dei corrispondenti della Casa Bianca al Waldorf Astoria di Washington, smorzando i toni dopo che in precedenza, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il tycoon avrebbe dichiarato di aver perso la pazienza con l'Iran e di essere in modalità vendetta. Trump si è mostrato più disteso. Parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Poi ha aggiunto: non permetteremo che si dotino di armi nucleari.
0: Nelle battute finali del suo intervento alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, durato poco più di un'ora, Donald Trump a sorpresa ha indossato un cappellino rosso con la scritta Trump 2028 e ha detto che si sarebbe candidato di nuovo. Ho vinto 3 volte, ha detto il tycoon, ora lo farò di nuovo. Il terzo mandato è una circostanza vietata dal 22esimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.
5: Notte di incursioni in Cisgiordania, dove le forze di difesa israeliane hanno condotto operazioni in numerose città e villaggi, effettuando perquisizioni e arresti. Un adolescente e un anziano palestinesi sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco a Betlemme e Nablus. Le azioni militari sono state avviate dopo che 2 israeliani e 4 palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri a Nablus, quando coloni armati sono entrati nel villaggio di Tel e un residente ha sottratto un'arma a uno di loro.
0: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
5: Ora la cronaca svolta nelle indagini della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno terreno agricolo a Eboli. I carabinieri hanno fermato il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio. È un tunisino di 26 anni, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, rintracciato questa notte. In presenza del suo difensore ha confessato, spiegando le ragioni dell'omicidio. Ora è nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo da parte del GIP. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato che si trova nelle campagne della cittadina della Piana del Sele.
0: Il tennis: Jannik Sinner ha cancellato la propria iscrizione al Masters 1000 di Montreal e salterà quindi il torneo. Il numero uno al mondo ha deciso di non sovraccaricare il proprio corpo e mettere così da parte l'impresa di vincere tutti i 9 Masters 1000 in una singola stagione, mai riuscita prima a nessuno. Il rientro in campo, in teoria, è ora previsto per la tappa successiva del tour americano, il Masters 1000 di Cincinnati, in programma il 13 agosto. Non è mai facile saltare un evento così importante, ma crediamo che questa sia la decisione giusta per dare priorità alla mia salute, le parole di Sinner. Anche Djokovic si è ritirato dal torneo canadese.
5: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
12: Meteo.
6: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News.
15: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Partecipando ieri sera a Washington alla gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni giornalistiche che lo volevano in piena modalità vendetta contro l'Iran. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su un attacco di ampie proporzioni contro il territorio iraniano, spiegando che da parte di Teheran c'è la volontà di negoziare. Loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, l'importante è che non abbiano il nucleare. L'ipotesi di una maxi offensiva immediata dunque risulta al momento congelata. Dopo 13 notti consecutive di bombardamenti a raid americani, la notte appena trascorsa non ha registrato alcun attacco aereo diretto degli Stati Uniti contro l'Iran, ma solo un'azione volta a neutralizzare una petroliera che voleva forzare il blocco nei confronti dei porti iraniani. Sarebbe un extracomunitario di 26 anni l'uomo fermato per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Il 26enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno, dove sono stati trovati effetti personali della vittima. L'ipotesi investigativa, al momento prevalente, è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. E si continua ad indagare sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna dopo un fermo di polizia. Secondo i risultati dell'autopsia, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue. L'ipotesi è che sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altro. Sono oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Solo nella notte oltre 60.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il rogo ha distrutto 19.000 ettari e 100 edifici in 3 giorni, secondo la prefettura. Madrid intanto ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 11:41.
1: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, -6,31%, di ST Microelectronics, -13,60%, di Poste Italiane, -6,07% e di Stellantis, -2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS, +3,71%, Eni, +6,05% e Intesa San Paolo, +2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, +0,92%, e da The Travelers, +5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il -9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile, con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile, con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso a oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i €62 a megawatt, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, +1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
12: Meteo.
6: Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Dopo il no di Guardiola, l'Italia ha deciso di ripartire da Andrea Pirlo. La scelta di Maldini e Leonardo è stata fatta e ora la trattativa è in fase avanzata con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli. Pirlo prima dovrà risolvere il suo contratto con lo United FC di Dubai e poi sarà libero di firmare per diventare il nuovo CT della nazionale. Con l'ex centrocampista l'affare ai dettagli. Si tratta di 4 anni di contratto a 1,5 milioni di euro l'anno, stando a quanto riporta Repubblica. Pirlo è ritenuto adatto alla missione di ricostruzione della nazionale con un progetto a medio-lungo termine. Per quanto riguarda lo staff che dovrebbe seguire Andrea Pirlo in azzurro, è estremamente probabile la presenza come vice allenatore di Roberto Baronio. E il prossimo CT azzurro avrà un calendario tutt'altro che scontato all'inizio della sua avventura in nazionale: Belgio, Turchia e Francia, ma soprattutto 4 partite nel giro di 10 giorni che già definiranno l'approccio al nuovo ciclo. Dopo le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia con Silvio Baldini in panchina, tra fine settembre e inizio ottobre ecco quattro gare di rilievo in National League. L'Italia è stata inserita nel gruppo 1 della Lega A e ripartirà il 25 settembre dallo Stadio Olimpico di Roma con la sfida al Belgio. La Nations League precede le qualificazioni all'Europeo 2028 e vedrà le prime due squadre di ogni gruppo qualificate per i quarti di finale in programma a marzo 2027. La Formula 1, la Ferrari continua a dominare nelle prove libere del weekend in Ungheria dopo il primo tempo di Leclerc nella prima sessione e Hamilton il più veloce nella seconda, terzo Norris su McLaren davanti a Verstappen e Russell, in difficoltà Antonelli, tredicesimo e con tanti errori commessi. Oggi alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche, domani alle 15 semaforo verde per la gara. Il tennis, Jannik Sinner ha cancellato la propria iscrizione al Masters 1000 di Montreal e salterà quindi il torneo. Il numero uno al mondo ha deciso di non sovraccaricare il proprio corpo e mette così da parte l'impresa di vincere tutti i 9 Masters 1000 in una singola stagione, mai riuscita prima a nessuno. Il rientro in campo, in teoria, è ora previsto per la tappa successiva del tour americano, il Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 agosto. Ancora il tennis, a un passo dall'uscita di scena, Luciano Darderi rialza la testa e in rimonta conquista la qualificazione alle semifinali sulla terra rossa di Estoril, battendo il portoghese padrone di casa Faria. L'italo-argentino parte male, cede il primo parziale 2-6, rimedia nel secondo col 7-5 che prolunga la sfida al terzo set, dove sferra il decisivo 6-2 al lusitano. Ora se la vedrà con il belga Blocks. Per ora è tutto, a più tardi.
12: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
13: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1.500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio IMSS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 11:51.
2: News.
17: Bentrovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del movente. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
7: Nuovo assalto ad uno sportello bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15 e il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
17: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia, ad una profondità di 10 km. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
7: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come "Lepore, ti vogliamo come Fakir". Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise su indirizzi e luoghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
17: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che i colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riad ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
7: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
17: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Heart, che parlano già di un possibile super niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: News.
15: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne delle cittadine della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite, durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Al gala dei corrispondenti della Casa Bianca ieri sera, al World of Astoria di Washington, Donald Trump ha smentito le voci di una modalità vendetta contro l'Iran, congelando l'ipotesi di un'immediata maxi offensiva. Il presidente USA ha dichiarato che l'Iran vuole trattare, che Washington non ha fretta, ponendo come unico vincolo che non ottenga armi nucleari. Dopo 13 notti di bombardamento, non si sono registrati nuovi raid aerei americani diretti in Iran, salvo un'operazione navale per bloccare una petroliera nello stretto di Hormuz. A margine dell'evento, Trump ha difeso i recenti dazi, 10%, 12,5% su 60 paesi partner, ha minacciato dure ritorsioni contro l'UE per le sanzioni alle big tech statunitensi e ha provocatoriamente alluso ad una sua candidatura per un terzo mandato nel 2028. Le tensioni nello stretto di Hormuz e l'esodo estivo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, col gasolio a 2,16 euro al litro. Per contenere il salasso, il governo Meloni sta lavorando ad un decreto d'urgenza entro il 1 agosto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi miliardari, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
13: Meteo.
6: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
13: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Il presidente statunitense Donald Trump ha parlato durante il gala bis dei corrispondenti della Casa Bianca al Waldorf Astoria di Washington, smorzando i toni dopo che in precedenza, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il tycoon avrebbe dichiarato di aver perso la pazienza con l'Iran e di essere in modalità vendetta. Trump si è mostrato più disteso. Parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Poi ha aggiunto: non permetteremo che si dotino di armi nucleari.
0: Nelle battute finali del suo intervento alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, durato poco più di un'ora, Donald Trump a sorpresa ha indossato un cappellino rosso con la scritta Trump 2028 e ha detto che si sarebbe candidato di nuovo. Ho vinto 3 volte, ha detto il tycoon, ora lo farò di nuovo. Il terzo mandato è una circostanza vietata dal 22esimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.
5: Notte di incursioni in Cisgiordania, dove le forze di difesa israeliane hanno condotto operazioni in numerose città e villaggi, effettuando perquisizioni e arresti. Un adolescente e un anziano palestinesi sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco a Betlemme e Nablus. Le azioni militari sono state avviate dopo che 2 israeliani e 4 palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri a Nablus, quando coloni armati sono entrati nel villaggio di Tel e un residente ha sottratto un'arma a uno di loro.
0: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
5: Ora la cronaca svolta nelle indagini della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno terreno agricolo a Eboli. I carabinieri hanno fermato il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio. È un tunisino di 26 anni, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale, rintracciato questa notte. In presenza del suo difensore ha confessato, spiegando le ragioni dell'omicidio. Ora è nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo da parte del GIP. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato che si trova nelle campagne della cittadina della Piana del Sele.
0: Il tennis: Jannik Sinner ha cancellato la propria iscrizione al Masters 1000 di Montreal e salterà quindi il torneo. Il numero uno al mondo ha deciso di non sovraccaricare il proprio corpo e mettere così da parte l'impresa di vincere tutti i 9 Masters 1000 in una singola stagione, mai riuscita prima a nessuno. Il rientro in campo, in teoria, è ora previsto per la tappa successiva del tour americano, il Masters 1000 di Cincinnati, in programma il 13 agosto. Non è mai facile saltare un evento così importante, ma crediamo che questa sia la decisione giusta per dare priorità alla mia salute, le parole di Sinner. Anche Djokovic si è ritirato dal torneo canadese.
5: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
2: GR News.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 12 e 2 minuti.
2: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
5: Essere in primo piano, cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Per far fronte all'emergenza sono decollati anche 2 Canadair dall'Italia.
0: Un cappellino con scritto Trump 2028, così Donald Trump è tornato con una provocazione sulla possibilità di un suo terzo mandato, una opportunità negatagli dalla Costituzione e alla quale già nei mesi scorsi aveva detto di pensare. Alla seconda cena dei corrispondenti della Casa Bianca che si è tenuta nella notte italiana, il presidente statunitense ha chiuso la serata indossando il berretto rosso e dicendo: sono lieto di annunciarvi la mia intenzione di correre per la terza volta da presidente. Trump ha anche detto: la seconda volta è stata migliore della prima, la terza sarà migliore ancora. E poi ha aggiunto: sto scherzando.
5: In Italia, svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. I carabinieri hanno fermato il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio. È un tunisino di 26 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, rintracciato questa notte. In presenza del suo difensore ha confessato, spiegando le ragioni dell'omicidio. Ora è nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo da parte del GIP. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato che si trova nelle campagne della cittadina della Piana del Sole.
0: Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Como. Si chiamava Claudia Damario, aveva 35 anni e lavorava come ingegnere chimico. Allarmato dal fatto che non rispondesse al telefono dal giorno precedente, ieri il fidanzato insieme a 2 colleghi è andato a casa della ragazza e l'ha trovata morta. Sono stati quindi chiamati gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini degli agenti della squadra mobile di Como sono ancora in corso. Si attendono gli esiti dell'esame autoptico che si svolgerà nei prossimi giorni.
5: Cambiamo argomento. Addio a smartphone, tablet e altri dispositivi digitali per i bambini sotto i 3 anni. È quanto prevede la nuova proposta di legge presentata recentemente al Senato su iniziativa della senatrice Simona Malpezzi e promossa insieme alla Società Italiana di Pediatria e a Fondazione Terre des Hommes Italia. Il testo vuole introdurre linee guida nazionali sull'esposizione agli schermi dei bambini e delle bambine, una circostanza definita come prassi estremamente dannosa e da evitare entro i primi 3 anni di vita.
0: Il Como è una delle prime squadre al mondo a vietare l'utilizzo del colpo di testa nelle proprie formazioni giovanili preparatorie, una misura già proposta proposta tempo fa per combattere gli effetti a lungo termine dei microtraumi cranici. Nelle fasce di età più giovani l'attenzione sarà rivolta più al contatto con il pallone, alla capacità decisionale, al gioco effettivo e a un percorso chiaro che costruisca fiducia e tecnica passo dopo passo.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
15: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne delle cittadine della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite, durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Al gala dei corrispondenti della Casa Bianca ieri sera, al World of Astoria di Washington, Donald Trump ha smentito le voci di una modalità vendetta contro l'Iran, congelando l'ipotesi di un'immediata maxi-offensiva. Il presidente USA ha dichiarato che l'Iran vuole trattare, che Washington non ha fretta, ponendo come unico vincolo che non ottenga armi nucleari. Dopo 13 notti di bombardamenti non si sono registrati nuovi raid aerei americani diretti in Iran, salvo un'operazione navale per bloccare una petroliera nello stretto di Hormuz. A margine dell'evento, Trump ha difeso i recenti dazi, 10%, 12,5% su 60 paesi partner, ha minacciato dure ritorsioni contro l'UE per le sanzioni alle big tech statunitensi e ha provocatoriamente alluso ad una sua candidatura per un terzo mandato nel 2028. Le tensioni nello stretto di Hormuz e l'esodo estivo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, col gasolio a 2,16 euro al litro. Per contenere il salasso, il governo Meloni sta lavorando ad un decreto d'urgenza entro il 1 agosto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi miliardari, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 12 e 8 minuti.
2: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
5: Essere in primo piano, cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Per far fronte all'emergenza sono decollati anche due Canadair dall'Italia.
0: Un cappellino con scritto Trump 2028, così Donald Trump è tornato con una provocazione sulla possibilità di un suo terzo mandato, una opportunità negatagli dalla Costituzione e alla quale già nei mesi scorsi aveva detto di pensare. Alla seconda cena dei corrispondenti della Casa Bianca, che si è tenuta nella notte italiana, il presidente statunitense ha chiuso la serata indossando il berretto rosso e dicendo: sono lieto di annunciarvi la mia intenzione di correre per la terza volta da presidente. Trump ha anche detto: la seconda volta è stata migliore della prima, la terza sarà migliore ancora. E poi ha aggiunto: sto scherzando.
5: In Italia, svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. I carabinieri hanno fermato il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio. È un tunisino di 26 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, rintracciato questa notte. In presenza del suo difensore ha confessato spiegando le ragioni dell'omicidio. Ora è nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo da parte del GIP. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato che si trova nelle campagne della cittadina della Piana del Sole.
0: Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Como. Si chiamava Claudia Damario, aveva 35 anni e lavorava come ingegnere chimico. Allarmato dal fatto che non rispondesse al telefono dal giorno precedente, ieri il fidanzato insieme a due colleghi è andato a casa della ragazza e l'ha trovata morta. Sono stati quindi chiamati gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini degli agenti della squadra mobile di Como sono ancora in corso. Si attendono gli esiti dell'esame autoptico che si svolgerà nei prossimi giorni.
5: Cambiamo argomento, addio a smartphone, tablet e altri dispositivi digitali per i bambini sotto i 3 anni. È quanto prevede la nuova proposta di legge presentata recentemente al Senato su iniziativa della senatrice Simona Malpezzi e promossa insieme alla Società Italiana di Pediatria e a Fondazione Terre des Hommes Italia. Il testo vuole introdurre linee guida nazionali sull'esposizione agli schermi dei bambini e delle bambine, una circostanza definita come prassi estremamente dannosa e da evitare entro i primi 3 anni di vita.
0: Il Como è una delle prime squadre al mondo a vietare l'utilizzo del colpo di testa nelle proprie formazioni giovanili preparatorie, una misura già proposta tempo fa per combattere gli effetti a lungo termine dei microtraumi cranici. Nelle fasce d'età più giovani l'attenzione sarà rivolta più al contatto con il pallone, alla capacità decisionale, al gioco effettivo e a un percorso chiaro che costruisca fiducia e tecnica passo dopo passo.
5: Ed è tutto, a più tardi.
12: Meteo.
6: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
12: News.
15: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchi.
6: Temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
12: News.
15: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino.

0: Di una violenta lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Al gala dei corrispondenti della Casa Bianca ieri sera, al World of Astoria di Washington, Donald Trump ha smentito le voci di una modalità vendetta contro l'Iran, congelando l'ipotesi di un'immediata maxi offensiva. Il presidente USA ha dichiarato che l'Iran vuole trattare, che Washington non ha fretta, ponendo come unico vincolo che non ottenga armi nucleari. Dopo 13 notti di bombardamenti non si sono registrati nuovi raid aerei americani diretti in Iran, salvo un'operazione navale per bloccare una petroliera nello stretto di Hormuz. A margine dell'evento, Trump ha difeso i recenti dazi 10%, 12,5% su 60 paesi partner, ha minacciato dure ritorsioni contro l'UE per le sanzioni alle big tech statunitensi e ha provocatoriamente alluso ad una sua candidatura per un terzo mandato nel 2028. Le tensioni nello stretto di Hormuz e l'esodo estivo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, col gasolio a 2,16 euro al litro. Per contenere il salasso, il governo Meloni sta lavorando ad un decreto d'urgenza entro il 1 agosto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi miliardari, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1.500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 12 e 17 minuti.
1: News. Bentrovati dalla redazione.
2: Essere in primo piano, cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Per far fronte all'emergenza sono decollati anche due Canadair dall'Italia.
1: Un cappellino con scritto Trump 2028, così Donald Trump è tornato con una provocazione sulla possibilità di un suo terzo mandato, una opportunità negatagli dalla Costituzione e alla quale già nei mesi scorsi aveva detto di pensare. Alla seconda cena dei corrispondenti della Casa Bianca che si è tenuta nella notte italiana, il presidente statunitense ha chiuso la serata indossando il berretto rosso e dicendo: sono lieto di annunciarvi la mia intenzione di correre per la terza volta da presidente. Trump ha anche detto: la seconda volta è stata migliore della prima, la terza sarà migliore ancora. E poi ha aggiunto: sto scherzando.
2: In Italia, svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. I carabinieri hanno fermato il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio. È un tunisino di 26 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, rintracciato questa notte. In presenza del suo difensore ha confessato, spiegando le ragioni dell'omicidio. Ora è nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo da parte del GIP. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato che si trova nelle campagne della cittadina della Piana del Sole.
1: Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Como. Si chiamava Claudia Damario, aveva 35 anni e lavorava come ingegnere chimico. Allarmato dal fatto che non rispondesse al telefono dal giorno precedente, ieri il fidanzato insieme a due colleghi è andato a casa della ragazza e l'ha trovata morta. Sono stati quindi chiamati gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini degli agenti della squadra mobile di Como sono ancora in corso. Si attendono gli esiti dell'esame autoptico che si svolgerà nei prossimi giorni.
2: Cambiamo argomento. Addio a smartphone, tablet e altri dispositivi digitali per i bambini sotto i 3 anni. È quanto prevede la nuova proposta di legge presentata recentemente al Senato su iniziativa della senatrice Simona Malpezzi e promossa insieme alla Società Italiana di Pediatria e a Fondazione Terre des Hommes Italia. Il testo vuole introdurre linee guida nazionali sull'esposizione agli schermi dei bambini e delle bambine, una circostanza definita come prassi estremamente dannosa e da evitare entro i primi 3 anni di vita.
1: Il Como è una delle prime squadre al mondo a vietare l'utilizzo del colpo di testa nelle proprie formazioni giovanili preparatorie, una misura già proposta tempo fa per combattere gli effetti a lungo termine dei microtraumi cranici. Nelle fasce d'età più giovani l'attenzione sarà rivolta più al contatto con il pallone, alla capacità decisionale, al gioco effettivo e a un percorso chiaro che costruisca fiducia e tecnica passo dopo passo.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News. Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne delle cittadine della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite, durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito provocandogli fratture in diverse parti del corpo, poi utilizzando materiale materiale plastico, una coperta e sterpaglie, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Al gala dei corrispondenti della Casa Bianca ieri sera, al World of Astoria di Washington, Donald Trump ha smentito le voci di una modalità vendetta contro l'Iran, congelando l'ipotesi di un'immediata maxi-offensiva. Il presidente USA ha dichiarato che l'Iran vuole trattare e che Washington non ha fretta, ponendo come unico vincolo che non ottenga armi nucleari. Dopo 13 notti di bombardamenti non si sono registrati nuovi raid aerei americani diretti in Iran, salvo un'operazione navale per bloccare una petroliera nello stretto di Hormuz. A margine dell'evento, Trump ha difeso i recenti dazi, 10%, 12,5% su 60 paesi partner, ha minacciato dure ritorsioni contro l'UE per le sanzioni alle big tech statunitensi e ha provocatoriamente alluso ad una sua candidatura per un terzo mandato nel 2028. Le tensioni nello stretto di Hormuz e l'esodo estivo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, col gasolio a 2,16 euro al litro. Per contenere il salasso, il governo Meloni sta lavorando ad un decreto d'urgenza entro il 1 agosto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi miliardari, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis, meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS, più 3,71%, Eni, più 6,05% e Intesa San Paolo, più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile, con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile, con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawatt, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Meteo.
3: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: News.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Essere in primo piano, cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Per far fronte all'emergenza sono decollati anche due Canadair dall'Italia.
1: Un cappellino con scritto Trump 2028, così Donald Trump è tornato con una provocazione sulla possibilità di un suo terzo mandato, una opportunità negatagli dalla Costituzione e alla quale già nei mesi scorsi aveva detto di pensare. Alla seconda cena dei corrispondenti della Casa Bianca che si è tenuta nella notte italiana, il presidente statunitense ha chiuso la serata indossando il berretto rosso e dicendo: sono lieto di annunciarvi la mia intenzione di correre per la terza volta da presidente. Trump ha anche detto: la seconda volta è stata migliore della prima, la terza sarà migliore ancora. E poi ha aggiunto: sto scherzando.
2: In Italia, svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. I carabinieri hanno fermato il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio. È un tunisino di 26 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, rintracciato questa notte. In presenza del suo difensore ha confessato, spiegando le ragioni dell'omicidio. Ora è nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo da parte del GIP. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato che si trova nelle campagne della cittadina della Piana del Sole.
1: Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Como. Si chiamava Claudia Damario, aveva 35 anni e lavorava come ingegnere chimico. Allarmato dal fatto che non rispondesse al telefono dal giorno precedente, ieri il fidanzato insieme a due colleghi è andato a casa della ragazza e l'ha trovata morta. Sono stati quindi chiamati gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini degli agenti della squadra mobile di Como sono ancora in corso. Si attendono gli esiti dell'esame autoptico che si svolgerà nei prossimi giorni.
2: Cambiamo argomento. Addio a smartphone, tablet e altri dispositivi digitali per i bambini sotto i 3 anni. È quanto prevede la nuova proposta di legge presentata recentemente al Senato su iniziativa della senatrice Simona Malpezzi e promossa insieme alla Società Italiana di Pediatria e a Fondazione Terre des Hommes Italia. Il testo vuole introdurre linee guida nazionali sull'esposizione agli schermi dei bambini e delle bambine, una circostanza definita come prassi estremamente dannosa e da evitare entro i primi 3 anni di vita.
1: Il Como è una delle prime squadre al mondo a vietare l'utilizzo del colpo di testa nelle proprie formazioni giovanili preparatorie, una misura già proposta tempo fa per combattere gli effetti a lungo termine dei microtraumi cranici. Nelle fasce d'età più giovani l'attenzione sarà rivolta più al contatto con il pallone, alla capacità decisionale, al gioco effettivo e a un percorso chiaro che costruisca fiducia e tecnica passo dopo passo.
2: Ed è tutto, a più tardi.
6: GR News.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
9: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Radio GR News.
0: Sono le 12 e 32 minuti.
12: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
13: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 30 luglio al 2 agosto Bagno di Romagna, in provincia di Forlì Cesena, ospita i Giorni del Capitano. Si tratta di una rievocazione storica che si propone di mantenere viva una importante tradizione popolare, ovvero quella riferita al periodo della Val di Bagno, durante il quale ogni anno la famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a capitanare il territorio. La manifestazione, che quest'anno prevede uno spettacolo teatrale nella storica Piazza Ricasoli, riscoprirà le tradizioni del Granducato di Toscana, che ha governato questo territorio fino al 1859 e che ancora oggi trovano la loro testimonianze tramite lo storico Palazzo del Capitano di Via Fiorentina. Spostandoci più a sud, andiamo a visitare il borgo antico di Cirella, frazione del comune di Diamante, in provincia di Cosenza, dove è in corso la manifestazione Calici sotto le stelle. Il cuore dell'evento è il percorso di degustazione dedicato ai vini calabresi, con cantine provenienti da tutta la regione. Ogni calice diventa così occasione per conoscere vitigni, territori e storie produttive che raccontano la ricchezza enologica della Calabria, in abbinamento a prodotti tipici e proposte gastronomiche locali. Invece, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, in provincia di Ancona, torna la 26esima edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni 30, 40 e 50. Per 10 giorni la città marchigiana cambia atmosfera, con piazze, strade, lungomare, luoghi simbolo del centro storico che si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, balli swing, auto d'epoca, mercatini vintage, spettacoli e appuntamenti vista mare. Il Summer Jamboree costituisce un'esperienza da vivere direttamente. Qui, infatti, il pubblico diventa parte della festa, tra social dance, lezioni e workshop dedicati all'indie hop, boogie woogie, balboa, jive e altri stili swing. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
12: News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista. Sentiamo Nicola Di Muro.
14: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, con del materiale rinvenuto nei pressi, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio. Ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, Esposito era celibe, aveva due sorelle e nessuna moglie.
1: Si attendono i primi risultati degli accertamenti sul caso del bimbo di 18 mesi morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono sotto osservazione. Non si esclude che a causare la morte del piccolo sia stato un batterio, che però non è stato ancora individuato. Lorenzo Villanetti.
15: Proseguono le indagini della procura di Catanzaro sulla morte dell'Esso Pio, il bimbo di 18 mesi morto in un asilo nido di Tropea in provincia di Vibo Valentia. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è ricoverato un altro bambino che ha manifestato sintomi di natura gastrointestinale. Un terzo invece è sotto osservazione nell'ospedale di Lamezia Terme. In totale sono 10 i bimbi che hanno avvertito gli stessi disturbi. Per questo motivo non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella di un batterio, il cosiddetto Clostridium difficile. All'interno della Family Baby School, infatti finita sotto sequestro, gli investigatori hanno raccolto e ispezionato vari campioni per ricostruire gli avvenimenti che hanno portato alla morte del piccolo. Così Serena Miceli, dirigente della struttura.
16: Io so soltanto che sono a piena disposizione degli organi giudiziari per poter capire quello che è successo. Abbiamo concordato con la procura di chiudere momentaneamente la struttura affinché possano fare tutte le indagini. In questo momento a noi ci interessa soltanto la vicinanza alla famiglia di Alessio.
15: L'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha acquisito l'elenco della dirigenza della struttura. Tutte le famiglie dei piccoli che frequentano l'asilo sono state contattate per verificare l'eventuale comparsa dei sintomi.
17: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il governo italiano sta coordinando con la protezione civile l'invio di 2 Canadair dei vigili del fuoco. Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
18: Anche per combattere il fenomeno di maranza, se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
17: Anche il leader di Azione Carlo Calenda ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
19: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
17: A Roma, presso la Camera dei Deputati, l'evento I Silenzi dell'RSV, al centro le malattie respiratorie e in particolare il virus sincizziale. Il servizio di Nicola Compagnone.
20: 290.000 infezioni respiratorie acute, oltre 26.000 ricoveri ospedalieri e circa 1.800 decessi negli adulti, colpendo principalmente anziani e persone con altre patologie. Sono i numeri annuali del virus respiratorio sincizziale in Italia. Al centro dell'evento a Roma, presso la Camera dei Deputati, I Silenzi dell'RSV. Massimo Andreoni, docente ordinario malattie infettive Università di Tor Vergata e membro del CSS.
21: Esiste un vaccino che si è dimostrato altamente efficace. L'altro grande problema è che la numerosità dei vaccini che possono essere utilizzati per ridurre il tasso di infezioni correlate alle vie respiratorie determina quello che può essere un intasamento dei vaccini.
20: Durante la conferenza è stato anche proiettato il video manifesto La forza dell'assenza per sensibilizzare verso il vaccino. Simona Barbaglia, presidente Associazione Pazienti Respiriamo Insieme.
22: È assolutamente indispensabile e fondamentale riuscire a garantire soprattutto alle persone più fragili una protezione a tutta una serie di patogeni che possano compromettere la qualità di salute.
17: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Meteo. Alta pressione ancora in gran parte protagonista, che favorisce un inizio di weekend all'insegna della stabilità e di un clima gradevole senza eccessi di caldo. Nella prima parte di giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo pressoché sereno e soltanto qualche innocua velatura lungo l'arco alpino. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti significativi, salvo un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, soprattutto sui settori occidentali, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: News.
17: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne delle cittadine della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite, durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Al gala dei corrispondenti della Casa Bianca ieri sera, al World of Astoria di Washington, Donald Trump ha smentito le voci di una modalità vendetta contro l'Iran, congelando l'ipotesi di un'immediata maxi offensiva. Il presidente USA ha dichiarato che l'Iran vuole trattare, che Washington non ha fretta, ponendo come unico vincolo che non ottenga armi nucleari. Dopo 13 notti di bombardamento non si sono registrati nuovi raid aerei americani diretti in Iran, salvo un'operazione navale per bloccare una petroliera nello stretto di Hormuz. A margine dell'evento, Trump ha difeso i recenti dazi, 10%, 12,5% su 60 paesi partner, ha minacciato dure ritorsioni contro l'UE per le sanzioni alle big tech statunitensi e ha provocatoriamente alluso ad una sua candidatura per un terzo mandato nel 2028. Le tensioni nello stretto di Hormuz e l'esodo estivo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, col gasolio a 2,16 euro al litro. Per contenere il salasso, il governo Meloni sta lavorando ad un decreto d'urgenza entro il 1 agosto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi miliardari, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 12 e 43 minuti.
2: News.
1: Bentrovati dalla redazione.
4: Essere in primo piano, cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Per far fronte all'emergenza sono decollati anche due Canadair dall'Italia.
1: Un cappellino con scritto Trump 2028, così Donald Trump è tornato, con una provocazione sulla possibilità di un suo terzo mandato, una opportunità negatagli dalla Costituzione e alla quale già nei mesi scorsi aveva detto di pensare. Alla seconda cena dei corrispondenti della Casa Bianca che si è tenuta nella notte italiana, il presidente statunitense ha chiuso la serata indossando il berretto rosso e dicendo: sono lieto di annunciarvi la mia intenzione di correre per la terza volta da presidente. Trump ha anche detto: la seconda volta è stata migliore della prima, la terza sarà migliore ancora. E poi ha aggiunto: sto scherzando.
4: In Italia, svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli, i carabinieri hanno fermato il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio. È un tunisino di 26 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, rintracciato questa notte. In presenza del suo difensore ha confessato, spiegando le ragioni dell'omicidio. Ora è nella casa circondariale di Salerno in attesa della convalida del fermo da parte del GIP. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato che si trova nelle campagne della cittadina della Piana del Sole.
1: Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Como. Si chiamava Claudia Damario, aveva 35 anni e lavorava come ingegnere chimico. Allarmato dal fatto che non rispondesse al telefono dal giorno precedente, ieri il fidanzato insieme a due colleghi è andato a casa della ragazza e l'ha trovata morta. Sono stati quindi chiamati gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini degli agenti della squadra mobile di Como sono ancora in corso. Si attendono gli esiti dell'esame autoptico che si svolgerà nei prossimi giorni.
4: Cambiamo argomento. Addio a smartphone, tablet e altri dispositivi digitali per i bambini sotto i 3 anni. È quanto prevede la nuova proposta di legge presentata recentemente al Senato Senato su iniziativa della senatrice Simona Malpezzi e promossa insieme alla Società Italiana di Pediatria e a Fondazione Terre des Hommes Italia. Il testo vuole introdurre linee guida nazionali sull'esposizione agli schermi dei bambini e delle bambine, una circostanza definita come prassi estremamente dannosa e da evitare entro i primi 3 anni di vita.
1: Il Como è una delle prime squadre al mondo a vietare l'utilizzo del colpo di testa nelle proprie formazioni giovanili preparatorie, una misura già proposta tempo fa per combattere gli effetti a lungo termine dei microtraumi cranici. Nelle fasce d'età più giovani l'attenzione sarà rivolta più al contatto con il pallone, alla capacità decisionale, al gioco effettivo e a un percorso chiaro che costruisca fiducia e tecnica passo dopo passo.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News.
17: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne delle cittadine della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite, durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Al gala dei corrispondenti della Casa Bianca ieri sera, al World of Astoria di Washington, Donald Trump ha smentito le voci di una modalità vendetta contro l'Iran, congelando l'ipotesi di un'immediata maxi offensiva. Il presidente USA ha dichiarato che l'Iran vuole trattare, che Washington non ha fretta, ponendo come unico vincolo che non ottenga armi nucleari. Dopo 13 notti di bombardamenti non si sono registrati nuovi raid aerei americani diretti in Iran, salvo un'operazione navale per bloccare una petroliera nello stretto di Hormuz. A margine dell'evento, Trump ha difeso i recenti dazi, 10%, 12,5% su 60 paesi partner, ha minacciato dure ritorsioni contro l'UE per le sanzioni alle big tech statunitensi e ha provocatoriamente alluso ad una sua candidatura per un terzo mandato nel 2028. Le tensioni nello stretto di Hormuz e l'esodo estivo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, col gasolio a 2,16 euro al litro. Per contenere il salasso, il governo Meloni sta lavorando ad un decreto d'urgenza entro il 1 agosto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi miliardari, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1500 dipendenti. I numeri sono ottimi, visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre trimestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi sei mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 12 e 53 minuti.
2: News.
17: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista. Sentiamo Nicola Di Muro.
14: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, con del materiale rinvenuto nei pressi, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio, ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, Esposito era celibe, aveva due sorelle e nessuna moglie.
17: Si attendono i primi risultati degli accertamenti sul caso del bimbo di 18 mesi morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono sotto osservazione. Non si esclude che a causare la morte del piccolo sia stato un batterio, che però non è stato ancora individuato. Lorenzo Villanetti.
15: Proseguono le indagini della procura di Catanzaro sulla morte di Alessio Pio, il bimbo di 18 mesi morto in un asilo nido di Tropea in provincia di Vibo Valentia. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è ricoverato un altro bambino che ha manifestato sintomi di natura gastrointestinale. Un terzo invece è sotto osservazione nell'ospedale di Lamezia Terme. In totale sono 10 i bimbi che hanno avvertito gli stessi disturbi. Per questo motivo non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella di un batterio, il cosiddetto Clostridium difficile. All'interno della Family Baby School, infatti, finita sotto sotto sequestro, gli investigatori hanno raccolto e ispezionato vari campioni per ricostruire gli avvenimenti che hanno portato alla morte del piccolo. Così Serena Miceli, dirigente della struttura.
16: Io so soltanto che sono a piena disposizione degli organi giudiziari per poter capire quello che è successo. Abbiamo concordato con la procura di chiudere momentaneamente la struttura affinché possano fare tutte le indagini. In questo momento a noi ci interessa soltanto la vicinanza alla famiglia di Alessio.
15: L'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha acquisito l'elenco della dirigenza della struttura. Tutte le famiglie dei piccoli che frequentano l'asilo sono state contattate per verificare l'eventuale comparsa dei sintomi.
17: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il governo italiano sta coordinando con la protezione civile l'invio di due Canadair dei vigili del fuoco. Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
18: Anche per combattere il fenomeno di maranza, se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni. Sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
17: Anche il leader di Azione, Carlo Calenda, ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
19: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente. È una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
17: A Roma, presso la Camera dei Deputati, l'evento I Silenzi dell'RSV, al centro le malattie respiratorie e in particolare il virus sincizziale. Il servizio di Nicola Compagnone.
20: 290.000 infezioni respiratorie acute, oltre 26.000 ricoveri ospedalieri e circa 1.800 decessi negli adulti, colpendo principalmente anziani e persone con altre patologie, sono i numeri annuali del virus respiratorio sincizial in Italia. Al centro dell'evento a Roma, presso la Camera dei Deputati, I Silenzi dell'RSV. Massimo Andreoni, docente ordinario malattie infettive Università di Tor Vergata e membro del CSS.
21: Esiste un vaccino che si è dimostrato altamente efficace. L'altro grande problema è che la numerosità dei vaccini che possono essere utilizzati per ridurre il tasso di infezioni correlate alle vie respiratorie determina quello che può essere un intasamento dei vaccini.
20: Durante la conferenza è stato anche proiettato il video manifesto La forza dell'assenza per sensibilizzare verso il vaccino. Simona Barbaglia, presidente Associazione Pazienti Respiriamo Insieme.
22: È assolutamente indispensabile e fondamentale riuscire a garantire soprattutto alle persone più fragili una protezione a tutta una serie di patogeni che possano compromettere la qualità di salute.
17: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
0: Sono le 12:59.
2: News.
8: Bentrovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del momento. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
9: Nuovo assalto ad uno sportello Bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti detenuti a bordo di una Fiat Panda hanno lanciato sull'asfalto chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15 e il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
8: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia ad una profondità di 10 km. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
9: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come «Lepore, ti vogliamo come Fakir». Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise sui indirizzi e luoghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
8: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riyadh ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
9: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
8: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Earth, che parlano già di un possibile super niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Meteo.
3: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
17: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne delle cittadine della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite, durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Al gala dei corrispondenti della Casa Bianca ieri sera, al World of Astoria di Washington, Donald Trump ha smentito le voci di una modalità vendetta contro l'Iran, congelando l'ipotesi di un'immediata maxi-offensiva. Il presidente USA ha dichiarato che l'Iran vuole trattare, che Washington non ha fretta, ponendo come unico vincolo che non ottenga armi nucleari. Dopo 13 notti di bombardamento non si sono registrati nuovi raid aerei americani diretti in Iran, salvo un'operazione navale per bloccare una petroliera nello stretto di Hormuz. A margine dell'evento, Trump ha difeso i recenti dazi, 10%, 12,5% su 60 paesi partner, ha minacciato dure ritorsioni contro l'UE per le sanzioni alle big tech statunitensi e ha provocatoriamente alluso ad una sua candidatura per un terzo mandato nel 2028. Le tensioni nello stretto di Hormuz e l'esodo estivo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, col gasolio a 2,16 euro al litro. Per contenere il salasso, il governo Meloni sta lavorando ad un decreto d'urgenza entro il 1 agosto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi miliardari, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 13 e 6 minuti.
2: News.
17: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista. Sentiamo Nicola Di Muro.
14: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, con del materiale rinvenuto nei pressi, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autorità, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio. Ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, Esposito era celibe, aveva due sorelle e nessuna moglie.
17: Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
18: Anche per combattere il fenomeno di maranza, cioè ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
17: Anche il leader di Azione Carlo Calenda ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
19: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
17: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il governo italiano sta coordinando con la protezione civile l'invio di due Canadair dei vigili del fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Meteo.
3: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
17: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista. Sentiamo Nicola Di Muro.
14: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, con del materiale rinvenuto nei pressi, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autorità, autopsia, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio, ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, Esposito era celibe, aveva due sorelle e nessuna moglie.
17: Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
18: Anche per combattere il fenomeno di maranza, cioè ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
17: Anche il leader di Azione, Carlo Calenda, ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
19: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
17: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case.
19: Vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
17: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove in

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 13 e 16 minuti.
1: News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista. Sentiamo Nicola Di Muro.
5: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, con del materiale rinvenuto nei pressi, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autorità, autopsia, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio, ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta morte.

0: moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, Esposito era celibe, aveva due sorelle e nessuna moglie.
1: Si attendono i primi risultati degli accertamenti sul caso del bimbo di 18 mesi morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono sotto osservazione. Non si esclude che a causare la morte del piccolo sia stato un batterio, che però non è stato ancora individuato. Lorenzo Villanetti.
2: Proseguono le indagini della procura di Catanzaro sulla morte di Alessio Pio, il bimbo di 18 mesi morto in un asilo nido di Tropea in provincia di Vibo Valentia. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è ricoverato un altro bambino che ha manifestato sintomi di natura gastrointestinale. Un terzo invece è sotto osservazione nell'ospedale di Lamezia Terme. In totale sono 10 i bimbi che hanno avvertito gli stessi disturbi. Per questo motivo non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella di un batterio, il cosiddetto Clostridium difficile. All'interno della Family Baby School, infatti finita sotto sequestro, gli investigatori hanno raccolto e ispezionato vari campioni per ricostruire gli avvenimenti che hanno portato alla morte del piccolo. Così Serena Miceli, dirigente della struttura.
3: Io so soltanto che sono a piena disposizione degli organi giudiziari per poter capire quello che è successo. Abbiamo concordato con la procura di chiudere momentaneamente la struttura affinché possano fare tutte le indagini. In questo momento a noi ci interessa soltanto la vicinanza alla famiglia di Alessio.
2: L'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha acquisito l'elenco della dirigenza della struttura. Tutte le famiglie dei piccoli che frequentano l'asilo sono state contattate per verificare l'eventuale comparsa dei sintomi.
1: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il governo italiano sta coordinando con la protezione civile l'invio di due Canadair dei vigili del fuoco. Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
4: Anche per combattere il fenomeno di maranza, cioè ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
1: Anche il leader di Azione, Carlo Calenda, ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
5: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente. È una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
1: A Roma, presso la Camera dei Deputati, l'evento I Silenzi dell'RSV. Al centro le malattie respiratorie e in particolare il virus sincizziale. Il servizio di Nicola Compagnone.
6: 290.000 infezioni respiratorie acute, oltre 26.000 ricoveri ospedalieri e circa 1.800 decessi negli adulti, colpendo principalmente anziani e persone con altre patologie. Sono i numeri annuali del virus respiratorio sincizziale in Italia. Al centro dell'evento a Roma, presso la Camera dei Deputati, I Silenzi dell'RSV. Massimo Andreoni, docente ordinario malattie infettive Università di Tor Vergata e membro del CSS.
7: Esiste un vaccino che si è dimostrato altamente efficace. L'altro grande problema è che la numerosità dei vaccini che possono essere utilizzati per ridurre il tasso di infezioni correlate alle vie respiratorie determina quello che può essere un intasamento dei vaccini.
6: Durante la conferenza è stato anche proiettato il video manifesto La forza dell'assenza per sensibilizzare verso il vaccino. Simona Barbaglia, presidente Associazione Pazienti Respiriamo Insieme.
8: È assolutamente indispensabile e fondamentale riuscire a garantire soprattutto alle persone più fragili una protezione a tutta una serie di patogeni che possano compromettere la qualità di salute.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: Meteo. La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne delle cittadine della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite, durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Al gala dei corrispondenti della Casa Bianca ieri sera, al World of Astoria di Washington, Donald Trump ha smentito le voci di una modalità vendetta contro l'Iran, congelando l'ipotesi di un'immediata maxi offensiva. Il presidente USA ha dichiarato che l'Iran vuole trattare, che Washington non ha fretta, ponendo come unico vincolo che non ottenga armi nucleari. Dopo 13 notti di bombardamento non si sono registrati nuovi raid aerei americani diretti in Iran, salvo un'operazione navale per bloccare una petroliera nello stretto di Hormuz. A margine dell'evento Trump ha difeso i recenti dazi 10%, 12,5% su 60 paesi partner, ha minacciato dure ritorsioni contro l'UE per le sanzioni alle big tech statunitensi e ha provocatoriamente alluso ad una sua candidatura per un terzo mandato nel 2028. Le tensioni nello stretto di Hormuz e l'esodo estivo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, col gasolio a 2,16 euro al litro. Per contenere il salasso, il governo Meloni sta lavorando ad un decreto d'urgenza entro il 1 agosto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi miliardari, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
11: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia meno 6,31%, di ST Microelectronics meno 13,60%, di Poste Italiane meno 6,07% e di Stellantis meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS più 3,71%, Eni più 6,05% e Intesa San Paolo più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 0,92% e da The Travelers più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile, con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile, con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Meteo.
9: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: News.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: In apertura la cronaca: dopo un tentativo di fuga è stato fermato ed ha deciso di confessare un 26enne tunisino senza fissa dimora, sospettato d'aver ucciso il giornalista Luca Esposito, 53 anni, all'anagrafe Luigi. Il corpo carbonizzato del giornalista è stato ritrovato domenica notte in una zona di campagna Eboli. Il 26enne, una volta rintracciato e condotto presso gli uffici del nucleo investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, ha deciso di raccontare l'accaduto, e nel corso di un interrogatorio condotto dal PM, che ha coordinato fin dalle prime fasi le indagini, in presenza del difensore ha reso un'ampia confessione spiegando le ragioni del gesto.
15: È stato portato in ospedale nelle ultime ore un altro bimbo che frequenta l'asilo privato di Tropea, in cui si sarebbe diffuso un batterio killer che ha ucciso Alessio Pio, di 1 anno e mezzo, e ha costretto al ricovero altri 5 bambini, di cui 3 già dimessi. Il piccolo negli scorsi giorni ha iniziato a manifestare gli stessi sintomi iniziali di gastroenterite già accusata dal bimbo morto. Per questo è stato trasferito in via precauzionale al presidio ospedaliero pugliese Ciaccio di Catanzaro. Proseguono le indagini sanitarie e giudiziarie, che si starebbero concentrando su un possibile contagio di Clostridium difficile, forse tramite fasciatoi infetti.
14: Entra nella fase conclusiva l'intervento di Rete Ferroviaria Italiana per la sostituzione del cavalca ferrovia stradale Ponte Alpino a Firenze. Il vecchio ponte di ferro, tagliato in 3 sezioni, smontato e rimosso ai primi di luglio. Dalle 23 di domani alle 11 di giovedì 30 luglio la posa e messa in opera di quello nuovo, un pezzo unico del peso di 550 tonnellate, sospesa la circolazione dei treni sulle tratte Campo di Marte Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, e meno il 50% dei treni.
15: Esteri: cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. I danni sarebbero ingentissimi. Per far fronte all'emergenza sono decollati anche 2 Canadair dall'Italia.
14: Una cittadina canadese di origine cinese, stagista alla NATO in Belgio, è stata arrestata per spionaggio per un paese terzo, accusata di essere membro di un'organizzazione criminale. L'annuncio è del procuratore belga, che non ha dato dettagli sull'identità della donna, perquisiti casa e ufficio. Lo stage al centro di comando per tutte le operazioni militari dell'Alleanza Atlantica, i cui uffici sono a Mons in Belgio.
15: Lo sport: Italia eliminata in semifinale nella Nations League di volley femminile. Vince il Brasile 3-2. La nazionale sudamericana si giocherà il trofeo contro Turchia oppure Cina, che scenderanno in campo alle 13:30.
14: E con questo è tutto, a più tardi.
10: GR News. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
16: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
20: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
21: Sono le 13 e 34 minuti.
22: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
23: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 30 luglio al 2 agosto Bagno di Romagna, in provincia di Forlì Cesena, ospita i Giorni del Capitano. Si tratta di una rievocazione storica che si propone di mantenere viva una importante tradizione popolare, ovvero quella riferita al periodo della Val di Bagno, durante il quale ogni anno la famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a capitanare il territorio. La manifestazione, che quest'anno prevede uno spettacolo teatrale nella storica piazza Ricasoli, riscoprirà le tradizioni del Granducato di Toscana, che ha governato questo territorio fino al 1859 e che ancora oggi trovano la loro testimonianze tramite lo storico Palazzo del Capitano di Via Fiorentina. Spostandoci più a sud, andiamo a visitare il borgo antico di Cirella, frazione del comune di Diamante, in provincia di Cosenza, dove è in corso la manifestazione Calici sotto le stelle. Il cuore dell'evento è il percorso di degustazione dedicato ai vini calabresi, con cantine provenienti da tutta la regione. Ogni calice diventa così occasione per conoscere vitigni, territori e storie produttive che raccontano la ricchezza enologica della Calabria, in abbinamento a prodotti tipici e proposte gastronomiche locali. Invece, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, in provincia di Ancona, torna la 26esima edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni 30, 40 e 50. Per 10 giorni la città marchigiana cambia atmosfera, con piazze, strade, lungomare, luoghi simbolo del centro storico che si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, balli swing, auto d'epoca, mercatini vintage, spettacoli e appuntamenti vista mare. Il Summer Jamboree costituisce un'esperienza da vivere direttamente. Qui, infatti, il pubblico diventa parte della festa, tra social dance, lezioni e workshop dedicati all'indie hop, boogie woogie, balboa, jive e altri stili swing. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
24: News. Bentrovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del movente. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
25: Nuovo assalto ad uno sportello bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda hanno lanciato sull'asfalto chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15 e il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
24: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia ad una profondità di 10 km. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
25: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come «Lepore, ti vogliamo come Fakir». Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise sui indirizzi e luoghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
24: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riyadh ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
25: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
24: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Heart, che parlano già di un possibile super Niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
22: Meteo.
9: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
22: News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista. Sentiamo Nicola De Muro.
0: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, con del materiale rinvenuto nei pressi, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autorità, autopsia, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio. Ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, Esposito era celibe, aveva due sorelle e nessuna moglie.
1: Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
2: Sta anche per combattere il fenomeno di maranza, cioè ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
1: Anche il leader di Azione, Carlo Calenda, ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
3: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
1: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il governo italiano sta coordinando con la protezione civile l'invio di due Canadair dei Vigili del Fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
20: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
21: Sono le 13 e 44 minuti.
20: News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista. Sentiamo Nicola De Muro.
0: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, con del materiale rinvenuto nei pressi, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autorità, autopsia, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio, ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, Esposito era celibe, aveva due sorelle e nessuna moglie.
1: Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
2: Sta anche per combattere il fenomeno di maranza, cioè ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
1: Anche il leader di Azione, Carlo Calenda, ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
3: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
1: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il governo italiano sta coordinando con la protezione civile l'invio di due Canadair dei Vigili del Fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
20: Meteo.
9: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
20: News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne delle cittadine della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite, durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo. Poi, utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Al gala dei corrispondenti della Casa Bianca ieri sera, al World of Astoria di Washington, Donald Trump ha smentito le voci di una modalità vendetta contro l'Iran, congelando l'ipotesi di un'immediata maxi offensiva. Il presidente USA ha dichiarato che l'Iran vuole trattare, che Washington non ha fretta, ponendo come unico vincolo che non ottenga armi nucleari. Dopo 13 notti di bombardamenti non si sono registrati nuovi raid aerei americani diretti in Iran, salvo un'operazione navale per bloccare una petroliera nello stretto di Hormuz. A margine dell'evento, Trump ha difeso i recenti dazi, 10%, 12,5% su 60 paesi partner, ha minacciato dure ritorsioni contro l'UE per le sanzioni alle big tech statunitensi e ha provocatoriamente alluso ad una sua candidatura per un terzo mandato nel 2028. Le tensioni nello stretto di Hormuz e l'esodo estivo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, col gasolio a 2,16 euro al litro. Per contenere il salasso, il governo Meloni sta lavorando ad un decreto d'urgenza entro il 1 agosto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi miliardari, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
19: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
20: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1500 dipendenti. I numeri sono ottimi, visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio IMSS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante, che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
20: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
21: Sono le 13 e 53 minuti.
20: News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista. Sentiamo Nicola Di Muro.
0: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, con del materiale rinvenuto nei pressi, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autorità, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio, ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, Esposito era celibe, aveva due sorelle e nessuna moglie.
1: Si attendono i primi risultati degli accertamenti sul caso del bimbo di 18 mesi morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono sotto osservazione. Non si esclude che a causare la morte del piccolo sia stato un batterio, che però non è stato ancora individuato. Lorenzo Villanetti.
5: Proseguono le indagini della procura di Catanzaro sulla morte di Alessio Pio, il bimbo di 18 mesi morto in un asilo nido di Tropea in provincia di Vibo Valentia. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è ricoverato un altro bambino che ha manifestato sintomi di natura gastrointestinale. Un terzo invece è sotto osservazione nell'ospedale di Lamezia Terme. In totale sono 10 i bimbi che hanno avvertito gli stessi disturbi. Per questo motivo non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella di un batterio, il cosiddetto Clostridium difficile. All'interno della Family Baby School, infatti finita sotto sequestro, gli investigatori hanno raccolto e ispezionato vari campioni per ricostruire gli avvenimenti che hanno portato alla morte del piccolo. Così Serena Miceli, dirigente della struttura.
6: Io so soltanto che sono a piena disposizione degli organi giudiziari per poter capire quello che è successo. Abbiamo concordato con la procura di chiudere momentaneamente la struttura affinché possano fare tutte le indagini. In questo momento a noi ci interessa soltanto la vicinanza alla famiglia di Alessio.
5: L'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha acquisito l'elenco della dirigenza della struttura. Tutte le famiglie dei piccoli che frequentano l'asilo sono state contattate per verificare l'eventuale comparsa dei sintomi.
1: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il governo italiano sta coordinando con la protezione civile l'invio di due Canadair dei vigili del fuoco. Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
7: Ho
2: sta anche per combattere il fenomeno di maranza, cioè ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
1: Anche il leader di Azione, Carlo Calenda, ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
3: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
1: A Roma, presso la Camera dei Deputati, l'evento I Silenzi dell'RSV, al centro le malattie respiratorie e in particolare il virus sincizziale. Il servizio di Nicola Compagnone.
7: 290.000 infezioni respiratorie acute, oltre 26.000 ricoveri ospedalieri e circa 1.800 decessi negli adulti, colpendo principalmente anziani e persone con altre patologie. Sono i numeri annuali del virus respiratorio sincizziale in Italia. Al centro dell'evento a Roma, presso la Camera dei Deputati, I Silenzi dell'RSV. Massimo Andreoni, docente ordinario malattie infettive Università di Tor Vergata e membro del CSS.
8: Esiste un vaccino che si è dimostrato altamente efficace. L'altro grande problema è che la numerosità dei vaccini che possono essere utilizzati per ridurre il tasso di infezioni correlate alle vie respiratorie determina quello che può essere un intasamento dei vaccini.
7: Durante la conferenza è stato anche proiettato il video manifesto La forza dell'assenza per sensibilizzare verso il vaccino. Simona Barbaglia, presidente Associazione Pazienti Respiriamo Insieme.
11: È assolutamente indispensabile e fondamentale riuscire a garantire soprattutto alle persone più fragili una protezione a tutta una serie di patogeni che possano compromettere la qualità di salute.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
20: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
21: Sono le 13:59.
20: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Medio Oriente, Trump apre al dialogo ma mantiene la pressione sull'Iran. Parlando al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, il presidente americano ha dichiarato che i colloqui con Teheran stanno proseguendo e di non avere fretta di chiudere un accordo, ribadendo che però gli Stati Uniti non consentiranno all'Iran di dotarsi dell'arma nucleare. Trump ha precisato di non aver ancora deciso su un eventuale attacco militare. Intanto una petroliera che tentava di violare il blocco dei porti iraniani è stata fermata dalle forze americane, mentre nuovi episodi militari coinvolgono Mar Rosso e Mar Caspio.
12: Prosegue l'emergenza incendi nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, colpite da vasti incendi boschivi alimentati dal caldo e dal vento. Secondo le autorità sono circa 250.000 le persone evacuate finora. In Francia gli sfollati superano quota 190.000 tra la Gironda e il Dipartimento delle Lande. In Spagna le evacuazioni hanno raggiunto le 45.000 unità. Decine di squadre di vigili del fuoco sono impegnate nel tentativo di contenere i roghi, che restano in gran parte fuori controllo.
13: Veniamo in Italia, parliamo di fisco. Tajani rilancia il taglio dell'IRPEF. Il vicepremier e leader di Forza Italia ha annunciato l'obiettivo di ridurre l'aliquota IRPEF dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro. Tra le proposte sul tavolo anche la detassazione delle tredicesime, soprattutto quelle più basse, una riduzione del bollo auto e maggiori agevolazioni per le spese sanitarie. Tajani ha spiegato che la priorità del governo resta l'alleggerimento della pressione fiscale, tema che sarà al centro del confronto con gli alleati di maggioranza.
12: Ora nella Salernitano arrestato il presunto assassino del giornalista Luca Esposito. I carabinieri hanno fermato un cittadino tunisino di 26 anni, accusato dell'omicidio del cronista sportivo ucciso nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Eboli. Decisive per le indagini un'impronta digitale, le immagini delle telecamere e il ritrovamento del cellulare e di una carta di pagamento della vittima in possesso dell'indagato. Il giovane avrebbe confessato il delitto, maturato secondo gli investigatori nell'ambito di rapporti personali tra i due. Gli inquirenti ricostruiscono una lite culminata in una violenta aggressione e nel successivo incendio del corpo. Continuano gli accertamenti per chiarire tutti i dettagli della vicenda.
13: Secondo un'indagine dell'Istat, sulle reti di solidarietà sono più di 12 milioni gli italiani che prestano assistenza gratuita a familiari, parenti, amici o conoscenti. Le attività spaziano dall'accompagnamento e dalla compagnia all'assistenza sanitaria, fino all'aiuto nelle faccende domestiche e nelle pratiche burocratiche. Le donne risultano maggiormente coinvolte rispetto agli uomini, con una percentuale del 21,7% contro il 17%. Tra questi, i caregiver familiari che convivono con la persona assistita sono circa 4 milioni e 400 mila.
12: Volley: nella semifinale della Nations League femminile a Macao, l'Italia sconfitta dal Brasile al termine di una sfida combattutissima, chiusa al tie break per 3-7-2. Dopo aver vinto il primo set, l'Italia ha ceduto alle sudamericane e vede sfumare il sogno del terzo titolo consecutivo. Domani le azzurre torneranno in campo per la finale per il bronzo contro la perdente dell'altra semifinale tra Turchia e Cina.
13: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
20: Viabilità.
10: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
20: Meteo.
9: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
20: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
21: Sono le 14 e 5 minuti.
20: Sport.
21: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il volley in primo piano: Italia eliminata in semifinale nella Nations League di volley femminile. Vince il Brasile 3-2. La nazionale sudamericana si giocherà il trofeo contro Turchia oppure Cina. Il calcio: l'Italia ha deciso di ripartire da Andrea Pirlo. La scelta di Maldini e Leonardo è stata fatta e ora la trattativa è in fase avanzata con le parti, che stanno definendo gli ultimi dettagli. Si parla di 4 anni di contratto e 1,5 milioni di euro l'anno, stando a quanto riporta Repubblica. Pirlo è ritenuto adatto alla missione di ricostruzione della nazionale, con un progetto a medio-lungo termine. Per quanto riguarda lo staff che dovrebbe seguire Andrea Pirlo in azzurro, è estremamente probabile la presenza come vice allenatore di Roberto Baronio. Manca poco meno di un mese all'inizio del campionato, ma questo weekend sa molto di Serie A. Oggi e domani amichevoli di Milan, Juventus e Inter. Alle 16 di oggi in campo Celtic Milan, alle 20 Standard Liegi Juventus, domani alle 16:30 Karlsruhe Inter. Il tennis: ora Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Montreal. Il numero uno al mondo si è ritirato dall'Open canadese, con lui anche Djokovic, come annunciato ufficialmente sui social dall'account ufficiale del torneo. Per Jannik, reduce dal trionfo di Wimbledon, sfugge dunque la possibilità di vincere tutti i Masters 1000 di questo 2026, dopo essere
1: essersi già aggiudicato Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e Roma. A questo punto Ojer Aliassim diventa numero 2 del seeding a Montreal, mentre la testa di serie principale è Zverev. Anche lo scorso anno Sinner aveva cancellato l'iscrizione prima del torneo, vinto poi da Shelton. A Sydney in Australia l'Italia chiude al sesto posto le finals della World Cup 2026 di pallanuoto femminile. Il sette rosa cede nettamente il passo ai Paesi Bassi nella finale per la quinta piazza, vinta dalle neerlandesi con il netto score di 12-5. Oggi è in programma la giornata di apertura dei campionati italiani di atletica 2026 allo Stadio Ridolfi di Firenze, Day One, in cui verranno assegnati nel complesso 15 titoli nazionali assoluti con protagonisti diversi big azzurri come Jacobs e Dawson nei 100 metri, ma anche Batocletti nei 5000, Della Valle e Diaz nel triplo e Fabri nel peso. L'Italia della spada femminile è certa di conquistare una medaglia ai campionati mondiali 2026 di scherma, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni presso la pedana di Hong Kong. Nella gara individuale infatti Giulia Rizzi ha ottenuto un posto per le semifinali dopo aver eliminato Alberta Santuccio in un quarto di finale derby a senso unico. Per ora è tutto, a più tardi.
22: Meteo.
9: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
22: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti. Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
20: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
21: Sono le 14 e 11 minuti.
20: News.
24: Bentrovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del momento. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
25: Nuovo assalto ad uno sportello bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15 e il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
24: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia, ad una profondità di 10 km. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata a profondità di 10 km. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.

0: Ha ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise su indirizzi e luoghi. L'Epore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
1: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che i colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riyadh ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
0: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
1: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Heart, che parlano già di un possibile super Niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Meteo. La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis, meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS, più 3,71%, Eni, più 6,05% e Intesa San Paolo, più 2%.

0: e 16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile, con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile, con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawatt, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il volley in primo piano: Italia eliminata in semifinale nella Nations League di volley femminile. Vince il Brasile 3-2. La nazionale sudamericana si giocherà il trofeo contro Turchia oppure Cina. Il calcio: l'Italia ha deciso di ripartire da Andrea Pirlo. La scelta di Maldini e Leonardo è stata fatta e ora la trattativa è in fase avanzata con le parti, che stanno definendo gli ultimi dettagli. Si parla di 4 anni di contratto e 1,5 milioni di euro l'anno, stando a quanto riporta Repubblica. Pirlo è ritenuto adatto alla missione di ricostruzione della nazionale, con un progetto a medio-lungo termine. Per quanto riguarda lo staff che dovrebbe seguire Andrea Pirlo in azzurro, è estremamente probabile la presenza come vice allenatore di Roberto Baronio. Manca poco meno di un mese all'inizio del campionato, ma questo weekend sa molto di Serie A. Oggi e domani amichevoli di Milan, Juventus e Inter. Alle 16 di oggi in campo Celtic Milan, alle 20 Standard Liegi Juventus, domani alle 16:30 Karlsruhe Inter. Il tennis: ora Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Montreal. Il numero uno al mondo si è ritirato dall'Open canadese, con lui anche Djokovic, come annunciato ufficialmente sui social dall'account ufficiale del torneo. Per Jannik, reduce dal trionfo di Wimbledon, sfugge dunque la possibilità di vincere tutti i Masters 1000 di questo 2026, dopo essersi già aggiudicato Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e Roma. A questo punto Ojer Aliassime diventa numero 2 del seeding a Montreal, mentre la testa di serie principale è Zverev. Anche lo scorso anno Sinner aveva cancellato l'iscrizione prima del torneo, vinto poi da Shelton. A Sydney in Australia l'Italia chiude al 6° posto le finals della World Cup 2026 di pallanuoto femminile. Il 7 rosa cede nettamente il passo ai Paesi Bassi nella finale per la 5ª quinta piazza, vinta dalle neerlandesi con il netto score di 12-5. Oggi è in programma la giornata di apertura dei campionati italiani di atletica 2026 allo Stadio Ridolfi di Firenze, Day One, in cui verranno assegnati nel complesso 15 titoli nazionali assoluti con protagonisti diversi big azzurri come Jacobs e Dosso nei 100 metri, ma anche Batocletti nei 5000, Della Valle e Diaz nel triplo e Fabri nel peso. L'Italia della spada femminile è certa di conquistare una medaglia ai campionati mondiali 2026 di scherma, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni presso la pedana di Hong Kong. Nella gara individuale, infatti, Giulia Rizzi ha ottenuto un posto per le semifinali dopo aver eliminato Alberta Santuccio in un quarto di finale derby a senso unico. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
4: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio IMSS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini, e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale, che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante, che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito, Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 14. E 29 minuti.
9: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 30 luglio al 2 agosto Bagno di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena, ospita i Giorni del Capitano. Si tratta di una rievocazione storica che si propone di mantenere viva una importante tradizione popolare, ovvero quella riferita al periodo della Val di Bagno, durante il quale ogni anno la famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a capitanare il territorio. La manifestazione, che quest'anno prevede uno spettacolo teatrale nella storica piazza Ricasoli, riscoprirà le tradizioni del Granducato di Toscana, che ha governato questo territorio fino al 1859 e che ancora oggi trovano la loro testimonianze tramite lo storico Palazzo del Capitano di Via Fiorentina. Spostandoci più a sud, andiamo a visitare il borgo antico di Cirella, frazione del comune di Diamante, in provincia di Cosenza, dove è in corso la manifestazione Calici sotto le stelle. Il cuore dell'evento è il percorso di degustazione dedicato ai vini calabresi, con cantine provenienti da tutta la regione. Ogni calice diventa così occasione per conoscere vitigni, territori e storie produttive che raccontano la ricchezza enologica della Calabria, in abbinamento a prodotti tipici e proposte gastronomiche locali. Invece, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, in provincia di Ancona, torna la 26esima edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni 30, 40 e 50. Per 10 giorni la città marchigiana cambia atmosfera, con piazze, strade, lungomare, luoghi simbolo del centro storico che si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, balli swing, auto d'epoca, mercatini vintage, spettacoli e appuntamenti vista mare. Il Summer Jamboree costituisce un'esperienza da vivere direttamente. Qui, infatti, il pubblico diventa parte della festa, tra social dance, lezioni e workshop dedicati all'indie hop, boogie woogie, balboa, jive e altri stili swing. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista. Sentiamo Nicola De Muro.
11: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, con del materiale rinvenuto nei pressi, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autorità, autopsia, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio. Ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, Esposito era celibe, aveva due sorelle e nessuna moglie.
12: Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
13: Anche per combattere il fenomeno di maranza, cioè ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
12: Anche il leader di Azione Carlo Calenda ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
14: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
12: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il governo italiano sta coordinando con la protezione civile l'invio di due Canadair dei vigili del fuoco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Meteo.
3: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il volley in primo piano, Italia eliminata in semifinale nella Nations League di volley femminile. Vince il Brasile 3-2. La nazionale sudamericana si giocherà il trofeo contro Turchia oppure Cina. Il calcio, l'Italia ha deciso di ripartire da Andrea Pirlo. La scelta di Maldini e Leonardo è stata fatta e ora la trattativa è in fase avanzata con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli. Si parla di 4 anni di contratto e 1,5 milioni di euro l'anno, stando a quanto riporta Repubblica. Pirlo è ritenuto adatto alla missione di ricostruzione della nazionale con un progetto a medio-lungo termine. Per quanto riguarda lo staff che dovrebbe seguire Andrea Pirlo in azzurro, è estremamente probabile la presenza come vice allenatore di Roberto Baronio. Manca poco meno di un mese all'inizio del campionato, ma questo weekend sa molto di Serie A. Oggi e domani amichevoli di Milan, Juventus e Inter. Alle 16 di oggi in campo Celtic Milan, alle 20 Standard Liegi Juventus, domani alle 16:30 Karlsruhe Inter. Il tennis, ora Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Montreal, il numero uno al mondo si è ritirato dall'Open canadese e con lui anche Djokovic, come ha annunciato ufficialmente sui social social dall'account ufficiale del torneo. Per Jannik, reduce dal trionfo di Wimbledon, sfugge dunque la possibilità di vincere tutti i Masters 1000 di questo 2026 dopo essersi già aggiudicato Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e Roma. A questo punto Ojer Aliassime diventa numero 2 del seeding a Montreal, mentre la testa di serie principale è Zverev. Anche lo scorso anno Sinner aveva cancellato l'iscrizione prima del torneo, vinto poi da Shelton. A Sydney in Australia l'Italia chiude al sesto posto le finals della World Cup 2026 di pallanuoto femminile. Il sette rosa cede nettamente il passo ai Paesi Bassi nella finale per la quinta piazza, vinta dalle neerlandesi con il netto score di 12-5. Oggi è in programma la giornata di apertura dei campionati italiani di atletica 2026 allo stadio Ridolfi di Firenze, day one in cui verranno assegnati nel complesso 15 titoli nazionali assoluti con protagonisti diversi big azzurri come Jacobs e Dosso nei 100 metri, ma anche Batocletti nei 5000, Della Valle e Diaz nel triplo e Fabri nel peso. L'Italia della spada femminile è certa di conquistare una medaglia ai campionati mondiali 2026 di scherma, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni presso la pedana di Hong Kong. Nella gara individuale infatti Giulia Rizzi ha ottenuto un posto per le semifinali dopo aver eliminato Alberta Santuccio in un quarto di finale derby a senso unico. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
8: Sono le 14 e 39 minuti.
15: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis, meno 2,67%. Mentre a crescere sono Banca MPS, più 3,71%, Eni, più 6,05% e Intesa San Paolo, più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawatt, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Meteo.
3: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il volley in primo piano, Italia eliminata in semifinale nella Nations League di volley femminile. Vince il Brasile 3-2. La nazionale sudamericana si giocherà il trofeo contro Turchia oppure Cina. Il calcio, l'Italia ha deciso di ripartire da Andrea Pirlo. La scelta di Maldini e Leonardo è stata fatta e ora la trattativa è in fase avanzata con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli. Si parla di 4 anni di contratto e 1,5 milioni di euro l'anno, stando a quanto riporta Repubblica. Pirlo è ritenuto adatto alla missione di ricostruzione della nazionale con un progetto a medio-lungo termine. Per quanto riguarda lo staff che dovrebbe seguire Andrea Pirlo in azzurro, è estremamente probabile la presenza come vice allenatore di Roberto Baronio. Manca poco meno di un mese all'inizio del campionato, ma questo weekend sa molto di Serie A. Oggi e domani amichevoli di Milan, Juventus e Inter. Alle 16 di oggi in campo Celtic Milan, alle 20 Standard Liegi Juventus, domani alle 16:30 Karlsruhe Inter. Il tennis, ora Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Montreal. Il numero uno al mondo si è ritirato dall'Open canadese, con lui anche Djokovic, come annunciato ufficialmente sui social dall'account ufficiale del torneo. Per Jannik, reduce dal trionfo di Wimbledon, sfugge dunque la possibilità di vincere tutti i Masters 1000 di questo 2026, dopo essersi già aggiudicato Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e Roma. A questo punto Auger Aliassime diventa numero 2 del seeding a Montreal, mentre la testa di serie principale è Zverev. Anche lo scorso anno Sinner aveva cancellato l'iscrizione prima del torneo, vinto poi da Shelton. A Sydney in Australia l'Italia chiude al sesto posto le finals della World Cup 2026 di pallanuoto femminile. Il sette rosa cede nettamente il passo ai Paesi Bassi nella finale per la quinta piazza, vinta dalle neerlandesi con il netto score di 12-5. Oggi è in programma la giornata di apertura dei campionati italiani di atletica 2026 allo stadio Ridolfi di Firenze, day one in cui verranno assegnati nel complesso 15 titoli nazionali assoluti con protagonisti diversi big azzurri come Jacobs e Dosso nei 100 metri, ma anche Batocletti nei 5000, Della Valle e Diaz nel triplo e Fabri nel peso. L'Italia della spada femminile certa di conquistare una medaglia ai campionati mondiali 2026 di scherma, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni presso la pedana di Hong Kong. Nella gara individuale infatti Giulia Rizzi ha ottenuto un posto per le semifinali dopo aver eliminato Alberta Santuccio in un quarto di finale derby a senso unico. Per ora è tutto, a più tardi.
15: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1500 dipendenti. I numeri sono ottimi, visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle

0: 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante, che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito, Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato, dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 14 e 49 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Medio Oriente, Trump apre al dialogo ma mantiene la pressione sull'Iran. Parlando al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, il presidente americano ha dichiarato che i colloqui con Teheran stanno proseguendo e di non avere fretta di chiudere un accordo, ribadendo che però gli Stati Uniti non consentiranno all'Iran di dotarsi dell'arma nucleare. Trump ha precisato di non aver ancora deciso su un eventuale attacco militare. Intanto una petroliera che tentava di violare il blocco dei porti iraniani è stata fermata dalle forze americane, mentre nuovi episodi militari coinvolgono Mar Rosso e Mar Caspio.
3: Prosegue l'emergenza incendi nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, colpite da vasti incendi boschivi alimentati dal caldo e dal vento. Secondo le autorità sono circa 250.000 le persone evacuate finora. In Francia gli sfollati superano quota 190.000 tra la Gironda e il Dipartimento delle Lande. In Spagna le evacuazioni hanno raggiunto le 45.000 unità. Decine di squadre di vigili del fuoco sono impegnate nel tentativo di contenere i roghi, che restano in gran parte fuori controllo.
4: Veniamo in Italia, parliamo di fisco. Tajani rilancia il taglio dell'IRPEF. Il vicepremier e leader di Forza Italia ha annunciato l'obiettivo di ridurre l'aliquota IRPEF dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro. Tra le proposte sul tavolo anche la detassazione delle tredicesime, soprattutto quelle più basse, una riduzione del bollo auto e maggiori agevolazioni per le spese sanitarie. Tajani ha spiegato che la priorità del governo resta l'alleggerimento della pressione fiscale, tema che sarà al centro del confronto con gli alleati di maggioranza.
3: Ora nella Salernitana hanno arrestato il presunto assassino del giornalista Luca Esposito e i carabinieri hanno fermato un cittadino tunisino di 26 anni, accusato dell'omicidio del cronista sportivo ucciso nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Eboli. Decisive per le indagini un'impronta digitale, le immagini delle telecamere e il ritrovamento del cellulare e di una carta di pagamento della vittima in possesso dell'indagato. Il giovane avrebbe confessato il delitto, maturato secondo gli investigatori nell'ambito di rapporti personali tra i due. Gli inquirenti ricostruiscono una lite culminata in una violenta aggressione e nel successivo incendio del corpo. Continuano gli accertamenti per chiarire tutti i dettagli della vicenda.
4: Secondo un'indagine dell'Istat, sulle reti di solidarietà sono più di 12 milioni gli italiani che prestano assistenza gratuita a familiari, parenti, amici o conoscenti. Le attività spaziano dall'accompagnamento e dalla compagnia all'assistenza sanitaria, fino all'aiuto nelle faccende domestiche e nelle pratiche burocratiche. Le donne risultano maggiormente coinvolte rispetto agli uomini, con una percentuale del 21,7% contro il 17%. Tra questi, i caregiver familiari che convivono con la persona assistita sono circa 4 milioni e 400 mila.
3: Volley: nella semifinale della Nations League femminile a Macao, l'Italia sconfitta dal Brasile al termine di una sfida combattutissima, chiusa al tie break per 3-7-2. Dopo aver vinto il primo set, l'Italia ha ceduto alle sudamericane e vede sfumare il sogno del terzo titolo consecutivo. Domani le azzurre torneranno in campo per la finale per il bronzo, contro la perdente dell'altra semifinale tra Turchia e Cina.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il volley in primo piano: Italia eliminata in semifinale nella Nations League di volley femminile. Vince il Brasile 3-2. La nazionale sudamericana si giocherà il trofeo contro Turchia oppure Cina.

0: Il calcio, l'Italia ha deciso di ripartire da Andrea Pirlo. La scelta di Maldini e Leonardo è stata fatta e ora la trattativa è in fase avanzata con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli. Si parla di 4 anni di contratto e 1,5 milioni di euro l'anno, stando a quanto riporta Repubblica. Pirlo è ritenuto adatto alla missione di ricostruzione della nazionale con un progetto a medio-lungo termine. Per quanto riguarda lo staff che dovrebbe seguire Andrea Pirlo in azzurro, è estremamente probabile la presenza come vice allenatore di Roberto Baronio. Manca poco meno di un mese all'inizio del campionato, ma questo weekend sa molto di Serie A. Oggi e domani amichevoli di Milan, Juventus e Inter. Alle 16 di oggi in campo Celtic Milan, alle 20 Standard Liegi Juventus, domani alle 16:30 Karlsruhe Inter. Il tennis, ora Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 di Montreal. Il numero uno al mondo si è ritirato dall'Open canadese e con lui anche Djokovic, come annunciato ufficialmente sui social dall'account ufficiale del torneo. Per Jannik, reduce dal trionfo di Wimbledon, sfugge dunque la possibilità di vincere tutti i Masters 1000 di questo 2026, dopo essersi già aggiudicato Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e Roma. A questo punto Ojer Aliassime diventa numero 2 del seeding a Montreal, mentre la testa di serie principale è Zverev. Anche lo scorso anno Sinner aveva cancellato l'iscrizione prima del torneo, vinto poi da Shelton. A Sydney in Australia l'Italia chiude al 6° posto le finals della World Cup 2026 di pallanuoto femminile. Il 7 rosa cede nettamente il passo ai Paesi Bassi nella finale per la 5ª piazza, vinta dalle neerlandesi con il netto score di 12-5. Oggi è in programma la giornata di apertura dei campionati italiani di atletica 2026 allo stadio Ridolfi di Firenze, day one in cui verranno assegnati nel complesso 15 titoli nazionali assoluti con protagonisti diversi big azzurri come Jacobs e Dosso nei 100 metri, ma anche Batocletti nei 5000, Della Valle e Diaz nel triplo e Fabri nel peso. L'Italia della spada femminile è certa di conquistare una medaglia ai campionati mondiali 2026 di scherma, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni presso la pedana di Hong Kong. Nella gara individuale infatti Giulia Rizzi ha ottenuto un posto per le semifinali dopo aver eliminato Alberta Santuccio in un quarto di finale derby a senso unico. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo. La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News. Bentrovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del movente. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
3: Nuovo assalto ad uno sportello Bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto chiodi a 4 punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15. È il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
2: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia, ad una profondità di 10 chilometri. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila immobile Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3.41 del mattino.
3: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come «Lepore, ti vogliamo come Fakir». Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise sui indirizzi e luoghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riad ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
3: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
2: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Heart, che parlano già di un possibile super Niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Stai ascoltando Radio GR News.
5: Sono le 15.
4: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Medio Oriente, resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti. Nel Mar Rosso una nave saudita è stata colpita e Riyadh ha risposto con attacchi contro obiettivi militari degli Houthi nello Yemen. Le forze americane hanno inoltre fermato una petroliera che tentava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Teheran rilancia, secondo le autorità iraniane, le operazioni militari proseguiranno finché Washington non si arrenderà. Intanto, a sorpresa, nella notte non si sono registrati nuovi raid americani contro l'Iran. Il presidente Trump ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare, accusando i media di fornire una copertura distorta del conflitto.
6: Carburanti, benzina oltre i 2 euro al litro, il governo valuta nuovi interventi. L'impennata dei prezzi del petrolio legata alla crisi nel Golfo continua a spingere verso l'alto i costi di benzina e diesel. A Palazzo Chigi si è svolto un vertice tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti per esaminare possibili misure di contenimento, tra cui l'eventuale riattivazione del meccanismo delle cosiddette accise mobili. In molte città i prezzi hanno ormai superato i 2 euro al litro, con punte ancora più elevate sulla rete autostradale nelle aree metropolitane. Nuovi incontri del governo sono previsti nei prossimi giorni.
7: E cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
6: Un nuovo filmato acquisito dalla procura nell'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia a Bologna, mostra gli istanti successivi al decesso e documenta la presenza di tracce di sangue sotto la testa dell'uomo. Le immagini si aggiungono ai primi risultati dell'autopsia, che avrebbero evidenziato sangue nei polmoni e segni di compressione toracica. La famiglia parla di possibile asfissia da compressione, mentre la difesa degli agenti esclude, allo stato attuale, elementi che indichino un uso eccessivo della forza. L'inchiesta della procura di Bologna procede per omicidio colposo. Indagati, come atto dovuto, 2 poliziotti e 4 soccorritori. Attesi nelle prossime settimane gli esiti degli accertamenti specialistici.
7: Meteo, torna il caldo africano dopo il temporaneo calo delle temperature previsto nel weekend. Da metà settimana l'Italia sarà nuovamente interessata da una forte rimonta dell'anticiclone africano. Da mercoledì i valori torneranno a salire con punte vicine ai 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle aree interne. A contribuire all'afa sarà anche il mare che dopo mesi di accumulo di calore raggiungerà temperature elevate favorendo umidità e notti tropicali. Gli esperti prevedono una nuova fase di caldo intenso e persistente su gran parte del paese.
6: Lo sport prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 20esima tappa, dalle Bure d'Huezon all'Alpe d'Huez. È la tappa regina del Tour, con salite senza eguali. Intanto ieri la tappa con arrivo sempre all'Alpe d'Huez è stata vinta da Tadej Pogacar, che ha quindi consolidato la maglia gialla. Domani il gran finale sarà come sempre affidato alla passeggiata conclusiva a Parigi, sugli Champs-Élysées.
7: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Meteo.
1: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
8: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53 inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 15 e 5 minuti.
4: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Medio Oriente, resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti. Nel Mar Rosso una nave saudita è stata colpita e Riyadh ha risposto con attacchi contro obiettivi militari degli Houthi nello Yemen. Le forze americane hanno inoltre fermato una petroliera che tentava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Teheran rilancia, secondo le autorità iraniane, le operazioni militari proseguiranno finché Washington non si arrenderà. Intanto, a sorpresa, nella notte non si sono registrati nuovi raid americani contro l'Iran. Il presidente Trump ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare, accusando i media di fornire una copertura distorta del conflitto.
6: Carburanti, benzina oltre i 2 euro al litro, il governo valuta nuovi interventi. L'impennata dei prezzi del petrolio legata alla crisi nel Golfo continua a spingere verso l'alto i costi di benzina e diesel. A Palazzo Chigi si è svolto un vertice tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti per esaminare possibili misure di contenimento, tra cui l'eventuale riattivazione del meccanismo delle cosiddette accise mobili. In molte città i prezzi hanno ormai superato i 2 euro al litro, con punte ancora più elevate sulla rete autostradale nelle aree metropolitane. Nuovi incontri del governo sono previsti nei prossimi giorni.
7: E cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
6: Un nuovo filmato acquisito dalla procura nell'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia a Bologna, mostra gli istanti successivi al decesso e documenta la presenza di tracce di sangue sotto la testa dell'uomo. Le immagini si aggiungono ai primi risultati dell'autopsia, che avrebbero evidenziato sangue nei polmoni e segni di compressione toracica. La famiglia parla di possibile asfissia da compressione, mentre la difesa degli agenti esclude, allo stato attuale, elementi che indichino un uso eccessivo della forza. L'inchiesta della procura di Bologna procede per omicidio colposo, indagati come atto dovuto due poliziotti e quattro soccorritori. Attesi nelle prossime settimane gli esiti degli accertamenti specialistici.
7: Meteo, torna il caldo africano dopo il temporaneo calo delle temperature previsto nel weekend. Da metà settimana l'Italia sarà nuovamente interessata da una forte rimonta dell'anticiclone africano. Da mercoledì i valori torneranno a salire con punte vicine ai 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle aree interne. A contribuire all'afa sarà anche il mare, che dopo mesi di accumulo di calore raggiungerà temperature elevate, favorendo umidità e notti tropicali. Gli esperti prevedono una nuova fase di caldo intenso e persistente su gran parte del paese.
6: Lo sport prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 20esima tappa, dalle Bure d'Huezon all'Alpe d'Huez. È la tappa regina del Tour, con salite senza eguali. Intanto ieri la tappa con arrivo sempre all'Alpe d'Huez è stata vinta da Tadej Pogacar, che ha quindi consolidato la maglia gialla. Domani il gran finale sarà come sempre affidato alla passeggiata conclusiva a Parigi sugli Champs-Élysées.
7: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Meteo.
1: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
8: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
9: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1500 dipendenti. I numeri sono ottimi, visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini, e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale, che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante, che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito, Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per

0: Sono le 15 e 17 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Medio Oriente, resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti. Nel Mar Rosso una nave saudita è stata colpita e Riyadh ha risposto con attacchi contro obiettivi militari degli Houthi nello Yemen. Le forze americane hanno inoltre fermato una petroliera che tentava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Teheran rilancia: secondo le autorità iraniane le operazioni militari proseguiranno finché Washington non si arrenderà. Intanto, a sorpresa, nella notte non si sono registrati nuovi raid americani contro l'Iran. Il presidente Trump ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare, accusando i media di fornire una copertura distorta del conflitto.
2: Carburanti, benzina oltre i 2 euro al litro, il governo valuta nuovi interventi. L'impennata dei prezzi del petrolio legata alla crisi nel Golfo continua a spingere verso l'alto i costi di benzina e diesel. A Palazzo Chigi si è svolto un vertice tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti per esaminare possibili misure di contenimento, tra cui l'eventuale riattivazione del meccanismo delle cosiddette accise mobili. In molte città i prezzi hanno ormai superato i 2 euro al litro, con punte ancora più elevate sulla rete autostradale nelle aree metropolitane. Nuovi incontri del governo sono previsti nei prossimi giorni.
3: E cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
2: Un nuovo filmato acquisito dalla procura nell'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia a Bologna, mostra gli istanti successivi al decesso e documenta la presenza di tracce di sangue sotto la testa dell'uomo. Le immagini si aggiungono ai primi risultati dell'autopsia, che avrebbero evidenziato sangue nei polmoni e segni di compressione toracica. La famiglia parla di possibile asfissia da compressione, mentre la difesa degli agenti esclude, allo stato attuale, elementi che indichino un uso eccessivo della forza. L'inchiesta

0: Della Procura di Bologna procede per omicidio colposo. Indagati, come atto dovuto, due poliziotti e quattro soccorritori. Attesi nelle prossime settimane gli esiti degli accertamenti specialistici.
1: Meteo, torna il caldo africano dopo il temporaneo calo delle temperature previsto nel weekend. Da metà settimana l'Italia sarà nuovamente interessata da una forte rimonta dell'anticiclone africano. Da mercoledì i valori torneranno a salire con punte vicine ai 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle aree interne. A contribuire all'afa sarà anche il mare che dopo mesi di accumulo di calore raggiungerà temperature elevate favorendo umidità e notti tropicali. Gli esperti prevedono una nuova fase di caldo intenso e persistente su gran parte del paese.
0: Lo sport prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 20esima tappa, dalle Bure d'Huezon all'Alpe d'Huez. È la tappa regina del Tour, con salite senza eguali. Intanto ieri la tappa con arrivo sempre all'Alpe d'Huez è stata vinta da Tadej Pogacar, che ha quindi consolidato la maglia gialla. Domani il gran finale sarà come sempre affidato alla passeggiata conclusiva a Parigi, sugli Champs-Élysées.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Meteo. La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 15 e 22 minuti.
4: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Medio Oriente, resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti. Nel Mar Rosso una nave saudita è stata colpita e Riyadh ha risposto con attacchi contro obiettivi militari degli Houthi nello Yemen. Le forze americane hanno inoltre fermato una petroliera che tentava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Teheran rilancia: secondo le autorità iraniane le operazioni militari proseguiranno finché Washington non si arrenderà. Intanto, a sorpresa, nella notte non si sono registrati nuovi raid americani contro l'Iran. Il presidente Trump ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare, accusando i media di fornire una copertura distorta del conflitto.
0: Carburanti, benzina oltre i 2 euro al litro, il governo valuta nuovi interventi. L'impennata dei prezzi del petrolio legata alla crisi nel Golfo continua a spingere verso l'alto i costi di benzina e diesel. A Palazzo Chigi si è svolto un vertice tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti per esaminare possibili misure di contenimento, tra cui l'eventuale riattivazione del meccanismo delle cosiddette accise mobili. In molte città i prezzi hanno ormai superato i 2 euro al litro, con punte ancora più elevate sulla rete autostradale nelle aree metropolitane. Nuovi incontri del governo sono previsti nei prossimi giorni.
1: E cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
0: Un nuovo filmato acquisito dalla procura nell'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia a Bologna, mostra gli istanti successivi al decesso e documenta la presenza di tracce di sangue sotto la testa dell'uomo. Le immagini si aggiungono ai primi risultati dell'autopsia, che avrebbero evidenziato sangue nei polmoni e segni di compressione toracica. La famiglia parla di possibile asfissia da compressione, mentre la difesa degli agenti esclude, allo stato attuale, elementi che indichino un uso eccessivo della forza. L'inchiesta della procura di Bologna procede per omicidio colposo. Indagati, come atto dovuto, due poliziotti e quattro soccorritori. Attesi nelle prossime settimane gli esiti degli accertamenti specialistici.
1: Meteo, torna il caldo africano dopo il temporaneo calo delle temperature previsto nel weekend. Da metà settimana l'Italia sarà nuovamente interessata da una forte rimonta dell'anticiclone africano. Da mercoledì i valori torneranno a salire con punte vicine ai 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle aree interne. A contribuire all'afa sarà anche il mare, che dopo mesi di accumulo di calore raggiungerà temperature elevate, favorendo umidità e notti tropicali. Gli esperti prevedono una nuova fase di caldo intenso e persistente su gran parte del paese.
0: Lo sport prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 20esima tappa, dalle Bures d'Huisson all'Alpe d'Huez. È la tappa regina del Tour, con salite senza eguali. Intanto ieri la tappa con arrivo sempre all'Alpe d'Huez è stata vinta da Tadej Pogacar, che ha quindi consolidato la maglia gialla. Domani il gran finale sarà come sempre affidato alla passeggiata conclusiva a Parigi, sugli Champs-Élysées.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Meteo.
2: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
3: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis, meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS, più 3,71%, Eni, più 6,05% e Intesa San Paolo, più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita delle 6,74 della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile, con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile, con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawatt, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: GR News.
8: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
9: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
10: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 15 e 33 minuti.
6: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 30 luglio al 2 agosto Bagno di Romagna, in provincia di Forlì Cesena, ospita i Giorni del Capitano. Si tratta di una rievocazione storica che si propone di mantenere viva una importante tradizione popolare, ovvero quella riferita al periodo della Val di Bagno, durante il quale ogni anno la famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a capitanare il territorio. La manifestazione, che quest'anno prevede uno spettacolo teatrale nella storica piazza Ricasoli, riscoprirà le tradizioni del Granducato di Toscana, che ha governato questo territorio fino al 1859 e che ancora oggi trovano la loro testimonianze tramite lo storico Palazzo del Capitano di Via Fiorentina. Spostandoci più a sud, andiamo a visitare il borgo antico di Cirella, frazione del comune di Diamante, in provincia di Cosenza, dove è in corso la manifestazione Calici sotto le stelle. Il cuore dell'evento è il percorso di degustazione dedicato ai vini calabresi, con cantine provenienti da tutta la regione. Ogni calice diventa così occasione per conoscere vitigni, territori e storie produttive che raccontano la ricchezza enologica della Calabria, in abbinamento a prodotti tipici e proposte gastronomiche locali. Invece, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, in provincia di Ancona, torna la 26esima edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni 30, 40 e 50. Per 10 giorni la città marchigiana cambia atmosfera, con piazze, strade, lungomare, luoghi simbolo del centro storico che si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, balli swing, auto d'epoca, mercatini vintage, spettacoli e appuntamenti vista mare. Il Summer Jamboree costituisce un'esperienza da vivere direttamente. Qui, infatti, il pubblico diventa parte della festa, tra social dance, lezioni e workshop dedicati all'indie hop, boogie woogie, balboa, jive e altri stili swing. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Medio Oriente, resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti. Nel Mar Rosso una nave saudita è stata colpita e Riyadh ha risposto con attacchi contro obiettivi militari degli Houthi nello Yemen. Le forze americane hanno inoltre fermato una petroliera che tentava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Teheran rilancia: secondo le autorità iraniane le operazioni militari proseguiranno finché Washington non si arrenderà. Intanto, a sorpresa, nella notte non si sono registrati nuovi raid americani contro l'Iran. Il presidente Trump ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare, accusando i media di fornire una copertura distorta del conflitto.
8: Carburanti, benzina oltre i 2 euro al litro, il governo valuta nuovi interventi. L'impennata dei prezzi del petrolio legata alla crisi nel Golfo continua a spingere verso l'alto i costi di benzina e diesel. A Palazzo Chigi si è svolto un vertice tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti per esaminare possibili misure di contenimento, tra cui l'eventuale riattivazione del meccanismo delle cosiddette accise mobili. In molte città i prezzi hanno ormai superato i 2 euro al litro, con punte ancora più elevate sulla rete autostradale nelle aree metropolitane. Nuovi incontri del governo sono previsti nei prossimi giorni.
9: E cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
8: Un nuovo filmato acquisito dalla procura nell'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia a Bologna, mostra gli istanti successivi al decesso e documenta la presenza di tracce di sangue sotto la testa dell'uomo. Le immagini si aggiungono ai primi risultati dell'autopsia, che avrebbero evidenziato sangue nei polmoni e segni di compressione toracica. La famiglia parla di possibile asfissia da compressione, mentre la difesa degli agenti esclude, allo stato attuale, elementi che indichino un uso eccessivo della forza. L'inchiesta della procura di Bologna procede per omicidio colposo, indagati come atto dovuto due poliziotti e quattro soccorritori. Attesi nelle prossime settimane gli esiti degli accertamenti specialistici.
9: Meteo, torna il caldo africano dopo il temporaneo calo delle temperature previsto nel weekend. Da metà settimana l'Italia sarà nuovamente interessata da una forte rimonta dell'anticiclone africano. Da mercoledì i valori torneranno a salire con punte vicine ai 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle aree interne. A contribuire all'afa sarà anche il mare, che dopo mesi di accumulo di calore raggiungerà temperature elevate, favorendo umidità e notti tropicali. Gli esperti prevedono una nuova fase di caldo intenso e persistente su gran parte del paese.
8: Lo sport prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 20esima tappa, dalle Bures d'Huisson all'Alpe d'Huez. È la tappa regina del Tour, con salite senza eguali. Intanto ieri la tappa con arrivo sempre all'Alpe d'Huez è stata vinta da Tadej Pogacar, che ha quindi consolidato la maglia gialla. Domani il gran finale sarà come sempre affidato alla passeggiata conclusiva a Parigi sugli Champs-Élysées.
9: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
10: Meteo. La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 15 e 40 minuti.
4: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Medio Oriente, resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti. Nel Mar Rosso una nave saudita è stata colpita e Riyadh ha risposto con attacchi contro obiettivi militari degli Houthi nello Yemen. Le forze americane hanno inoltre fermato una petroliera che tentava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Teheran rilancia: secondo le autorità iraniane le operazioni militari proseguiranno finché Washington non si arrenderà. Intanto, a sorpresa, nella notte non si sono registrati nuovi raid americani contro l'Iran. Il presidente Trump ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare, accusando i media di fornire una copertura distorta del conflitto.
8: Carburanti, benzina oltre i 2 euro al litro, il governo valuta nuovi interventi. L'impennata dei prezzi del petrolio legata alla crisi nel Golfo continua a spingere verso l'alto i costi di benzina e diesel. A Palazzo Chigi si è svolto un vertice tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti per esaminare possibili misure di contenimento, tra cui l'eventuale riattivazione del meccanismo delle cosiddette accise mobili. In molte città i prezzi hanno ormai superato i 2 euro al litro, con punte ancora più elevate sulla rete autostradale nelle aree metropolitane. Nuovi incontri del governo sono previsti nei prossimi giorni.
9: E cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
8: Un nuovo filmato acquisito dalla procura nell'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia a Bologna, mostra gli istanti successivi al decesso e documenta la presenza di tracce di sangue sotto la testa dell'uomo. Le immagini si aggiungono ai primi risultati dell'autopsia, che avrebbero evidenziato sangue nei polmoni e segni di compressione toracica. La famiglia parla di possibile asfissia da compressione, mentre la difesa degli agenti esclude, allo stato attuale, elementi che indichino un uso eccessivo della forza. L'inchiesta della procura di Bologna procede per omicidio colposo. Indagati, come atto dovuto, due poliziotti e quattro soccorritori. Attesi nelle prossime settimane gli esiti degli accertamenti specialistici.
9: Meteo, torna il caldo africano dopo il temporaneo calo delle temperature previsto nel weekend. Da metà settimana l'Italia sarà nuovamente interessata da una forte rimonta dell'anticiclone africano. Da mercoledì i valori torneranno a salire con punte vicine ai 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle aree interne. A contribuire all'afa sarà anche il mare, che dopo mesi di accumulo di calore raggiungerà temperature elevate, favorendo umidità e notti tropicali. Gli esperti prevedono una nuova fase di caldo intenso e persistente su gran parte del paese.
8: Lo sport prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 20esima tappa, dalle Bure d'Huezon all'Alpe d'Huez. È la tappa regina del Tour, con salite senza eguali. Intanto ieri la tappa con arrivo sempre all'Alpe d'Huez è stata vinta da Tadej Pogacar, che ha quindi consolidato la maglia gialla. Domani il gran finale sarà come sempre affidato alla passeggiata conclusiva a Parigi sugli Champs-Élysées.
9: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
6: Meteo.
10: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
6: Economy News.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acqua e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acqua Panna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1.500 dipendenti. I numeri sono ottimi, visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre trimestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi sei mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 15 e 52 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Medio Oriente, resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti. Nel Mar Rosso una nave saudita è stata colpita e Riyadh ha risposto con attacchi contro obiettivi militari degli Houthi nello Yemen. Le forze americane hanno inoltre fermato una petroliera che tentava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Teheran rilancia: secondo le autorità iraniane le operazioni militari proseguiranno finché Washington non si arrenderà. Intanto, a sorpresa, nella notte non si sono registrati nuovi raid americani contro l'Iran. Il presidente Trump ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare, accusando i media di fornire una copertura distorta del conflitto.
2: Carburanti, benzina oltre i 2 euro al litro, il governo valuta nuovi interventi. L'impennata dei prezzi del petrolio legata alla crisi nel Golfo continua a spingere verso l'alto i costi di benzina e diesel. A Palazzo Chigi si è svolto un vertice tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti per esaminare possibili misure di contenimento, tra cui l'eventuale riattivazione del meccanismo delle cosiddette accise mobili. In molte città i prezzi hanno ormai superato i 2 euro al litro, con punte ancora più elevate sulla rete autostradale e nelle aree metropolitane. Nuovi incontri del governo sono previsti nei prossimi giorni.
3: E cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
2: Un nuovo filmato acquisito dalla procura nell'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia a Bologna, mostra gli istanti successivi al decesso e documenta la presenza di tracce di sangue sotto la testa dell'uomo. Le immagini si aggiungono ai primi risultati dell'autopsia, che avrebbero evidenziato sangue nei polmoni e segni di compressione toracica. La famiglia parla di possibile asfissia da compressione, mentre la difesa degli agenti esclude, allo stato attuale, elementi che indichino un uso eccessivo della forza. L'inchiesta della procura di Bologna procede per omicidio colposo. Indagati, come atto dovuto, 2 poliziotti e 4 soccorritori. Attesi nelle prossime settimane gli esiti degli accertamenti specialistici.
3: Meteo, torna il caldo africano dopo il temporaneo calo delle temperature previsto nel weekend. Da metà settimana l'Italia sarà nuovamente interessata da una forte rimonta dell'anticiclone africano. Da mercoledì i valori torneranno a salire con punte vicine ai 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle aree interne. A contribuire all'afa sarà anche il mare, che dopo mesi di accumulo di calore raggiungerà temperature elevate, favorendo umidità e notti tropicali. Gli esperti prevedono una nuova fase di caldo intenso e persistente su gran parte del paese.
2: Lo sport prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 20esima tappa, dalle Bure d'Huisson all'Alpe d'Huez. È la tappa regina del Tour, con salite senza eguali. Intanto ieri la tappa con arrivo sempre all'Alpe d'Huez è stata vinta da Tadej Pogacar, che ha quindi consolidato la maglia gialla. Domani il gran finale sarà come sempre affidato alla passeggiata conclusiva a Parigi, sugli Champs-Élysées.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Meteo.
4: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 15 e 57 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis, meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS, più 3,71%, Eni, più 6,05% e Intesa San Paolo, più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita delle 6,74 della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile, con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile, con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawatt, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News.
8: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
1: Radio GR News.
0: Sono le 16 ed un minuto.
1: News.
9: Bentrovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del movente. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
10: Nuovo assalto ad uno sportello bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15 e il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
9: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia ad una profondità di 10 km. Il sisma ha durato diversi secondi e è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
10: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come «Lepore, ti vogliamo come Fakir». Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise su indirizzi e luoghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
9: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che i colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riyadh ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
10: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
9: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Heart, che parlano già di un possibile super Niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
4: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 16 e 7 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri. In Siria è di almeno 35 vittime e una trentina di feriti il bilancio di una collisione tra un autobus militare e un autobus civile avvenuta su un'autostrada della Siria centrale lungo l'arteria che collega Damasco alla provincia orientale di Deir el-Zor. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e in Medio Oriente resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nel Mar Rosso una nave saudita è stata colpita e Riyadh ha risposto con attacchi contro obiettivi militari degli Houthi nello Yemen. Le forze americane hanno inoltre fermato una petroliera che tentava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Secondo le autorità iraniane, le operazioni militari proseguiranno finché Washington non si arrenderà, mentre il presidente Trump ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare, accusando i media di fornire una copertura distorta del conflitto.
2: L'aumento dei prezzi di benzina e gasolio, spinti dalla crisi internazionale e dal rialzo del petrolio, rischia di costare agli italiani circa 700 milioni di euro durante l'estate. Consumatori e associazioni denunciano rincari sempre più pesanti, mentre il governo studia possibili contromisure. Al centro di un vertice tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, l'ipotesi di riattivare il meccanismo delle accise mobili per contenere gli aumenti. Dure le critiche delle opposizioni, con Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, che chiedono interventi immediati a sostegno di famiglie e imprese.
3: La cronaca: un incendio di grandi dimensioni è divampato nella serata di ieri in via di Valle Ranello, nella periferia sud di Roma. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione e dalle sterpaglie presenti nell'aria, hanno coinvolto anche un ristorante, provocando l'esplosione di alcune bombole di GPL. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate per ore nelle operazioni di spegnimento e bonifica. Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti né persone coinvolte.
2: Un uomo di 45 anni risulta disperso nelle acque del lago di Como all'altezza di Menaggio. Secondo una prima ricostruzione, il turista olandese si sarebbe tuffato da un'imbarcazione per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà, senza però riuscire a riemergere. Il ragazzo è stato recuperato da un'altra imbarcazione di passaggio e affidato alle cure del personale del 118. Sono in corso le ricerche dell'uomo da parte dei soccorritori, impegnati nelle operazioni in acqua e lungo il tratto di lago interessato.
3: E ci spostiamo in Val di Susa. È partita da Venaus la tradizionale manifestazione del movimento Notav, organizzata in concomitanza con il Festival dell'Alta Felicità. Migliaia i partecipanti arrivati in valle con il corteo che si è diviso in due direzioni, verso i cantieri di Chiomonte e di San Didero. In via precauzionale, Rete Ferroviaria Italiana ha sospeso la circolazione sulla linea Torino-Modane per la presenza di manifestanti in prossimità dei binari. Durante la marcia un gruppo di attivisti ha raggiunto l'area di cantiere di Saint-Bertrand, dove si sono svolte iniziative di protesta.
2: La Formula 1 al via le qualifiche per il Gran Premio d'Ungheria. Nelle prove libere le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno chiuso rispettivamente al terzo e quarto posto, davanti a tutti Kimi Antonelli e Lando Norris. Per il calcio, prime amichevoli estive per le Big. Il Milan di Amorim debutta contro il Celtic nella prima uscita stagionale. In serata la Juventus sfida lo Standard Liege in Belgio, mentre l'Inter affronta i tedeschi del Karlsruhe.
3: Ed era tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
11: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1500 dipendenti. I numeri sono ottimi, visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini, e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale, che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante, che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della storia medio orientale, che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante, che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito, Confesercenti prende in esame il periodo

0: di 3 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 16 e 19 minuti.
1: News. Bentrovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del movente. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
2: Nuovo assalto ad uno sportello bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit.

0: editta a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto a chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15 e il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia ad una profondità di 10 km. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
0: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come «Lepore, ti vogliamo come Fakir». Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise su indirizzi e luoghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
1: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che i colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riyadh ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
0: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
1: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Heart, che parlano già di un possibile super Niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 16 e 24 minuti.
4: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In primo piano gli esteri, in Siria di almeno 35 vittime e una trentina di feriti il bilancio di una collisione tra un autobus militare e un autobus civile avvenuta su un'autostrada della Siria centrale lungo l'arteria che collega Damasco alla provincia orientale di Deir ez-Zor. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e in Medio Oriente resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nel Mar Rosso una nave saudita è stata colpita e Riyadh ha risposto con attacchi contro obiettivi militari degli Houthi nello Yemen. Le forze americane hanno inoltre fermato una petroliera che tentava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Secondo le autorità iraniane, le operazioni militari proseguiranno finché Washington non si arrenderà, mentre il presidente Trump ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare, accusando i media di fornire una copertura distorta del conflitto.
5: L'aumento dei prezzi di benzina e gasolio, spinti dalla crisi internazionale e dal rialzo del petrolio, rischia di costare agli italiani circa 700 milioni di euro durante l'estate. Consumatori e associazioni denunciano rincari sempre più pesanti, mentre il governo studia possibili contromisure. Al centro di un vertice tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, l'ipotesi di riattivare il meccanismo delle accise mobili per contenere gli aumenti. Dure le critiche delle opposizioni, con Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, che chiedono interventi immediati a sostegno di famiglie e imprese.
6: La cronaca: un incendio di grandi dimensioni è divampato nella serata di ieri in via di Valle Ranello, nella periferia sud di Roma. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione e dalle sterpaglie presenti nell'aria, hanno coinvolto anche un ristorante, provocando l'esplosione di alcune bombole di GPL. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate per ore nelle operazioni di spegnimento e bonifica. Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti né persone coinvolte.
5: Un uomo di 45 anni risulta disperso nelle acque del lago di Como all'altezza di Menaggio. Secondo una prima ricostruzione, il turista olandese si sarebbe tuffato da un'imbarcazione per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà, senza però riuscire a riemergere. Il ragazzo è stato recuperato da un'altra imbarcazione di passaggio e affidato alle cure del personale del 118. Sono in corso le ricerche dell'uomo da parte dei soccorritori, impegnati nelle operazioni in acqua e lungo il tratto di lago interessato.
6: E ci spostiamo in Val di Susa. È partita da Venaus la tradizionale manifestazione del movimento No TAV, organizzata in concomitanza con il Festival dell'Alta Felicità. Migliaia i partecipanti arrivati in valle con il corteo che si è diviso in due direzioni, verso i cantieri di Chiomonte e di San Didero. In via precauzionale, Rete Ferroviaria Italiana ha sospeso la circolazione sulla linea Torino-Modan per la presenza di manifestanti in prossimità dei binari. Durante la marcia, un gruppo di attivisti ha raggiunto l'area di cantiere di Saint-Bertrand, dove si sono svolte iniziative di protesta.
5: La Formula 1 al via le qualifiche per il Gran Premio d'Ungheria. Nelle prove libere le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno chiuso rispettivamente al terzo e quarto posto, davanti a tutti Kimi Antonelli e Lando Norris. Per il calcio, prime amichevoli estive per le Big. Il Milan di Amorim debutta contro il Celtic nella prima uscita stagionale. In serata la Juventus sfida lo Standard Liège in Belgio, mentre l'Inter affronta i tedeschi del Karlsruhe.
6: Ed era tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
3: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Reggio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis, meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS, più 3,71%, Eni, più 6,05% e Intesa San Paolo, più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile, con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile, con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: GR News.
10: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
11: Buongiorno, vorrei Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Stai ascoltando Radio GR News.
14: Sono le 16 e 35 minuti.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
15: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 30 luglio al 2 agosto Bagno di Romagna, in provincia di Forlì Cesena, ospita i Giorni del Capitano. Si tratta di una rievocazione storica che si propone di mantenere viva una importante tradizione popolare, ovvero quella riferita al periodo della Val di Bagno, durante il quale ogni anno la famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a capitanare il territorio. La manifestazione, che quest'anno prevede uno spettacolo teatrale nella storica piazza Ricasoli, riscoprirà le tradizioni del Granducato di Toscana, che ha governato questo territorio fino al 1859 e che ancora oggi trovano la loro testimonianze tramite lo storico Palazzo del Capitano di Via Fiorentina. Spostandoci più a sud, andiamo a visitare il borgo antico di Cirella, frazione del comune di Diamante, in provincia di Cosenza, dove è in corso la manifestazione Calici sotto le stelle. Il cuore dell'evento è il percorso di degustazione dedicato ai vini calabresi, con cantine provenienti da tutta la regione. Ogni calice diventa così occasione per conoscere vitigni, territori e storie produttive che raccontano la ricchezza enologica della Calabria, in abbinamento a prodotti tipici e proposte gastronomiche locali. Invece, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, in provincia di Ancona, torna la 26esima edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni 30, 40 e 50. Per 10 giorni la città marchigiana cambia atmosfera, con piazze, strade, lungomare, luoghi simbolo del centro storico che si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, balli swing, auto d'epoca, mercatini vintage, spettacoli e appuntamenti vista mare. Il Summer Jamboree costituisce un'esperienza da vivere direttamente. Qui, infatti, il pubblico diventa parte della festa, tra social dance, lezioni e workshop dedicati all'indie hop, boogie woogie, balboa, jive e altri stili swing. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
4: News.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del movente. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
0: Nuovo assalto ad uno sportello bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15 e il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia, ad una profondità di 10 km. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
0: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come «Lepore, ti vogliamo come Fakir». Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche con comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise su indirizzi e luoghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
1: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che i colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riyadh ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
0: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
1: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Heart, che parlano già di un possibile super niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
2: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
16: Viabilità.
3: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
14: Sono le 16 e 43 minuti.
4: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In primo piano gli esteri. In Siria è di almeno 35 vittime e una trentina di feriti il bilancio di una collisione tra un autobus militare e un autobus civile avvenuta su un'autostrada della Siria centrale lungo l'arteria che collega Damasco alla provincia orientale di Deir el-Zor. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e in Medio Oriente resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nel Mar Rosso una nave saudita è stata colpita e Riyadh ha risposto con attacchi contro obiettivi militari degli Houthi nello Yemen. Le forze americane hanno inoltre fermato una petroliera che tentava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Secondo le autorità iraniane, le operazioni militari proseguiranno finché Washington non si arrenderà, mentre il presidente Trump ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare, accusando i media di fornire una copertura distorta del conflitto.
5: L'aumento dei prezzi di benzina e gasolio, spinti dalla crisi internazionale e dal rialzo del petrolio, rischia di costare agli italiani circa 700 milioni di euro durante l'estate. Consumatori e associazioni denunciano rincari sempre più pesanti, mentre il governo studia possibili contromisure. Al centro di un vertice tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, l'ipotesi di riattivare il meccanismo delle accise mobili per contenere gli aumenti. Dure le critiche delle opposizioni, con Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, che chiedono interventi immediati a sostegno di famiglie e imprese.
6: La cronaca: un incendio di grandi dimensioni è divampato nella serata di ieri in via di Valle Ranello, nella periferia sud di Roma. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione e dalle sterpaglie presenti nell'aria, hanno coinvolto anche un ristorante, provocando l'esplosione di alcune bombole di GPL. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate per ore nelle operazioni di spegnimento e bonifica. Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti né persone coinvolte.
5: Un uomo di 45 anni risulta disperso nelle acque del lago di Como all'altezza di Menaggio. Secondo una prima ricostruzione, il turista olandese si sarebbe tuffato da un'imbarcazione per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà, senza però riuscire a riemergere. Il ragazzo è stato recuperato da un'altra imbarcazione di passaggio e affidato alle cure del personale del 118. Sono in corso le ricerche dell'uomo da parte dei soccorritori, impegnati nelle operazioni in acqua e lungo il tratto di lago interessato.
6: E ci spostiamo in Val di Susa. È partita da Venaus la tradizionale manifestazione del movimento NoTav, organizzata in concomitanza con il Festival dell'Alta Felicità. Migliaia i partecipanti arrivati in valle con il corteo, che si è diviso in due direzioni, verso i cantieri di Chiomonte e di San Didero. In via precauzionale, Rete Ferroviaria Italiana ha sospeso la circolazione sulla linea Torino-Modan per la presenza di manifestanti in prossimità dei binari. Durante la marcia, un gruppo di attivisti ha raggiunto l'area di cantiere di Salbertran, dove si sono svolte iniziative di protesta.
5: La Formula 1 al via le qualifiche per il Gran Premio d'Ungheria. Nelle prove libere, le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno chiuso rispettivamente al terzo e quarto posto, davanti a tutti Kimi Antonelli e Lando Norris. Per il calcio, prime amichevoli estive per le Big. Il Milan di Amorim debutta contro il Celtic nella prima uscita stagionale. In serata la Juventus sfida lo Standard Liège in Belgio, mentre l'Inter affronta i tedeschi del Karlsruhe.
6: Ed era tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
3: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: Economy News.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi, tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1500 dipendenti.
16: dipendenti. I numeri sono ottimi, visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini, e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale, che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante, che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito, Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 16 e 55 minuti.
1: News. Ben trovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del movente. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
2: Nuovo assalto ad uno sportello bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15. È il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia, ad una profondità di 10 km. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
2: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come "Lepore, ti vogliamo come Fakir". Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise su indirizzi e loghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
1: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che i colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riad ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
2: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
1: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Heart, che parlano già di un possibile super niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 17.
3: News.
6: Un saluto dalla redazione. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un attacco a lungo raggio contro unità navali nel Mar Caspio utilizzate, secondo Kiev, per il trasporto di materiale bellico destinato all'Iran. Nelle stesse ore droni ucraini hanno preso di mira un aeroporto militare russo nella regione di Saratov. Sul fronte opposto, un attacco russo nella regione ucraina di Sumy ha colpito un ufficio postale causando almeno due vittime. Intanto continuano le tensioni diplomatiche tra Mosca e l'Occidente dopo le polemiche suscitate dalle dichiarazioni della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.
7: Caro carburanti, con benzina e diesel ormai oltre i 2 euro al litro in molte aree del paese, l'esecutivo studia misure per contenere i rincari legati alla crisi nel Golfo. Al centro di un vertice a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, l'ipotesi di nuove riduzioni delle accise, anche attraverso il meccanismo delle cosiddette accise mobili. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre l'Unione Europea invita a monitorare l'evoluzione del mercato energetico e delle forniture.
6: In Val di Susa, in Piemonte, migliaia di persone alla marcia Notav. Il corteo partito da Avenaus ha richiamato decine di migliaia di manifestanti e si è diviso in due tronconi diretti verso Chiomonte e San Didero. Momenti di tensione nell'area dei cantieri con il lancio di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine durante alcune iniziative di protesta. In via precauzionale è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Modane.
7: Un nuovo filmato acquisito dagli investigatori mostra gli istanti successivi al decesso di Abderrahim Fakir, il giovane morto durante un intervento di polizia a Bologna. Nelle immagini si nota una macchia di sangue sotto la testa del ragazzo, elemento che si aggiunge ai risultati preliminari dell'autopsia che avrebbero rilevato sangue nei polmoni. Sul caso restano contrapposte le tesi dei legali della famiglia e degli agenti coinvolti. La procura di Bologna indaga per omicidio colposo. Nel registro degli indagati figurano come atto dovuto 2 poliziotti e 4 soccorritori della Croce Rossa. Saranno gli accertamenti medico-legali e tossicologici a chiarire le cause della morte.
6: Al via il grande esodo estivo degli italiani, sulle strade scatta il bollino rosso con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto al 2025. Secondo un'indagine Confturismo e Confcommercio, cresce la tendenza alle vacanze brevi distribuite nell'arco della stagione. Quasi 6 italiani su 10 hanno scelto ferie spezzettate e il 69% punta su uno o più soggiorni di pochi giorni. Intanto, dopo il weekend più fresco, da metà settimana tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi e notti tropicali su gran parte del paese.
7: Ciclismo Tour de France, il corridore ecuadoriano Richard Carapaz ha conquistato la 20ª tappa con arrivo sull'Alpe d'Huez, una delle salite simbolo della Gran Boucle. Nessun cambiamento al vertice della classifica generale. Tadej Pogacar conserva la maglia gialla e rafforza la propria candidatura alla vittoria finale del Tour de France, mantenendo il controllo della corsa a una sola tappa dalla conclusione.
6: Era davvero tutto, a più tardi.
3: Meteo.
8: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
9: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 17 e 5 minuti.
3: News.
1: Ben trovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del movente. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
2: Nuovo assalto ad uno sportello bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto a chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15 e il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia ad una profondità di 10 km. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
2: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come «Lepore, ti vogliamo come Fakir». Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise su indirizzi e luoghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
1: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che i colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riyadh ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
2: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
1: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Heart, che parlano già di un possibile super Niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo.
8: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità.
9: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 55. 53 inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km/h. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sosta.
10: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1500 dipendenti. I numeri sono ottimi, visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini, e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale, che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante, che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito, Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 17 e 17 minuti.
1: News. Un saluto dalla redazione.
2: Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un attacco a lungo raggio contro unità navali nel Mar Caspio utilizzate, secondo Kiev, per il trasporto di materiale bellico destinato all'Iran. Nelle stesse ore droni ucraini hanno preso di mira un aeroporto militare russo nella regione di Saratov. Sul fronte opposto, un attacco russo nella regione ucraina di Sumy ha colpito un ufficio postale causando almeno due vittime. Intanto continuano le tensioni diplomatiche tra Mosca e l'Occidente dopo le polemiche suscitate dalle dichiarazioni della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.
1: Caro carburanti, con benzina e diesel ormai oltre i 2 euro al litro in molte aree del paese, l'esecutivo studia misure per contenere i rincari legati alla crisi nel Golfo. Al centro di un vertice a Palazzo Chigi tra la Premier Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'ipotesi di nuove riduzioni delle accise, anche attraverso il meccanismo delle cosiddette accise mobili. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre l'Unione Europea invita a monitorare l'evoluzione del mercato energetico e delle forniture.
2: In Val di Susa, in Piemonte, migliaia di persone alla marcia No TAV. Il corteo partito da Avenaus ha richiamato decine di migliaia di manifestanti e si è diviso in due tronconi diretti verso Chiomonte e San Didero. Momenti di tensione nell'area dei cantieri con il lancio di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine durante alcune iniziative di protesta. In via precauzionale è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Modane.
1: Un nuovo filmato acquisito dagli investigatori mostra gli istanti successivi al decesso di Abderrahim Fakir. Il giovane è morto durante un intervento di polizia a Bologna. Nelle immagini si nota una macchia di sangue sotto la testa del ragazzo, elemento che si aggiunge ai risultati preliminari dell'autopsia che avrebbero rilevato sangue nei polmoni. Sul caso restano contrapposte le tesi dei legali della famiglia e degli agenti coinvolti. La procura di Bologna indaga per omicidio colposo. Nel registro degli indagati figurano come atto dovuto 2 poliziotti e 4 soccorritori della Croce Rossa. Saranno gli accertamenti medico-legali e tossicologici a chiarire le cause della morte.
2: Al via il grande esodo estivo degli italiani, sulle strade scatta il bollino rosso con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto al 2025. Secondo un'indagine Confturismo e Confcommercio, cresce la tendenza alle vacanze brevi distribuite nell'arco della stagione. Quasi 6 italiani su 10 hanno scelto ferie spezzettate e il 69% punta su uno o più soggiorni di pochi giorni. Intanto, dopo il weekend più fresco, da metà settimana tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi e notti tropicali su gran parte del paese.
1: Ciclismo Tour de France, il corridore ecuadoriano Richard Carapaz ha conquistato la 20ª tappa con arrivo sull'Alpe d'Huez, una delle salite simbolo della Gran Boucle. Nessun cambiamento al vertice della classifica generale. Tadej Pogacar conserva la maglia gialla e rafforza la propria candidatura alla vittoria finale del Tour de France, mantenendo il controllo della corsa a una sola tappa dalla conclusione.
2: Era davvero tutto. A più tardi.

0: Meteo.
1: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrate in saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 17 e 22 minuti.
0: News.
4: Bentrovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del movente. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
5: Nuovo assalto ad uno sportello Bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto a chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15 e il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
4: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia, ad una profondità di 10 km. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
5: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come «Lepore, ti vogliamo come Fakir». Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise su indirizzi e luoghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
4: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che i colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riyadh ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
5: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento. rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
4: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Heart, che parlano già di un possibile super Niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
1: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Viabilità.
2: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiera in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia meno 6,31%, di ST Microelectronics meno 13,60%, di Poste Italiane meno 6,07% e di Stellantis meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS più 3,71%, Eni più 6,05% e Intesa San Paolo più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 0,92% e da The Travelers più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata segnata anche la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawatt. Vattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: GR News.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
11: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
3: Sono le 17 e 33 minuti.
15: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
16: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 30 luglio al 2 agosto Bagno di Romagna, in provincia di Forlì Cesena, ospita i Giorni del Capitano. Si tratta di una rievocazione storica che si propone di mantenere viva una importante tradizione popolare, ovvero quella riferita al periodo della Val di Bagno, durante il quale ogni anno la famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a capitanare il territorio. La manifestazione, che quest'anno prevede uno spettacolo teatrale nella storica piazza Ricasoli, riscoprirà le tradizioni del Granducato di Toscana, che ha governato questo territorio fino al 1859 e che ancora oggi trovano la loro testimonianze tramite lo storico Palazzo del Capitano di Via Fiorentina. Spostandoci più a sud, andiamo a visitare il borgo antico di Cirella, frazione del comune di Diamante, in provincia di Cosenza, dove è in corso la manifestazione Calici sotto le stelle. Il cuore dell'evento è il percorso di degustazione dedicato ai vini calabresi, con cantine provenienti da tutta la regione. Ogni calice diventa così occasione per conoscere vitigni, territori e storie produttive che raccontano la ricchezza enologica della Calabria, in abbinamento a prodotti tipici e proposte gastronomiche locali. Invece, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, in provincia di Ancona, torna la 26esima edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni 30, 40 e 50. Per 10 giorni la città marchigiana cambia atmosfera, con piazze, strade, lungomare, luoghi simbolo del centro storico che si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, balli swing, auto d'epoca, mercatini vintage, spettacoli e appuntamenti vista mare. Il Summer Jamboree costituisce un'esperienza da vivere direttamente. Qui, infatti, il pubblico diventa parte della festa, tra social dance, lezioni e workshop dedicati all'indie hop, boogie woogie, balboa, jive e altri stili swing. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
17: News. Un saluto dalla redazione.
18: Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un attacco a lungo raggio contro unità navali nel Mar Caspio utilizzate, secondo Kiev, per il trasporto di materiale bellico destinato all'Iran. Nelle stesse ore droni ucraini hanno preso di mira un aeroporto militare russo nella regione di Saratov. Sul fronte opposto, un attacco russo nella regione ucraina di Sumy ha colpito un ufficio postale causando almeno 2 vittime. Intanto continuano le tensioni diplomatiche tra Mosca e l'Occidente dopo le polemiche suscitate dalle dichiarazioni della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.
17: Caro carburanti, con benzina e diesel ormai oltre i 2 euro al litro in molte aree del paese, l'esecutivo studia misure per contenere i rincari legati alla crisi nel Golfo. Al centro di un vertice a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, l'ipotesi di nuove riduzioni delle accise, anche attraverso il meccanismo delle cosiddette accise mobili. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre l'Unione Europea invita a monitorare l'evoluzione del mercato energetico e delle forniture.
18: In Val di Susa, in Piemonte, migliaia di persone alla marcia Notav. Il corteo partito da Venaus ha richiamato decine di migliaia di manifestanti e si è diviso in 2 tronconi diretti verso Chiomonte e San Didero. Momenti di tensione nell'area dei cantieri con il lancio di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine durante alcune iniziative di protesta. In via precauzionale è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Modane.
17: Un nuovo filmato acquisito dagli investigatori mostra gli istanti successivi al decesso di Abderrahim Fakir, il giovane morto durante un intervento di polizia a Bologna. Nelle immagini si nota una macchia di sangue sotto la testa del ragazzo, elemento che si aggiunge ai risultati preliminari dell'autopsia che avrebbero rilevato sangue nei polmoni. Sul caso restano contrapposte le tesi dei legali della famiglia e degli agenti coinvolti. La procura di Bologna indaga per omicidio colposo. Nel registro degli indagati figurano come atto dovuto 2 poliziotti e 4 soccorritori della Croce Rossa. Saranno gli accertamenti medico-legali e tossicologici a chiarire le cause della morte.
18: Al via il grande esodo estivo degli italiani, sulle strade scatta il bollino rosso con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto al 2025. Secondo un'indagine Confturismo e Confcommercio, cresce la tendenza alle vacanze brevi distribuite nell'arco della stagione. Quasi 6 italiani su 10 hanno scelto ferie spezzettate e il 69% punta su 1 o più soggiorni di pochi giorni. Intanto, dopo il weekend più fresco da metà settimana, tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi e notti tropicali su gran parte del paese.
17: Ciclismo Tour de France, il corridore ecuadoriano Richard Carapaz ha conquistato la 20ª tappa con arrivo sull'Alpe d'Huez, una delle salite simbolo della Grand Boucle. Nessun cambiamento al vertice della classifica generale. Tadej Pogacar conserva la maglia gialla e rafforza la propria candidatura alla vittoria finale del Tour de France, mantenendo il controllo della corsa a una sola tappa dalla conclusione.
18: Era davvero tutto. A più tardi.
0: Meteo.
1: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Viabilità.
2: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 17 e 40 minuti.
4: News. Bentrovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del movente. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
5: Nuovo assalto ad uno sportello Bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto a chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15 e il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
4: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia ad una profondità di 10 km. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
5: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come "Lepore, ti vogliamo come Fakir". Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise su indirizzi e luoghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
4: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che i colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riyadh ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
5: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
4: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Heart, che parlano già di un possibile super Niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
1: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
19: Viabilità.
2: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
19: Economy News.
20: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acqua Panna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio IMSS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
19: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 17 e 52 minuti.
1: News. Un saluto dalla redazione.
2: Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un attacco a lungo raggio contro unità navali nel Mar Caspio utilizzate, secondo Kiev, per il trasporto di materiale bellico destinato all'Iran. Nelle stesse ore droni ucraini hanno preso di mira un aeroporto militare russo nella regione di Saratov. Sul fronte opposto, un attacco russo nella regione ucraina di Sumy ha colpito un ufficio postale causando almeno due vittime. Intanto continuano le tensioni diplomatiche tra Mosca e l'Occidente dopo le polemiche suscitate dalle dichiarazioni della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.
1: Caro carburanti, con benzina e diesel ormai oltre i 2 euro al litro in molte aree del paese, l'esecutivo studia misure per contenere i rincari legati alla crisi nel Golfo. Al centro di un vertice a Palazzo Chigi tra la Premier Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'ipotesi di nuove riduzioni delle accise, anche attraverso il meccanismo delle cosiddette accise mobili. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, mentre l'Unione Europea invita a monitorare l'evoluzione del mercato energetico e delle forniture.
2: In Val di Susa, in Piemonte, migliaia di persone alla marcia No TAV. Il corteo partito da Avenaus ha richiamato decine di migliaia di manifestanti e si è diviso in due tronconi diretti verso Chiomonte e San Didero. Momenti di tensione nell'area dei cantieri con il lancio di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine durante alcune iniziative di protesta. In via precauzionale è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Torino-Modane.
1: Un nuovo filmato acquisito dagli investigatori mostra gli istanti successivi al decesso di Abderrahim Fakir, il giovane morto durante un intervento di polizia a Bologna. Nelle immagini si nota una macchia di sangue sotto la testa del ragazzo, elemento che si aggiunge ai risultati preliminari dell'autopsia che avrebbero rilevato sangue nei polmoni. Sul caso restano contrapposte le tesi dei legali della famiglia e degli agenti coinvolti. La procura di Bologna indaga per omicidio colposo. Nel registro degli indagati figurano come atto dovuto 2 poliziotti e 4 soccorritori della Croce Rossa. Saranno gli accertamenti medico-legali e tossicologici a chiarire le cause della morte.
2: Al via il grande esodo estivo degli italiani, sulle strade scatta il bollino rosso con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto al 2025. Secondo un'indagine Confturismo e Confcommercio, cresce la tendenza alle vacanze brevi distribuite nell'arco della stagione. Quasi 6 italiani su 10 hanno scelto ferie spezzettate e il 69% punta su uno o più soggiorni di pochi giorni. Intanto, dopo il weekend più fresco da metà settimana, tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi e notti tropicali su gran parte del paese.
1: Ciclismo Tour de France, il corridore ecuadoriano Richard Carapaz ha conquistato la 20ª tappa con arrivo sull'Alpe d'Huez, una delle salite simbolo della Grand Boucle. Nessun cambiamento al vertice della classifica generale. Tadej Pogacar conserva la maglia gialla e rafforza la propria candidatura alla vittoria finale del Tour de France, mantenendo il controllo della corsa a una sola tappa dalla conclusione.
2: Era davvero tutto. A più tardi.
3: Meteo. La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 17 e 57 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia meno 6,31%, di ST Microelectronics meno 13,60%, di Poste Italiane meno 6,07% e di Stellantis meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS più 3,71%, Eni più 6,05% e Intesa San Paolo più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 0,92% e da The Travelers più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile, con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile, con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i €62 a megawatt, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
4: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 18 ed un minuto.
4: News.
11: Bentrovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del momento. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
12: Nuovo assalto ad uno sportello bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15. È il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
11: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia, ad una profondità di 10 km. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
12: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come «Lepore, ti vogliamo come Fakir». Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise su indirizzi e luoghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
11: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riyadh ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
12: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
11: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Heart, che parlano già di un possibile super niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
3: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo. Disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 18 e 7 minuti.
4: Sport.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. La Formula 1 è un super Lando Norris, quello che conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Il pilota della McLaren timbra un eccellente 1:17.207 e domani in gara scatterà dalla prima casella in griglia di partenza. Alle sue spalle chiude un fantastico Hamilton, seguito poi dall'altra Ferrari di Leclerc. Kimi Antonelli firma invece il quarto tempo, mentre Piastri chiude la top 5 davanti a Verstappen e Russell. Entrambi provocano una bandiera gialla nel finale. Ciclismo, uno straordinario Carapaz conquista la tappa regina della Grand Boucle numero 113. L'ecuadoriano entra subito nella fuga di giornata, blinda la maglia Poix conquistando 3 GPM e alla fine resiste agli attacchi di Kos. L'americano prova a scappare ma sbaglia 2 curve in discesa e rischia una brutta caduta. Pogacar festeggia il 5° Tour de France e fa il gregario per Del Toro, terzo e maglia bianca. Calcio, il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Andrea Pirlo debutterà sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio. In programma all'Olimpico di Roma. Per il nuovo ACT sarà l'inizio di un percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia. Altra giornata di test per le squadre di Serie A. Prima uscita estiva del nuovo Milan targato Amorim. I rossoneri sfidano il Celtic. Il Bologna cerca la prima vittoria stagionale contro l'Iracles di Mazzarri. Prima amichevole internazionale anche per la nuova Fiorentina di Grosso, che sfida un club di Championship inglese. Il Torino chiude il ritiro contro il Cittadella dopo 2 vittorie convincenti, mentre il Genoa di De Rossi prosegue le amichevoli contro il Vicenza. Impegno in Austria per il Lecce, poi c'è in programma anche il triangolare tra Parma, Sassuolo e Trento. 3 mini partite da 45 minuti. Alle 20 è il turno della Juventus che fa tappa in Belgio. La squadra di Spalletti affronta lo Standard Liegi. Calciomercato, Bennacer si appresta a lasciare il Milan. Il centrocampista ha raggiunto un accordo per il trasferimento all'Al Gharafa, club della città di Doha in Qatar. L'algerino ha risolto con un anno di anticipo il suo contratto in rossonero, lasciando il club dopo 7 stagioni. Lascia l'Italia dopo una sola stagione Openda. Il 26enne belga, arrivato alla Juventus nell'estate del 2025 dall'Ipsia, sarà un nuovo giocatore del Lione. L'attaccante si trasferirà in prestito oneroso con diritto di riscatto. La scherma alla prima giornata di finali dei mondiali di Hong Kong regala all'Italia 2 medaglie d'argento. A salire sul podio sono Filippo Macchi nel fioretto maschile e Giulia Rizzi nella spada femminile. Volley, l'Italia cede il passo a un gran Brasile nella semifinale di Nations League di Macao, al termine di un match spigoloso e intensissimo. Le ragazze del CT Velasco non sono riuscite a battere un Brasile preso per mano da una straordinaria Ana Cristina, grande protagonista del 2-3 finale. Le azzurre salutano così la possibilità del tri e domani giocheranno per il bronzo contro la Cina, sconfitta in 3 set dalla Turchia. Tennis, questa sera in campo Luciano Darderi, impegnato nella semifinale all'ATP di Estoril contro il belga Blocks, al primo scontro diretto in carriera. L'azzurro, dopo Bastad, cerca la seconda finale di fila. È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Meteo.
3: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
13: Economy News.
14: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio IMSS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 18 e 18 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. Momenti di scontro durante la manifestazione contro la Torino-Lione. Gruppi di attivisti hanno lanciato pietre e bombe carta verso le forze dell'ordine schierate a protezione dei cantieri di San Didero e Chiomonte. Gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e idranti per contenere i manifestanti. Secondo gli organizzatori, al corteo partito da Venaus hanno partecipato circa 20.000 persone. Per motivi di sicurezza è stato chiuso un tratto dell'autostrada A32 Torino Bardonecchia, mentre nelle ore precedenti erano stati sequestrati razzi, petardi e altro materiale potenzialmente utilizzabile negli scontri.
2: Ed ora nella Salernitana, svolta nell'omicidio del giornalista Luca Esposito, i carabinieri hanno arrestato un cittadino tunisino di 26 anni, ritenuto responsabile dell'uccisione del cronista sportivo avvenuta a Eboli nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Determinanti per le indagini, le immagini delle telecamere, un'impronta digitale e il ritrovamento del cellulare e di una carta della vittima. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe confessato: all'origine del delitto ci sarebbe una lite maturata nell'ambito di rapporti personali tra i due. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.
1: Andiamo all'estero. In Medio Oriente, tensione ancora alta tra Iran e Stati Uniti. Nel Mar Rosso una nave saudita è stata colpita e Riyadh ha risposto con attacchi contro obiettivi degli Houthi nello Yemen. Le forze americane hanno inoltre fermato una petroliera che tentava di violare il blocco dei porti iraniani. Da Teheran arrivano nuovi toni di sfida. Le autorità iraniane affermano che le operazioni militari proseguiranno finché Washington non farà un passo indietro, mentre il presidente Donald Trump ha ribadito che Teheran non potrà dotarsi dell'arma nucleare, accusando i media di fornire una narrazione distorta del conflitto.
2: Economia con benzina e diesel oltre i 2 euro al litro in molte zone d'Italia. Il governo valuta nuove misure per contenere i rincari legati alla crisi nel Golfo. Al centro del confronto tra la Premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'ipotesi di ridurre ulteriormente le accise, anche attraverso il meccanismo delle accise mobili. Intanto il vice premier Tajani rilancia sul fronte fiscale, proponendo l'abbassamento dell'IRPEF dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro, oltre alla detassazione delle tredicesime, a un possibile taglio del bollo auto e a maggiori deduzioni per le spese sanitarie.
1: Al via il grande esodo estivo degli italiani, sulle strade scatta il bollino rosso con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto al 2025. Secondo un'indagine

0: Confturismo e Confcommercio cresce la tendenza alle vacanze brevi e distribuite nell'arco della stagione. Quasi 6 italiani su 10 hanno scelto ferie spezzettate, il 69% punta su uno o più soggiorni di pochi giorni. Intanto, dopo il weekend più fresco, da metà settimana tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi e notti tropicali su gran parte del paese.
1: Formula 1 in Ungheria, Lando Norris conquista la pole position con la McLaren grazie al miglior tempo. Alle sue spalle un ottimo Lewis Hamilton, secondo per appena 12 millesimi, mentre Charles Leclerc chiude terzo e completa una giornata positiva per la Ferrari. Quarto tempo per Andrea Kimi Antonelli, davanti a Oscar Piastri. Più attardati Max Verstappen e George Russell, protagonisti di una bandiera gialla nel finale delle qualifiche.
0: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: Meteo. La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Portolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo. Disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 18 e 23 minuti.
4: Sport.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. La Formula 1 è un super Lando Norris, quello che conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Il pilota della McLaren timbra un eccellente 1.17.207 e domani in gara scatterà dalla prima casella in griglia di partenza. Alle sue spalle chiude un fantastico Hamilton, seguito poi dall'altra Ferrari di Leclerc. Kimi Antonelli firma invece il quarto tempo, mentre Piastri chiude la top 5 davanti a Verstappen e Russell. Entrambi provocano una bandiera gialla nel finale. Ciclismo, uno straordinario Carapaz conquista la tappa regina della Grand Boucle numero 113. L'ecuadoriano entra subito nella fuga di giornata, blinda la maglia Pua conquistando 3 GPM e alla fine resiste agli attacchi di Kos. L'americano prova a scappare ma sbaglia 2 curve in discesa e rischia una brutta caduta. Pogacar festeggia il quinto Tour de France e fa il gregario per Del Toro, terzo e maglia bianca. Calcio, il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Andrea Pirlo debutterà sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio in programma all'Olimpico di Roma. Per il nuovo CT sarà l'inizio di un percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028 al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia. Altra giornata di test per le squadre di Serie A. Prima uscita estiva del nuovo Milan targato Amorim. I rossoneri sfidano il Celtic. Il Bologna cerca la prima vittoria stagionale contro l'Iracles di Mazzarri. Prima amichevole internazionale anche per la nuova Fiorentina di Grosso, che sfida un club di championship inglese. Il Torino chiude il ritiro contro il Cittadella dopo 2 vittorie convincenti, mentre il Genoa di De Rossi prosegue le amichevoli contro il Vicenza. Impegno in Austria per il Lecce, poi c'è in programma anche il triangolare tra Parma, Sassuolo e Trento. 3 mini partite da 45 minuti. Alle 20 è il turno della Juventus che fa tappa in Belgio. La squadra di Spalletti affronta lo Standard Liegi. Calciomercato, Benasser si appresta a lasciare il Milan. Il centrocampista ha raggiunto un accordo per il trasferimento all'Al Gharafa, club della città di Doha in Qatar. L'algerino ha risolto con un anno di anticipo il suo contratto in rossonero, lasciando il club dopo 7 stagioni. Lascia l'Italia dopo una sola stagione e Openda. Il 26enne belga è arrivato alla Juventus nell'estate del 2025 dall'Lipsia. Sarà un nuovo giocatore del Lione. L'attaccante si trasferirà in prestito oneroso con diritto di riscatto. La scherma alla prima giornata di finali dei mondiali di Hong Kong regala all'Italia due medaglie d'argento. A salire sul podio sono Filippo Macchi nel fioretto maschile e Giulia Rizzi nella spada femminile. Volley, l'Italia cede il passo a un Gran Brasile nella semifinale di Nations League di Macao, al termine di un match spigoloso e intensissimo. Le ragazze del CT Velasco non sono riuscite a battere un Brasile preso per mano da una straordinaria Ana Cristina, grande protagonista del 2-3 finale. Le azzurre salutano così la possibilità del tris e domani giocheranno per il bronzo contro la Cina, sconfitta in 3 set dalla Turchia. Tennis, questa sera in campo Luciano Darderi, impegnato nella semifinale all'ATP di Estoril contro il belga Blocks, al primo scontro diretto in carriera. L'azzurro, dopo Bastad, cerca la seconda finale di fila. È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Meteo.
2: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis, meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS, più 3,71%, Eni, più 6,05% e Intesa San Paolo, più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita del 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawatt. Vattora, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa di 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 18:33.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
9: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 30 luglio al 2 agosto Bagno di Romagna, in provincia di Forlì Cesena, ospita i Giorni del Capitano. Si tratta di una rievocazione storica che si propone di mantenere viva una importante tradizione popolare, ovvero quella riferita al periodo della Val di Bagno, durante il quale ogni anno la famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a capitanare il territorio. La manifestazione, che quest'anno prevede uno spettacolo teatrale nella storica piazza Ricasoli, riscoprirà le tradizioni del Granducato di Toscana, che ha governato questo territorio fino al 1859 e che ancora oggi trovano la loro testimonianze tramite lo storico Palazzo del Capitano di Via Fiorentina. Spostandoci più a sud, andiamo a visitare il borgo antico di Cirella, frazione del comune di Diamante, in provincia di Cosenza, dove è in corso la manifestazione Calici sotto le stelle. Il cuore dell'evento è il percorso di degustazione dedicato ai vini calabresi, con cantine provenienti da tutta la regione. Ogni calice diventa così occasione per conoscere vitigni, territori e storie produttive che raccontano la ricchezza enologica della Calabria, in abbinamento a prodotti tipici e proposte gastronomiche locali. Invece, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, in provincia di Ancona, torna la 26esima edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni 30, 40 e 50. Per 10 giorni la città marchigiana cambia atmosfera, con piazze, strade, lungomare, luoghi simbolo del centro storico che si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, balli swing, auto d'epoca, mercatini vintage, spettacoli e appuntamenti vista mare. Il Summer Jamboree costituisce un'esperienza da vivere direttamente. Qui, infatti, il pubblico diventa parte della festa, tra social dance, lezioni e workshop dedicati all'indie hop, boogie woogie, balboa, jive e altri stili swing. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
10: News. Bentrovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del momento. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
11: Nuovo assalto ad uno sportello Bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15. È il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
10: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia, ad una profondità di 10 km. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
11: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come «Lepore, ti vogliamo come Fakir». Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise sui indirizzi e luoghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
10: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riad ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
11: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
10: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Heart, che parlano già di un possibile super Niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
4: Meteo.
2: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiera imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 18 e 41 minuti.
4: Sport.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. La Formula 1 è un super Lando Norris, quello che conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Il pilota della McLaren timbra un eccellente 1.17.207 e domani in gara scatterà dalla prima casella in griglia di partenza. Alle sue spalle chiude un fantastico Hamilton, seguito poi dall'altra Ferrari di Leclerc. Kimi Antonelli firma invece il quarto tempo, mentre Piastri chiude la top 5 davanti a Verstappen e Russell. Entrambi provocano una bandiera gialla nel finale. Ciclismo, uno straordinario Carapaz conquista la tappa regina della Grand Boucle numero 113. L'ecuadoriano entra subito nella fuga di giornata, blinda la maglia Poix conquistando 3 GPM e alla fine resiste agli attacchi di Kos. L'americano prova a scappare ma sbaglia 2 curve in discesa e rischia una brutta caduta. Pogacar festeggia il quinto Tour de France e fa il gregario per Del Toro, terzo e maglia bianca. Calcio, il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Andrea Pirlo debutterà sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio in programma all'Olimpico di Roma. Per il nuovo CT sarà l'inizio di un percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028 al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia. Altra giornata di test per le squadre di Serie A. Prima uscita estiva del nuovo Milan targato Amorim. I rossoneri sfidano il Celtic. Il Bologna cerca la prima vittoria stagionale contro l'Iracles di Mazzarri. Prima amichevole internazionale anche per la nuova Fiorentina di Grosso, che sfida un club di Championship inglese. Il Torino chiude il ritiro contro il Cittadella dopo 2 vittorie convincenti, mentre il Genoa di De Rossi prosegue le amichevoli contro il Vicenza. Impegno in Austria per il Lecce, poi c'è in programma anche il triangolare tra Parma, Sassuolo e Trento. 3 mini partite da 45 minuti. Alle 20 è il turno della Juventus che fa tappa in Belgio. La squadra di Spalletti affronta lo Standard Liegi. Calciomercato, Benasser si appresta a lasciare il Milan. Il centrocampista ha raggiunto un accordo per il trasferimento all'Al Gharafa, club della città di Doha in Qatar. L'algerino ha risolto con un anno di anticipo il suo contratto in rossonero, lasciando il club dopo 7 stagioni. Lascia l'Italia dopo una sola stagione Openda. Il 26enne belga, arrivato alla Juventus nell'estate del 2025 dall'Ipsia, sarà un nuovo giocatore del Lione. L'attaccante si trasferirà in prestito oneroso con diritto di riscatto. La scherma alla prima giornata di finali dei mondiali di Hong Kong regala all'Italia 2 medaglie d'argento. A salire sul podio sono Filippo Macchi nel fioretto maschile e Giulia Rizzi nella spada femminile. Volley, l'Italia cede il passo a un Gran Brasile nella semifinale di Nations League di Macao, al termine di un match spigoloso e intensissimo. Le ragazze del CT Velasco non sono riuscite a battere un Brasile preso per mano da una straordinaria Ana Cristina, grande protagonista del 2-3 finale. Le azzurre salutano così la possibilità del tris e domani giocheranno per il bronzo contro la Cina, sconfitta in 3 set dalla Turchia. Tennis, questa sera in campo Luciano Darderi, impegnato nella semifinale all'ATP di Estoril contro il belga Blocks, al primo scontro diretto in carriera. L'azzurro, dopo Bastad, cerca la seconda finale di fila. È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Meteo.
2: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità.
3: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
4: Economy News.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acqua Panna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio IMSS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 18 e 52 minuti.
1: Sport.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. La Formula 1 è un super Lando Norris, quello che conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria. Il pilota della McLaren timbra un eccellente 1.17.207 e domani in gara scatterà dalla prima casella in griglia di partenza. Alle sue spalle chiude un fantastico Hamilton, seguito poi dall'altra Ferrari di Leclerc. Kimi Antonelli firma invece il quarto tempo, mentre Piastri chiude la top 5 davanti a Verstappen e Russell. Entrambi provocano una bandiera gialla nel finale. Ciclismo, uno straordinario Carapaz conquista la tappa regina della Grand Boucle numero 113. L'ecuadoriano entra subito nella fuga di giornata, blinda la maglia Poix conquistando 3 GPM e alla fine resiste agli attacchi di Kos. L'americano prova a scappare ma sbaglia 2 curve in discesa e rischia una brutta caduta. Pogacar festeggia il quinto Tour de France e fa il gregario per Del Toro, terzo e maglia bianca. Calcio, il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Andrea Pirlo debutterà sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il nuovo ACT sarà l'inizio di un percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia. Altra giornata di test per le squadre di Serie A. Prima uscita estiva del nuovo Milan targato Amorim. I rossoneri sfidano il Celtic. Il Bologna cerca la prima vittoria stagionale contro l'Iracles di Mazzarri. Prima amichevole internazionale anche per la nuova Fiorentina di Grosso, che sfida un club di Championship inglese. Il Torino chiude il ritiro contro il Cittadella dopo 2 vittorie convincenti, mentre il Genoa di De Rossi prosegue le amichevoli contro il Vicenza. Impegno in Austria per il Lecce, poi c'è in programma anche il triangolare tra Parma, Sassuolo e Trento. 3 mini partite da 45 minuti. Alle 20 è il turno della Juventus, che fa tappa in Belgio. La squadra di Spalletti affronta lo Standard Liegi. Calciomercato, Benasser si appresta a lasciare il Milan. Il centrocampista ha raggiunto un accordo per il trasferimento all'Al Gharafa, club della città di Doha in Qatar. L'algerino ha risolto con un anno di anticipo il suo contratto in rossonero, lasciando il club dopo 7 stagioni. Lascia l'Italia dopo una sola stagione Openda. Il 26enne belga, arrivato alla Juventus nell'estate del 2025 dall'Lipsia, sarà un nuovo giocatore del Lione. L'attaccante si trasferirà in prestito oneroso con diritto di riscatto. La scherma alla prima giornata di finali dei mondiali di Hong Kong regala all'Italia 2 medaglie d'argento. A salire sul podio sono Filippo Macchi nel fioretto maschile e Giulia Rizzi nella spada femminile. Volley, l'Italia cede il passo a un Gran Brasile nella semifinale di Nations League di Macao, al termine di un match spigoloso e intensissimo. Le ragazze del CT Velasco non sono riuscite a battere un Brasile preso per mano da una straordinaria Ana Cristina, grande protagonista del 2-3 finale. Le azzurre salutano così la possibilità del tri e domani giocheranno per il bronzo contro la Cina, sconfitta in 3 set dalla Turchia. Tennis, questa sera in campo Luciano Darderi, impegnato nella semifinale all'ATP di Estoril contro il belga Blocks, al primo scontro diretto in carriera. L'azzurro, dopo Bastad, cerca la seconda finale di fila. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
3: La presenza dell'anticiclone garantisce una giornata stabile con clima gradevole, con rare eccezioni. Nel corso del pomeriggio da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Sempre ampio soleggiamento altrove. In serata e nella prossima notte andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, in il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 18 e 57 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. Momenti di scontro durante la manifestazione contro la Torino-Lione. Gruppi di attivisti hanno lanciato pietre e bombe carta verso le forze dell'ordine schierate a protezione dei cantieri di San Didero e Chiomonte. Gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e idranti per contenere i manifestanti. Secondo gli organizzatori, al corteo partito da Avenaus hanno partecipato circa 20.000 persone. Per motivi di sicurezza è stato chiuso un tratto dell'autostrada A32 Torino Bardonecchia, mentre nelle ore precedenti erano stati sequestrati razzi, petardi e altro materiale potenzialmente utilizzabile negli scontri.
2: Ed ora nella Salernitana, svolta nell'omicidio del giornalista Luca Esposito, i carabinieri hanno arrestato un cittadino tunisino di 26 anni, ritenuto responsabile dell'uccisione del cronista sportivo avvenuta a Eboli nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Determinanti per le indagini, le immagini delle telecamere, un'impronta digitale e il ritrovamento del cellulare e di una carta della vittima. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe confessato: all'origine del delitto ci sarebbe una lite maturata nell'ambito di rapporti personali tra i due. Proseguono gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.
5: Andiamo all'estero. In Medio Oriente, tensione ancora alta tra Iran e Stati Uniti. Nel Mar Rosso una nave saudita è stata colpita e Riyadh ha risposto con attacchi contro obiettivi degli Houthi nello Yemen. Le forze americane hanno inoltre fermato una petroliera che tentava di violare il blocco dei porti iraniani. Da Teheran arrivano nuovi toni di sfida. Le autorità iraniane affermano che le operazioni militari proseguiranno finché Washington non farà un passo indietro, mentre il presidente Donald Trump ha ribadito che Teheran non potrà dotarsi dell'arma nucleare, accusando i media di fornire una narrazione distorta del conflitto.
2: Economia con benzina e diesel oltre i 2 euro al litro in molte zone d'Italia. Il governo valuta nuove misure per contenere i rincari legati alla crisi nel Golfo. Al centro del confronto tra la Premier Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'ipotesi di ridurre ulteriormente le accise, anche attraverso il meccanismo delle accise mobili. Intanto il vice premier Tajani rilancia sul fronte fiscale proponendo l'abbassamento dell'IRPEF dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro, oltre alla detassazione delle tredicesime, a un possibile taglio del bollo auto e a maggiori deduzioni per le spese sanitarie.
5: Al via il grande esodo estivo degli italiani, sulle strade scatta il bollino rosso con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto al 2025. Secondo un'indagine Confturismo e Confcommercio, cresce la tendenza alle vacanze brevi e distribuite nell'arco della stagione. Quasi 6 italiani su 10 hanno scelto ferie spezzettate, il 69% punta su uno o più soggiorni di pochi giorni. Intanto, dopo il weekend più fresco, da metà settimana tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi e notti tropicali su gran parte del paese.
2: Formula 1 in Ungheria. Lando Norris conquista la pole position con la McLaren grazie al miglior tempo. Alle sue spalle un ottimo Lewis Hamilton, secondo per appena 12 millesimi, mentre Charles Leclerc chiude terzo e completa una giornata positiva per la Ferrari. Quarto tempo per Andrea Kimi Antonelli davanti a Oscar Piastri. Più attardati Max Verstappen e George Russell, protagonisti di una bandiera gialla nel finale delle qualifiche.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: GR News.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Radio GR News.
0: Sono le 19 ed un minuto.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano l'inchiesta sulla morte del 24enne Abderrahim Fakir. Un nuovo filmato acquisito dagli investigatori mostra gli istanti successivi al decesso del giovane durante un intervento di polizia a Bologna. Nelle immagini è visibile una chiazza di sangue sotto la testa del giovane, elemento che si aggiunge ai primi riscontri dell'autopsia. Il legale della famiglia sostiene che il materiale rafforzi l'ipotesi di un pestaggio, mentre la difesa degli agenti attribuisce le ferite a una caduta e agli urti sull'asfalto durante le fasi concitate del fermo. La procura di Bologna procede per omicidio colposo e ha disposto ulteriori accertamenti medico-legali e tossicologici per chiarire le cause della morte.
2: Tensione in Val di Susa. Durante la manifestazione contro la Torino-Lione, gruppi di attivisti incappucciati hanno raggiunto l'area del cantiere di San Didero, lanciando pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine. Negli scontri sono state incendiate due camionette dei carabinieri, mentre la polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti. Secondo gli organizzatori, alla mobilitazione hanno partecipato circa 20.000 persone, chiuso un tratto dell'autostrada A32.
5: E sulle strade italiane scatta il bollino rosso, con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto allo scorso anno. Sempre più italiani scelgono vacanze brevi e distribuite nel corso della stagione. Intanto la Protezione Civile ha diramato un'allerta per temporali anche intensi al centro nord, allerta arancione in Toscana e gialla in diverse regioni. Previsti rovesci forti, raffiche di vento e possibili grandinate. Dopo questa parentesi instabile, da metà settimana tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi.
2: Energia stangata da 29 miliardi per famiglie e imprese a 5 mesi dall'inizio della guerra nel Golfo Persico. L'ufficio studi della CGA stima che nel 2026 i rincari di energie e carburanti costeranno all'Italia quasi 29 miliardi di euro in più. L'aumento più pesante riguarda benzina e diesel, con una spesa aggiuntiva di 13 miliardi e 600 milioni di euro rispetto al 2025. Seguono i costi dell'energia elettrica, in crescita di oltre 10 miliardi, e quelli del gas, con un incremento stimato di circa 5 miliardi. Un quadro che alimenta le preoccupazioni per l'impatto su famiglie, imprese e crescita economica.
5: E cresce l'emergenza incendi tra Francia e Spagna. Sono oltre 220.000 le persone evacuate a causa dei vasti roghi che continuano a devastare il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Nella sola area di Bordeaux, decine di migliaia di residenti hanno lasciato le proprie abitazioni, mentre Parigi ha mobilitato 1.500 militari a supporto dei soccorsi. In Spagna è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Le fiamme hanno già distrutto circa 25.000 ettari. Dall'Italia sono partiti due Canadair per contribuire alle operazioni di spegnimento. A causa dell'emergenza, modificata anche l'ultima tappa del Tour de France.
2: Lo sport, il ciclismo al Tour de France. Carapaz conquista la 20ª tappa con il prestigioso arrivo sull'Alpe d'Huez, mentre Tadej Pogacar conserva la maglia gialla e resta leader della classifica generale a una sola frazione dal traguardo di Parigi. In Formula 1, pole position di Lando Norris nel Gran Premio d'Ungheria. Accanto alla McLaren scatteranno le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, secondo e terzo in qualifica. Quarto tempo per il giovane italiano Andrea Chimi Antonelli.
5: Questa è l'ultima notizia, grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest, situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni settentrionali, diventando più instabile. Attesi fenomeni sparsi pure sull'alta Toscana, anche a carattere temporalesco. Molte nubi anche al centro, ma più asciutto. In giornata i temporali tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Per ora è tutto da Il Meteo. .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo. Disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 19 e 6 minuti.
1: News.
7: Bentrovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del movente. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
8: Nuovo assalto ad uno sportello Bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15. È il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
7: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia ad una profondità di 10 km. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
8: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come «Lepore, ti vogliamo come Fakir». Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise sui indirizzi e loghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
7: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riyadh ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
8: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
7: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Earth, che parlano già di un possibile super Niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest, situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni settentrionali diventando più instabile, attesi fenomeni sparsi pure sull'alta Toscana, anche a carattere temporalesco, molte nubi anche al centro ma più asciutto. In giornata i temporali tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
4: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103-850 al chilometro 112-500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo. Disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acquapanna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1.500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio INPS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 19 e 18 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano l'inchiesta sulla morte del 24enne Abderrahim Fakir, un nuovo filmato acquisito dagli investigatori, mostra gli istanti successivi al decesso del giovane durante un intervento di polizia a Bologna. Nelle immagini è visibile una chiazza di sangue sotto la testa del giovane, elemento che si aggiunge ai primi riscontri dell'autopsia. Il legale della famiglia sostiene che il materiale rafforzi l'ipotesi di un pestaggio, mentre la difesa degli agenti attribuisce le ferite a una caduta e agli urti sull'asfalto durante le fasi concitate del fermo. La procura di Bologna procede per omicidio colposo e ha disposto ulteriori accertamenti medico-legali e tossicologici per chiarire le cause della morte.
2: Tensione in Val di Susa. Durante la manifestazione contro la Torino-Lione, gruppi di attivisti incappucciati hanno raggiunto l'area del cantiere di San Didero, lanciando pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine. Negli scontri sono state incendiate due camionette dei carabinieri, mentre la polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti. Secondo gli organizzatori, alla mobilitazione hanno partecipato circa 20.000 persone, chiuso un tratto dell'autostrada A32.
3: E sulle strade italiane scatta il bollino rosso, con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto allo scorso anno. Sempre più italiani scelgono vacanze brevi e distribuite nel corso della stagione. Intanto la Protezione Civile ha diramato un'allerta per temporali anche intensi al centro nord, allerta arancione in Toscana e gialla in diverse regioni. Previsti rovesci, forti raffiche di vento e possibili grandinate. Dopo questa parentesi instabile, da metà settimana tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi.
2: Energia stangata da 29 miliardi per famiglie e imprese a 5 mesi dall'inizio della guerra nel Golfo Persico, l'ufficio studi della CGA stima che nel 2026 i rincari di energia e carburanti costeranno all'Italia quasi 29 miliardi di euro in più. L'aumento più pesante riguarda benzina e diesel, con una spesa aggiuntiva di 13 miliardi e 600 milioni di euro rispetto al 2025. Seguono i costi dell'energia elettrica in crescita di oltre 10 miliardi e quelli del gas con un incremento stimato di circa 5 miliardi. Un quadro che alimenta le preoccupazioni per l'impatto su famiglie, imprese e crescita economica.
3: E cresce l'emergenza incendi tra Francia e Spagna. Sono oltre 220.000 le persone evacuate a causa dei vasti roghi che continuano a devastare il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Nella sola area di Bordeaux, decine di migliaia di residenti hanno lasciato le proprie abitazioni, mentre Parigi ha mobilitato 1.500 militari a supporto dei soccorsi. In Spagna è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Le fiamme hanno già distrutto circa 25.000 ettari. Dall'Italia sono partiti due Canadair per contribuire alle operazioni di spegnimento. A causa dell'emergenza, modificata anche l'ultima tappa del Tour de France.
2: Lo sport, il ciclismo al Tour de France. Carapaz conquista la 20ª tappa con il prestigioso arrivo sull'Alp d'Huez, mentre Tadej Pogacar conserva la maglia gialla e resta leader della classifica generale a una sola frazione dal traguardo di Parigi. In Formula 1, pole position di Lando Norris nel Gran Premio d'Ungheria. Accanto alla McLaren scatteranno le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, secondo e terzo in qualifica. Quarto tempo per il giovane italiano Andrea Chimi Antonelli.
3: Questa è l'ultima notizia, grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore.

0: serali e notturne andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest, situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni settentrionali, diventando più instabile. Attesi fenomeni sparsi pure sull'alta Toscana, anche a carattere temporalesco. Molte nubi anche al centro, ma più asciutto. In giornata i temporali tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
2: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103.850 al chilometro 112.500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione di Palermo, disposto il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 27 del Gran San Bernardo all'altezza del chilometro 15 per lavori attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere in posto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea per lavori di ammodernamento è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169 nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 19 e 23 minuti.
1: News.
4: Bentrovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del momento. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
5: Nuovo assalto ad uno sportello Bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15. È il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
4: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia ad una profondità di 10 km. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
5: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come «Lepore, ti vogliamo come Fakir». Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise sui indirizzi e luoghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
4: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riad ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
5: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento. rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
4: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Heart, che parlano già di un possibile super Niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest, situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni settentrionali, diventando più instabile. Attesi i fenomeni sparsi pure sull'alta Toscana, anche a carattere temporalesco. Molte nubi anche al centro, ma più asciutto. In giornata i temporali tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Per ora è tutto da Il Meteo. .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
2: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo, un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 400 56 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia, meno 6,31%, di ST Microelectronics, meno 13,60%, di Poste Italiane, meno 6,07% e di Stellantis, meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS, più 3,71%, Eni, più 6,05% e Intesa San Paolo, più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM, più 0,92%, e da The Travelers, più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon, con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita delle 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong, con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile, con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile, con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawatt, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 19 e 33 minuti.
13: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
14: Buon mese di luglio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo la puntata di oggi segnalandovi che dal 30 luglio al 2 agosto Bagno di Romagna, in provincia di Forlì Cesena, ospita i Giorni del Capitano. Si tratta di una rievocazione storica che si propone di mantenere viva una importante tradizione popolare, ovvero quella riferita al periodo della Val di Bagno, durante il quale ogni anno la famiglia dei Medici inviava una persona di fiducia a capitanare il territorio. La manifestazione, che quest'anno prevede uno spettacolo teatrale nella storica piazza Ricasoli, riscoprirà le tradizioni del Granducato di Toscana, che ha governato questo territorio fino al 1859 e che ancora oggi trovano la loro testimonianze tramite lo storico Palazzo del Capitano di Via Fiorentina. Spostandoci più a sud, andiamo a visitare il borgo antico di Cirella, frazione del comune di Diamante, in provincia di Cosenza, dove è in corso la manifestazione Calici sotto le stelle. Il cuore dell'evento è il percorso di degustazione dedicato ai vini calabresi, con cantine provenienti da tutta la regione. Ogni calice diventa così occasione per conoscere vitigni, territori e storie produttive che raccontano la ricchezza enologica della Calabria, in abbinamento a prodotti tipici e proposte gastronomiche locali. Invece, dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia, in provincia di Ancona, torna la 26esima edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni 30, 40 e 50. Per 10 giorni la città marchigiana cambia atmosfera, con piazze, strade, lungomare, luoghi simbolo del centro storico che si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra concerti live, balli swing, auto d'epoca, mercatini vintage, spettacoli e appuntamenti vista mare. Il Summer Jamboree costituisce un'esperienza da vivere direttamente. Qui, infatti, il pubblico diventa parte della festa, tra social dance, lezioni e workshop dedicati all'indie hop, boogie woogie, balboa, jive e altri stili swing. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
15: Buonasera dalla redazione. In primo piano l'inchiesta sulla morte del 24enne Abderrahim Fakir, un nuovo filmato acquisito dagli investigatori, mostra gli istanti successivi al decesso del giovane durante un intervento di polizia a Bologna. Nelle immagini è visibile una chiazza di sangue sotto la testa del giovane, elemento che si aggiunge ai primi riscontri dell'autopsia. Il legale della famiglia sostiene che il materiale rafforzi l'ipotesi di un pestaggio, mentre la difesa degli agenti attribuisce le ferite a una caduta e agli urti sull'asfalto durante le fasi concitate del fermo. La procura di Bologna procede per omicidio colposo e ha disposto ulteriori accertamenti medico-legali e tossicologici per chiarire le cause della morte.
16: Tensione in Val di Susa. Durante la manifestazione contro la Torino-Lione, gruppi di attivisti incappucciati hanno raggiunto l'area del cantiere di San Didero, lanciando pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine. Negli scontri sono state incendiate due camionette dei carabinieri, mentre la polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti. Secondo gli organizzatori, alla mobilitazione hanno partecipato circa 20.000 persone, chiuso un tratto dell'autostrada A32.
15: E sulle strade italiane scatta il bollino rosso, con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto allo scorso anno. Sempre più italiani scelgono vacanze brevi e distribuite nel corso della stagione. Intanto la Protezione Civile ha diramato un'allerta per temporali anche intensi al centro-nord, allerta arancione in Toscana e gialla in diverse regioni. Previsti rovesci, forti raffiche di vento e possibili grandinate. Dopo questa parentesi instabile, da metà settimana tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi.
16: Energia stangata da 29 miliardi per famiglie e imprese a 5 mesi dall'inizio della guerra nel Golfo Persico. L'ufficio studi della CGA stima che nel 2026 i rincari di energia e carburanti costeranno all'Italia quasi 29 miliardi di euro in più. L'aumento più pesante riguarda benzina e diesel, con una spesa aggiuntiva di 13 miliardi e 600 milioni di euro rispetto al 2025. Seguono i costi dell'energia elettrica, in crescita di oltre 10 miliardi, e quelli del gas, con un incremento stimato di circa 5 miliardi. Un quadro che alimenta le preoccupazioni per l'impatto su famiglie, imprese e crescita economica.
15: E cresce l'emergenza incendi tra Francia e Spagna. Sono oltre 220.000 le persone evacuate a causa dei vasti roghi che continuano a devastare il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Nella sola area di Bordeaux, decine di migliaia di residenti hanno lasciato le proprie abitazioni, mentre Parigi ha mobilitato 1.500 militari a supporto dei soccorsi. In Spagna è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Le fiamme hanno già distrutto circa 25.000 ettari. Dall'Italia sono partiti due Canadair per contribuire alle operazioni di spegnimento. A causa dell'emergenza, modificata anche l'ultima tappa del Tour de France.
16: Lo sport, il ciclismo al Tour de France. Carapaz conquista la 20ª tappa con il prestigioso arrivo sull'Alp d'Huez, mentre Tadej Pogacar conserva la maglia gialla e resta leader della classifica generale a una sola frazione dal traguardo di Parigi. In Formula 1, pole position di Lando Norris nel Gran Premio d'Ungheria. Accanto alla McLaren scatteranno le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, secondo e terzo in qualifica. Quarto tempo per il giovane italiano Andrea Chimi Antonelli.
15: Questa è l'ultima notizia, grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
13: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest, situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni settentrionali, diventando più instabile. Attesi i fenomeni sparsi pure sull'alta Toscana, anche a carattere temporalesco. Molte nubi anche al centro, ma più asciutto. In giornata i temporali tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Per ora è tutto da Il Meteo. .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
13: Viabilità.
2: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo, un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso, in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Nava, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato, in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
13: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 19 e 41 minuti.
1: News.
4: Bentrovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo di Eboli. I carabinieri del nucleo investigativo di Salerno hanno sottoposto a fermo un uomo ritenuto il presunto responsabile del delitto. Si tratta, secondo fonti investigative, di un cittadino tunisino di 26 anni, rintracciato in un casolare abbandonato al termine di un'attività coordinata dalla procura di Salerno. In suo possesso sarebbero state trovate alcune carte di credito appartenenti alla vittima. Messo di fronte agli elementi raccolti, avrebbe confessato l'omicidio. La procura non ha ancora diffuso una ricostruzione ufficiale del movente. L'autopsia ha stabilito che Esposito sarebbe morto per asfissia meccanica violenta. Restano da chiarire tutte le fasi del delitto e se il corpo sia stato incendiato prima o dopo la morte.
5: Nuovo assalto ad uno sportello Bancomat nel Brindisino. Durante la notte alcuni malviventi hanno fatto esplodere il dispositivo di una filiale Unicredit a Mesagne. Il colpo è però fallito grazie all'arrivo di una volante della polizia subito dopo la prima esplosione. I responsabili sono fuggiti a bordo di una Fiat Panda e hanno lanciato sull'asfalto chiodi a quattro punte per rallentare l'inseguimento. Ingenti danni alla struttura dell'istituto di credito. L'esplosione è venuta intorno alle 4:15 e il quarto assalto a un bancomat registrato nella provincia di Brindisi in appena 20 giorni.
4: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Pizzone in provincia di Isernia, ad una profondità di 10 km. Il sisma ha durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molte persone spaventate sono scese in strada. Al momento non risultano danni a persone o cose. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nella stessa area alle 3:41 del mattino.
5: Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha presentato una denuncia dopo le numerose minacce ricevute sui social negli ultimi giorni. Gli attacchi sono arrivati dopo gli scontri avvenuti in centro durante la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Tra i messaggi pubblicati online anche frasi come «Lepore, ti vogliamo come Fakir». Il primo cittadino avrebbe ricevuto anche comunicazioni private contenenti minacce di morte, in alcuni casi accompagnate da indicazioni precise sui indirizzi e luoghi. Lepore si è recato in questura per formalizzare la denuncia e chiedere tutela.
4: Andiamo all'estero. Donald Trump afferma di non aver ancora deciso se ordinare un attacco militare massiccio contro l'Iran. Il presidente americano sostiene che colloqui con Teheran siano diventati più seri e di non avere fretta di arrivare ad una conclusione. Trump ribadisce però che gli Stati Uniti non permetteranno all'Iran di dotarsi di armi nucleari. Nelle ultime ore l'esercito americano ha aperto il fuoco contro una petroliera che avrebbe tentato di aggirare il blocco dei porti iraniani. Tensione anche nel Mar Rosso, dove è stata colpita una nave saudita. Riyadh ha risposto attaccando siti militari degli Houthi nello Yemen.
5: Sale a oltre 220.000 il numero delle persone evacuate a causa dei vasti incendi che stanno devastando Francia e Spagna. I roghi interessano soprattutto il sud-ovest francese e le regioni centrali della Spagna. Durante la notte altre 60.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nella zona atlantica di Bordeaux. Le fiamme continuano ad essere alimentate dalle alte temperature e dal vento, rendendo difficili le operazioni delle squadre antincendio. Restano attivi numerosi fronti e la situazione viene definita ancora fuori controllo in diverse aree.
4: Il fenomeno climatico El Niño in corso nell'Oceano Pacifico potrebbe diventare il più intenso mai registrato. La previsione dei ricercatori della Fondazione Berkeley Heart, che parlano già di un possibile super Niño. La combinazione tra l'aumento delle temperature oceaniche e il riscaldamento globale di origine antropica potrebbe rendere il 2027 l'anno più caldo della storia. Gli studiosi avvertono anche del rischio di eventi meteorologici estremi in numerose aree del pianeta, con effetti particolarmente gravi in America Latina. Le previsioni sono contenute nell'ultimo bollettino climatico della Fondazione, presentato durante una conferenza internazionale. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
1: Meteo.
0: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest, situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni settentrionali, diventando più instabile. Attesi fenomeni sparsi pure sull'alta Toscana, anche a carattere temporalesco. Molte nubi anche al centro, ma più asciutto. In giornata i temporali tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Per ora è tutto da Il Meteo. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
2: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo, un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Naba, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Nestlé annuncia di aver ceduto metà della sua divisione acque e minerali al fondo statunitense Platinum per 3 miliardi di euro, dando così vita a Peranel, la nuova società con sede a Parigi che riunirà numerosi marchi tra i quali spiccano San Pellegrino, Acqua Panna, Levissima e Perrier. Peranel potrà contare in Italia su 4 stabilimenti e 1500 dipendenti. I numeri sono ottimi visto che nel primo semestre 2026 le vendite, trainate specialmente dal mercato americano, sono salite del 5,1%, superando gli 1,9 miliardi. Per questo motivo, dopo i 200 milioni destinati da Nestlé agli impianti italiani negli ultimi 3 anni, la nuova società punta ora ad espandere ulteriormente la capacità produttiva nel nostro paese, dove la domanda supera l'offerta. I dati forniti dall'osservatorio IMSS rivelano che le pensioni liquidate alle donne nel primo semestre del 2026 hanno un importo medio di 1.048 euro al mese contro i 1.506 euro corrisposti agli uomini e la distanza di 458 euro mensili è pari al 30,41% in meno. Il divario, spiega l'osservatorio, deriva soprattutto da stipendi più bassi, carriere discontinue, lavoro part-time e minori versamenti contributivi. Più in generale, i flussi di pensionamento segnalano che sempre nei primi 6 mesi dell'anno le pensioni liquidate hanno raggiunto un importo medio di 1.264 euro al mese. L'ufficio economico della Confesercenti avverte che la crisi di Hormuz presenta il conto alle vacanze degli italiani, con il rincaro dei carburanti dovuto al riacutizzarsi del conflitto medio orientale che potrebbe determinare nei soli mesi di luglio e agosto una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro. La stangata parte innanzitutto dalla pompa del carburante che rischia di sottrarre risorse ai consumi turistici nel momento più importante della stagione. A questo proposito Confesercenti prende in esame il periodo dal 4 luglio, giorno in cui è ripartito il prezzo di mercato dopo la scadenza del precedente decreto taglia accise, al 22 luglio. Ne emerge che il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi, e cioè del 7,5% al litro, mentre quello del gasolio è cresciuto di circa 23 centesimi, ossia del 12,5%. Ciò significa che per un rifornimento da 50 litri bisogna spendere rispettivamente 7 e 11 euro in più. L'accelerazione si è verificata dopo l'interruzione della tregua tra Iran e Stati Uniti, cui è seguito il nuovo blocco dello stretto di Hormuz. Infatti, in appena una decina di giorni, si legge nello studio, i prezzi sono saliti in media di circa 12 centesimi al litro, con un aggravio per gli automobilisti stimabile in circa 140 milioni di euro solo in questo periodo. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 19 e 53 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
1: In primo piano l'inchiesta sulla morte del 24enne Abderrahim Fakir, un nuovo filmato acquisito dagli investigatori, mostra gli istanti successivi al decesso del giovane durante un intervento di polizia a Bologna. Nelle immagini è visibile una chiazza di sangue sotto la testa del giovane, elemento che si aggiunge ai primi riscontri dell'autopsia. Il legale della famiglia sostiene che il materiale rafforzi l'ipotesi di un pestaggio, mentre la difesa degli agenti attribuisce le ferite a una caduta e agli urti sull'asfalto durante le fasi concitate del fermo. La procura di Bologna procede per omicidio colposo e ha disposto ulteriori accertamenti medico-legali e tossicologici per chiarire le cause della morte.
2: Tensione in Val di Susa. Durante la manifestazione contro la Torino-Lione, gruppi di attivisti incappucciati hanno raggiunto l'area del cantiere di San Didero, lanciando pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine. Negli scontri sono state incendiate due camionette dei carabinieri, mentre la polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti. Secondo gli organizzatori, alla mobilitazione hanno partecipato circa 20.000 persone, chiuso un tratto dell'autostrada A32.
1: E sulle strade italiane scatta il bollino rosso, con un'estate che farà registrare circa 3 milioni di partenze in più rispetto allo scorso anno. Sempre più italiani scelgono vacanze brevi e distribuite nel corso della stagione. Intanto la Protezione Civile ha diramato un'allerta per temporali anche intensi al centro nord, allerta arancione in Toscana e gialla in diverse regioni. Previsti rovesci, forti raffiche di vento e possibili grandinate. Dopo questa parentesi instabile, da metà settimana tornerà il caldo africano con temperature fino a 40 gradi.
2: Energia stangata da 29 miliardi per famiglie e imprese a 5 mesi dall'inizio della guerra nel Golfo Persico. L'ufficio studi della CGA stima che nel 2026 i rincari di energia e carburanti costeranno all'Italia quasi 29 miliardi di euro in più. L'aumento più pesante riguarda benzina e diesel, con una spesa aggiuntiva di 13 miliardi e 600 milioni di euro rispetto al 2025. Seguono i costi dell'energia elettrica, in crescita di oltre 10 miliardi, e quelli del gas, con un incremento stimato di circa 5 miliardi. Un quadro che alimenta le preoccupazioni per l'impatto su famiglie, imprese e crescita economica.
1: E cresce l'emergenza incendi tra Francia e Spagna. Sono oltre 220.000 le persone evacuate a causa dei vasti roghi che continuano a devastare il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Nella sola area di Bordeaux, decine di migliaia di residenti hanno lasciato le proprie abitazioni, mentre Parigi ha mobilitato 1.500 militari a supporto dei soccorsi. In Spagna è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Le fiamme hanno già distrutto circa 25.000 ettari. Dall'Italia sono partiti 2 Canadair per contribuire alle operazioni di spegnimento. A causa dell'emergenza, modificata anche l'ultima tappa del Tour de France.
2: Lo sport, il ciclismo al Tour de France. Carapaz conquista la 20ª tappa con il prestigioso arrivo sull'Alpe d'Huez, mentre Tadej Pogacar conserva la maglia gialla e resta leader della classifica generale a una sola frazione dal traguardo di Parigi. In Formula 1, pole position di Lando Norris nel Gran Premio d'Ungheria. Accanto alla McLaren scatteranno le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, secondo e terzo in qualifica. Quarto tempo per il giovane italiano Andrea Chimi Antonelli.
1: Questa è l'ultima notizia, grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest, situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni settentrionali, diventando più instabile. Attesi fenomeni sparsi pure sull'Alta Toscana, anche a carattere temporalesco. Molte nubi anche al centro, ma più asciutto. In giornata i temporali tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Per ora è tutto da Il Meteo. .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Viabilità.
5: Sulla 2 diramazione Napoli, per lavori attivo, un restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia e di sorpasso, in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 28 del Colle di Naba, per lavori dal chilometro 96 al chilometro 96.400, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 400 56 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 19 e 58 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciamo con verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 17 al 24 luglio ha registrato una perdita dello 0,61%. Tra i titoli nazionali più trattati del periodo si segnalano le perdite di Telecom Italia meno 6,31%, di ST Microelectronics meno 13,60%, di Poste Italiane meno 6,07% e di Stellantis meno 2,67%, mentre a crescere sono Banca MPS più 3,71%, Eni più 6,05% e Intesa San Paolo più 2,16%. Non positivo è anche il risultato settimanale realizzato dall'indice Dow Jones di New York, che infatti è calato dello 0,31%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da IBM più 0,92% e da The Travelers più 5%. Al contrario, le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Amazon con il meno 9,41%. Imprudente ripresa è apparso invece il trend che si è imposto sul mercato giapponese, dove l'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso la sua settimana archiviando una crescita complessiva dello 0,74% dopo la perdita delle 6,74% della settimana precedente. Va ricordato che dall'inizio del mese il Nikkei 225 aveva perso più del 7%, condizionato sempre da fattori esterni piuttosto che da segnali locali. E sempre in Asia, chiusura settimanale positiva l'ha registrata anche la borsa di Hong Kong con l'indice Hang Seng, che ha terminato infatti le sue contrattazioni in crescita dell'1,63%, mentre la borsa di Shanghai a sua volta ha chiuso la settimana con un guadagno dell'1,60%. A livello di cambio euro-dollaro si è registrato un andamento stabile con una svalutazione dello 0,463% della valuta comunitaria rispetto a quella statunitense. Siamo ai mercati delle materie prime. Il petrolio WTI ha chiuso la settimana sfiorando gli $88 al barile con un aumento settimanale dell'8,17%, mentre quello Brent ha chiuso oltre $96, aumentando del 9,11% rispetto alla quotazione dello scorso 17 luglio. Sul fronte del gas naturale, in questi 7 giorni, le quotazioni hanno registrato ancora un chiaro trend rialzista, questa volta del 9,17%, raggiungendo sul mercato di Amsterdam i 62 euro a megawatt, ossia le quotazioni più alte dell'ultimo trimestre. E per quanto riguarda infine l'oro, la quotazione nella settimana dal 17 al 24 luglio ha registrato una significativa ripresa, più 1,48%, risalendo dai $3,980 toccati giovedì 16 luglio ai $4,065 all'oncia, toccati invece venerdì 24 luglio. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Sono le 20 e 2 minuti.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest, situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni settentrionali, diventando più instabile, attesi fenomeni sparsi pure sull'alta Toscana, anche a carattere temporalesco, molte nubi anche al centro ma più asciutto. In giornata i temporali tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Per ora è tutto da Il Meteo. Meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 20 e 18 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest, situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni settentrionali, diventando più instabile. Attesi fenomeni sparsi pure sull'alta Toscana, anche a carattere temporalesco. Molte nubi anche al centro, ma più asciutto. In giornata i temporali tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Per ora è tutto da Il Meteo. .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 20 e 31 minuti.
5: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest, situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni settentrionali diventando più instabile, attesi i fenomeni sparsi pure sull'alta Toscana, anche a carattere temporalesco, molte nubi anche al centro ma più asciutto. In giornata i temporali tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Per ora è tutto da Il Meteo. .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 20 e 46 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest, situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni settentrionali, diventando più instabile. Attesi fenomeni sparsi pure sull'alta Toscana, anche a carattere temporalesco. Molte nubi anche al centro, ma più asciutto. In giornata i temporali tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico. Per ora è tutto da Il Meteo. .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni settentrionali, diventando più instabile. Attesi fenomeni sparsi pure sull'alta Toscana, anche a carattere temporalesco. Molte nubi anche al centro, ma più asciutto. Nel pomeriggio fenomeni in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, nonché anche verso l'Umbria e il medio versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 18 minuti.
1: Meteo. Nelle prossime ore andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni settentrionali, diventando più instabile. Attesi fenomeni sparsi pure sull'alta Toscana, anche a carattere temporalesco. Molte nubi anche al centro, ma più asciutto. Nel pomeriggio fenomeni in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, nonché anche verso l'Umbria e il medio versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 21 e 30 minuti.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni settentrionali, diventando più instabile. Attesi fenomeni sparsi pure sull'alta Toscana, anche a carattere temporalesco. Molte nubi anche al centro, ma più asciutto. Nel pomeriggio fenomeni in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, nonché anche verso l'Umbria e il medio versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 21 e 47 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni settentrionali, diventando più instabile. Attesi fenomeni sparsi pure sull'Alta Toscana, anche a carattere temporalesco. Molte nubi anche al centro, ma più asciutto. Nel pomeriggio fenomeni in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, nonché anche verso l'Umbria e il medio versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Meteo.
2: Nelle prossime ore andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni settentrionali, diventando più instabile. Attesi fenomeni sparsi pure sull'Alta Toscana, anche a carattere temporalesco. Molte nubi anche al centro, ma più asciutto. Nel pomeriggio fenomeni in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, nonché anche verso l'Umbria e il medio versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 22 e 14 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni settentrionali, diventando più instabile. Attesi fenomeni sparsi pure sull'Alta Toscana, anche a carattere temporalesco. Molte nubi anche al centro, ma più asciutto. Nel pomeriggio fenomeni in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, nonché anche verso l'Umbria e il medio versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 22 e 25 minuti.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni settentrionali, diventando più instabile. Attesi fenomeni sparsi pure sull'alta Toscana, anche a carattere temporalesco. Molte nubi anche al centro, ma più asciutto. Nel pomeriggio fenomeni in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, nonché anche verso l'Umbria e il medio versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 41 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie al nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni settentrionali, diventando più instabile. Attesi fenomeni sparsi pure sull'Alta Toscana, anche a carattere temporalesco. Molte nubi anche al centro, ma più asciutto. Nel pomeriggio fenomeni in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, nonché anche verso l'Umbria e il medio versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 23.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie su quelle del nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni del nord, diventando più instabile. Attesi fenomeni sparsi pure sull'alta Toscana, anche a carattere temporalesco. Molte nubi anche al centro, ma più asciutto. Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso l'Umbria e il medio versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 23 e 14 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie su quelle del nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni del nord, diventando più instabile. Attesi fenomeni sparsi pure sull'alta Toscana, anche a carattere temporalesco. Molte nubi anche al centro, ma più asciutto. Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso l'Umbria e il medio versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 26 minuti.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord con locali sconfinamenti in pianura, specie su quelle del nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni del nord diventando più instabile. Attesi fenomeni sparsi pure sull'alta Toscana, anche a carattere temporalesco. Molte nubi anche al centro, ma più asciutto. Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso l'Umbria e il medio versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 23 e 41 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie su quelle del nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni del nord, diventando più instabile. Attesi fenomeni sparsi pure sull'alta Toscana, anche a carattere temporalesco. Molte nubi anche al centro, ma più asciutto. Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso l'Umbria e il medio versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore andrà aumentando il rischio temporalesco sui rilievi del nord, con locali sconfinamenti in pianura, specie su quelle del nord-ovest. Situazione invariata sul resto del paese. Nella mattinata di domani il tempo tenderà a peggiorare sulle regioni del nord, diventando più instabile. Attesi fenomeni sparsi pure sull'alta Toscana, anche a carattere temporalesco. Molte nubi anche al centro, ma più asciutto. Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a spostarsi dal nord-ovest verso il nord-est, nonché verso l'Umbria e il medio versante adriatico. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 5 minuti.
1: Meteo. Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È mezzanotte e 22 minuti.
2: Meteo. Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: È mezzanotte e 32 minuti.
1: Meteo.
2: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 46 minuti.
2: Meteo. Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: È l'una e due minuti.
1: Meteo. Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:17.
2: Meteo.
3: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: è 1:31.
1: Meteo.
2: Il rapido transito di un fronte temporalesco influenzerà il tempo soprattutto sulle regioni settentrionali. Nella prima parte della giornata rovesci in graduale intensificazione al nord, dove potranno svilupparsi anche temporali, possibili pure sull'alta Toscana. Molte nubi sul resto del centro, ma con tempo più asciutto, mentre al sud le condizioni saranno migliori. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca sarà ancora intensa, con fenomeni in spostamento verso il nord-est, nonché verso Umbria e medio versante adriatico, mentre al nord-ovest è atteso un miglioramento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È 1:49.
2: Meteo.
3: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: È 1:59.
1: Meteo.
2: Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al